0: How did he ever have time to rest
1: 28? Perché per la tua vita è molto più
2: facile. Ah, è a 23 anni.

Ma non so che modalità stessa, se la dici, ah,

Yeah,

Thank you.

Jesus, listen.

Non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole, non è che ci vuole

0: No. Certo.
1: Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c

0: just about the same exact speed.
1: No!
2: No, no, ho scacciato. Sì, la mia era.

0: God, sir.
1: Qua parte, però... mi dà altre robe.
0: Un altro?
1: C'è uno spirito.
2: No, my brother, my mother, my son, non si sa.
0: Non sono detto che fa, mia frati, mia son, non si sa.
1: Non sono contento. Praticamente lui non mi trova queste librerie, ma in realtà ci sono, e sono al loro posto. Allora su Google dice che potrà essere un problema di patto.
2: Se sono al loro posto non è un problema di patto.
1: Eh?
2: Se sono al loro posto non è un problema di patto.
1: No, nel senso
2: invece che c'è un problema di chiavi di registro.
1: E quindi?
2: E quindi cosa fai? Te la vai su Windows, ti esporti in un file.reg tutti i registri di Windows, e poi li locali nella home virtuale, nella disco virtuale, nell'installazione virtuale di Windows che si è fatto Wine. Wine è poi un disco virtuale praticamente. Siccome sicuramente lui si fa delle chiavi di registro.
1: Sì, perché lei è qua per esempio.

Sí.

0: Aspettavo.
1: Ma dai, moto?
2: No, ma qua. Cioè, non mi torna le celle completamente. Contro C. Porco Dio, la Madonna è troia.
1: Stai ribottando per capire come te l'ha fatto ancora?
0: No, che cazzo, mamma.
1: Woofix,
0: White Hat,
1: Noofix.
0: Vabbè, ora mi dici come ascoltare quella merda di...
3: Dai, devi fare start e serve, leggi il disco e sport. Vai nella cartella su, vai su e fai esporta. Aspetti 28 minuti perché il disco di lui si sono 50 nero.
1: Non lo fa.
3: Sono 16, lui deve esporta. Tu non fai. Se ti fai il metro dove per colpo di lui, se te lo spucci, te ne riusci. Ti non fai il punto reato.
0: Mi metto così, no? Su risorse del computer.
1: Esporta.
0: File.
4: In realtà non sarebbe bella come cosa. Esporta.
1: Esporta. Esporta.
0: Vabbè, lo metto, vabbè,
1: pazzia.reg.
4: Chiamalo pazzia.reg, perché proprio è pazzia.

0: cosmic normal.
1: Sembra che l'abbia fatto.
0: Che l'hai spostato? L'hai staccato.
1: Pazzia.reg 39 mega.
0: No, che non è vero. Oh, che croce!
1: Ho la zicco, sostituisco quello là, ho la zicco in drive C.
0: Non lo so, se non c'è niente, posso vedere l'installazione di qualche parte dove si può andare.
2: Io palazzo, parlato alla porta.
1: Da fonte.
2: Un
3: fai una cosa, cerca la UTU su come configurare Photoshop su Linux.
1: E c'è?
3: Sì.
0: Io ho usato quello.
3: Io ho usato quello.
0: Io
3: uso sempre Photoshop.
0: Come si chiama?
1: E c'è una tua.
3: No, se è uscito lui. Io l'ho usato Photoshop con Wine. Tipo stanotte che sclera. Grazie un cazzo.
1: Wine,
0: così voce non devi configurare Wine.
1: Ma se mi fai partire questo programma con Wine, ti faccio tre pompini. Anticipa,
4: se non lo fa di meglio, perché ha fatto lo sborone.
1: Esatto.
3: Ascoltami.
1: Cerca la guida.
0: Cos'è? Un vecchio preso. Che è successo?
4: Che cazzo
1: è successo?
4: Si è piantato al buco.
0: Cos'è la persona di lutto?
1: Ah? Arrivederci! Arrivederci! Ah, arrivederci! Cerca allora!
3: Bam! Bam!
4: Facciamo tipo saltapicchi.
1: Cerca la Photoshop e non secondo me.
4: Anche se non c'è il mio orario, se un po'.
1: No, devo fare funzionare sta cosa. A costo di morire qua, non mi...
0: Starvation. Alex, che lo vuoi sapere?

cose diverse. Non è per niente amore, non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto. Opera di dubbio, o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nascondere la gente che ci vede litigare.

portarmi la mia vita insieme, una casa, un bambino, il nostro amore. Non è che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto se stai attento a come metti i piedi? E ogni volta che usciamo mi dici che tuo padre vuole sapere cosa intendo fare. Ma che ne sa lui di fare? Tutta la vita non ha fatto altro che stare a guardare.

tu avessi qualcosa da dire. Mi parlassi di più. Che provassi una volta a reagire.

0: Cristo in me.
1: Nove per uscire. Donna sposare. Sentire un po'. Non è te che detesti.

0: ma non è possibile che non funzioni sta cosa, è pazzesco.
1: Voglio fare un po' di più.
2: Non ho mai usato Wine.
3: Ho usato Wine, ma ogni volta che non mi ha funzionato mi sono detto è colpa del di Windows.
2: È quello che mi sono detto.
1: Che di porta.
2: Poi sto Photoshop. Non si scrive Photoshop.
3: Piacca, no?
2: Photoshop Photo. Più Wine.
3: Devi far funzionare Photoshop con Wine.
2: No, però dice che seguendo quello questo auto è. Ma non lo sto trovando sto auto che tutti trovano.
3: Auto, devi dire, auto, non mi fai.
2: Poi non mi funziona, non so perché il.
3: Scroll, no, il touch. Tanto questo è il Kerbin 2.6?
2: Sì.
3: Questo è un Synaptic Touchpad.
2: Sì, ma l'avevamo configurato.
3: Ah, scusa.
2: Cioè no, nel senso dico, andava.
3: No, no, aspetta, l'altra volta questo è il portatile che abbiamo configurato assieme, questa è la Debian che abbiamo configurato. Sì. Non l'abbiamo configurato assieme.
2: Però funzionava.
3: Il tap? Tap tap, forse no. Comunque, aptitude install Synaptic Touchpad.
2: E basta?
3: No, e poi segui quello che c'è nella directory doc. Usa share doc Synaptic Touchpad.
2: Vabbè.
3: No, devi semplicemente fare copia e incolla di una cosa che ti danno loro e metterla.
2: Troppo, troppo. Vediamo questo auto. Clic, mi accontento di cliccare dammi, impazzendo.
3: Dammi la mascella di root e te lo faccio io. Ah, la password di root la so se non l'hai cambiata.
2: È sempre quella.
3: È sempre quella. Che IP hai?
2: 10, 77, 88, 99. Ma porco di Dio!
4: Yeah.

0: Ma potresti collegarti a me? Cioè, se si è anche installato qua, non l'abbiamo messo. O forse di default lo installa lui.
1: No, se si è anche di che no, forse. Intanto
0: sto cercando di sopravvivere col computer.

0: Mi stai entrando, non è vero?
1: Vedi, dici che non vedo.
0: No, vabbè, perché io qua sto installando qua.

0: giorno entrava dal vetro. Luca indeciso, sorpreso.
1: Ora si dice dal disco che sta ravanando.
0: Illuminava, scontroso il tuo viso.
1: Ah, sei tu 10.00.108?
2: Sì, questo è il tipo che uso al mio provider, non
1: toccare
2: niente.
1: Che fortuna avere questi provider piccoli ma buoni, direi. Chi c'è? Grazie, ti amo.
2: Ma non la fare un giro, dai. Ehi, è tornato il gioco, allora...

0: La morte, la morte. Non ho dormito neanche un minuto.
1: Ditemi che usate wine nel bene.
2: Minchia, minchia! Scusa! È arrivata la vita!
3: Ho sempre più trovo questa ragazza. Non c'era un motivo.
0: Incrociate le dita!
4: Che l'ho venuta già tutta in mezzo.
1: Ah, perfetto.

0: Quando lancio sto programma non trova ste librerie che però
1: ma allora dovresti
0: stavo per uccidere non che ci visto. Sono
1: sì. Aspetta, ma hai controllato nel file di configurazione se per caso non cerca di caricarle prima dalle sue
0: onestamente non c'ho capito molto nel file di configurazione che è qui
1: allora
0: Win A è praticamente Drive C sarebbe Win
1: B, vabbè,
0: D. Anche se qua già dovevi mettere per system di Win XP.
1: No, forse è necessario.
0: No, c'ho scritto proprio nel. Ok. Poi il Drive B.
1: Praticamente è il programma di libreria, scendi giù.
0: Drive G è home, non so che cazzo sia.
1: Home, nella tua home directory, cioè puoi accedere alla tua home directory da Windows. No, arrivati. Questo non mi dirà, forse non mi dirà.

0: Hai portato gli schemi, le cose?
1: Ah, certo. Ho tutto.
0: E poi lo spammer dei medici.
1: Io la spammare comunque.
2: Ma ce la faccio lo stesso mestiere, mio malgrado.
3: Atletico!
2: C'è un dirigente che dice i nominativi della newsletter assolutamente.
0: Ah, no, ma tu sei uno spammer veramente.
1: No, no, vabbè, io non lo ricordo. Aspetta, io.
2: Lo faccio, me ne vergogno, ma non ci posso fare niente, mi pagano per questo, non ci penso.

人民现在是在你同样的服装的时候，不在你们的嫂子好像。对。那么在西班牙服装回来的一个。

0: Sempre convinto che gli anni migliori debbano ancora venire.
1: Credo di definire le vecchie per la
0: produzione. E che le leggi sopra il tuo contatto si possano provare.
1: No, non lo so, non lo so.
0: E intanto va bene a scrivere la tua vita. Lo so, io
1: non lo so. Poi si dire una cosa, ma se io lo chiamerò. Però, tu mente che
2: Si accende dopo 90 secondi.
3: Ma non è che deve caricare qualcosa per fare tutto da qui, no?
4: Comunque deve apparire con questo test. Cioè, deve no. Essere...
2: Dovrebbe
4: essere il self test.
2: Dovrebbe apparire qua. Il
1: test passato.
2: Cioè, se
3: va.
2: E poi dovrebbe...
3: che prova a parlare con questo.
4: Non si può provare a accenderlo quando accende tutto. Insieme a
2: aver visto. No, perché quello, questi qua sono per i tempi.
4: Dovrebbe
2: entrare.
3: Non so, dovrebbe funzionare.
4: Sì, quando è più di più. Che poi gli potevi mettere i
2: ricordi. Sì, ma qui no, perché questo qui deve
4: essere.
2: Quindi non lo so.
4: Questo è tutto bene. Quindi meglio.
3: Ma voi cioè, non immaginate che deve essere sta cosa che
2: sta cioè. E anche quanto consuma? Si sì, dietro 228 15 ampere.
3: Vecchio! Quanti all'anno tu! Tanto fantocco che è una cosa grande.
4: Con la pipa è una scommessa. Ma questo è il batterio che però quindi più di Granada già so il disco
1: poi quando c'è il Granada
4: e poi c'è il tuo e il tuo pony grossissimo organico così
3: è proprio l'autopony
4: già l'autopony dai sì però il terminale non si è
3: riuscito
4: questo è il tuo terminale
1: però dovrebbe anche scrivere testo
4: con un altro non abbiamo provato domani che c'è passato non c'è
3: nulla avete possibilità di intercettare come si chiama
4: abbiamo questo
3: tra due standard
4: abbiamo questo
3: non lo trovano mai
4: questo qua
1: però no, pure sì
4: Io
1: faccio le saldature con le palle così mi stanno che coprono tutti e 25 i piedi contemporaneamente.
4: Una macchina di appoggio sullo chiave aereo, come facciamo a montare tutto il io questa macchina non è un po' di più è una cosa così cioè un po' di continuità dentro che è spettacolare ma poi tu vedi manuale esci pazzo dici tutti qua ti spiegano i manuali dei manuali che ti hanno tirato gli interi manuali ti spiegano tutto dall'inizio alla fine No, sono scesi a vedere la presidenza, ah, non sapevo niente, proprio non dovevo essere grosso. Questo
5: problema con
4: No, ci sono le supposte.

0: 年末年始の特別な。
1: 没有没有啊，都没事。
2: Cos'è questo buio per persone buie? Orsù.
3: Ah.
1: scalare?
0: Sì, perché è una cosa di permessi, vedi?
1: Fai il CH mod.
0: No, 7, no, 7, permessi, 7, scusa, i permessi di pat.
1: CH mod meno R 777 asterisco.
0: No, ma vedi, va, però.
1: Lo sto facendo! E guarda! No, però! Forse!
0: Ma perché non va più?
1: Che ti dice?
0: No, certo, perché sono un gay mood.
1: Quindi sono
0: i terminali
1: in realtà facendo.
0: Ma niente, deve mutare sto cazzo di programma, no? Io lui parte felice, potrebbe partire felice, però no. Queste librerie, ma che ci
1: messo,
0: sono?
1: Ma le hai messo i reggae?
0: Sì, niente, mi dice che non c'entra un cazzo, dice suicidio.
1: Ma le hai seguito lo tu che ti ho detto?
0: No, non l'ho trovato.

0: No, state scuse, la web tu. No, non funziona.
1: Io sei merda.
0: Eh?
1: Io sei merda.
2: Non lo so,
1: faccio. Mi sto intervingendo perché mi sono fumato in faccia. Basta.
3: Thank you.

Thank you.
Thank you.

0: Aspetta questa cosa. Capire produce l'esercizio dei campi.
1: Come un destino per il corazzone. Sai quel sol. Come lo sai, del mando neon.
2: No, guarda, Photoshop si vede veramente lui sta lì, c'è l'installazione
3: ma poi è bello che sui carte arriva uno, no, basta che copi sto file e funziona.
2: Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è così.
3: Questo programma, alla fine, c'è un altro funzionista. Si scappa, non serve. Sì, io dico, fammo che questo file è del tuo fatto. No, non dà 2 miliardi di errori, no?

0: l'ultimo tentativo.
1: Vista
0: del wine
1: funziona.
0: Ah, funziona?
1: Wine funziona.
0: No, dico, devi la installare, come cazzo lo devi installare?
1: Al contrario, no, probabilmente ti funziona anche peggio perché sicuramente è vecchio. Sicuramente è molto meno aggiornato rispetto a quella che spero di te.
0: Vabbè, ma sai, magari una più vecchia funziona per chissà quale imprecisato motivo. Questa nuova mi dà tutti questi errori qua.
1: Magari.
0: Cioè, errori. Su internet, su Google dice sono errori di pat, devi andare a cercare. Ma cazzo si trova il pat di miliardi di file di Windows?
2: Perché mi avete chiuso?
0: Cosa abbiamo chiuso?
2: Niente, assolutamente niente. Mi fai prendere i miei imbarazzi che me li porto nel furgone così?
0: E imbarazzi di.
1: Ti imbarazzi di.
2: Uomo di scienza, ma io non ti ho neanche salutato.
1: No, come? Sono semplicemente così.
2: Che cosa turpe? Come va?
1: Ho dormito? No, ho dormito. Ho dormito in macchina e anche abbastanza bene. In parte, poi sono rientrato. Siccome sono andati tutti, c'era il divano libero, mi sono messo.
3: Buono. Ma quei controlli, ma erano di un televisore, io non so la storia di questo.
2: Questo è un era un televisore, era io ho trovato solo il guscio.
3: Con il guscio.
1: Quindi questi tasti non sono collegati a niente.
2: No, niente.
1: Dovresti collegarli al monitor allora.
2: Al monitor?
1: Al monitor che c'è dentro.
2: Ah, beh sì, piano piano magari.
4: Nessuna ragione fisica per come la persona della mia stanza abbia una capienza polmonare di
2: 3 anni. Attenzione.
5: Perciò chi vuole.
2: Allora, non dovresti metterti dall'altro lato perché io di là non ci entro. Devi girare il tavolino.
5: La posso girare con forza?
2: Anche con delicatezza.
5: Ma certo, voi siete esperti, no?
2: Siamo i froci del Freaknet. Le froche delle freak. E voilà, le frochon avec ici.
1: Lo so che
2: bon. Ci vorrebbe una ciabatta.
1: Forse di caso, per il mio tavolo c'è la ciabatta e ce l'ho,
2: sono guarda che spinotto sprocio che c'ha.
1: Lo so, porco Dio. Così, questo c'ha. RCA praticamente, mai visto.
2: No, non è RCA, guarda bene dentro lo spinotto. Sì.
5: No,
2: è un jack.
5: Ho sentito
1: quel
5: servizio, così come parlava del bioenergia, eccetera, e diceva che sì. L'Italia è solo in 3 punti di distribuzione al nord, in 3 punti.
2: Ma tra l'altro sperimentazione del
5: proiettile. E che invece in Germania
2: sì, si usa regolarmente.
5: E viene coltivato da oli di semi, praticamente, che poi vengono elaborati per dare.
2: Si transesterificano gli oli, in modo da togliere non mi ricordo cosa che in teoria potrebbe dar fastidio ai motori diesel nuovi.
5: E comunque è completamente pulito.
2: Io prendo l'olio di oli di semi e glielo verso dentro e il motore va. Fa meno fumo e ho un po' più di potenza.
0: Ah, anche più potenza.
2: Sì. L'unico problema è la viscosità che potrebbe sforzare la pompa. No, la pompa. E infatti non vado mai puro, massimo 50%. Quando c'è caldo, cioè, in estate va benissimo.
0: Ora la prossima la fai con la spazzatura e poi prendiamo.
2: Ci può fare le patatine qui? Fa odore di patatine. Ci vuole una ciabatta qua, non ce l'abbiamo dentro.
1: Allora, ascolta, dentro nel tavolo c'ero io, c'è la ciabatta, sono attaccati, sono cellulari, può staccarla.
5: Perché vabbè, ma il costo di produzione è abbastanza elevato.
0: Come al solito sempre per guardare perché devo mangiarsi tutti i soldi.
5: Il costo di produzione è elevato, quindi praticamente ti viene a costare il doppio del diesel normale. Però se lo detassano, eccetera, lo promuovono proprio come è stato, perché
0: perché è meglio per l'inquinamento e che compagnia bella.
5: E diventa concorrenziale.
0: Vabbè, spesso quando fai il pieno in Germania, no.
4: Per quello di semi c'è di costa.
0: Vabbè, quanto costa tutta la stazione? Penso meno, no? Se no non so, non so mettere l'olio di semi, se costa semi.
5: No, costa meno.
0: Ma l'olio di semi o l'olio d'oliva?
5: Di semi.
0: Perché d'oliva costa di più. Vabbè, sì, però magari uno fa figli. Io ho l'olio d'oliva, scusa, c'è l'olio sasso, no? Io ho quello del frantoio Garapelli.
5: Che mi serve per...
1: L'olio di colza costa ancora meno.
4: Sì. Olio di cocco?
1: Di colza?
5: Costosissimo.
1: Di colza? Come si chiama? Di colza?
5: Ah, colza, sì.
1: E costa ancora meno dell'olio di semi?
5: Sì, forse sì. Anche quello lo usano per fare.
0: Anche anche l'olio delle patatine fritte al carrozzone, quello di
3: andare. Minchia, quello è un riciclaggio.
5: L'olio di cocco è costosissimo. E tra l'altro è saturo.
6: L'acido di... No, l'acido di cocco ci fa nel napalm, no, quello di
5: no, non capivo se mi dicevi no che era insaturo o che...
6: No, non lo so, però
5: no, voglio dire, è uno di quegli oli vegetali che tu pensi, vabbè, tanto grassi vegetali, quindi sai, fanno meno male. Invece no, tipo se olio di cocco...
0: Che c'è la sigaretta?
5: E
0: c'è la sigaretta? Fa brilli.

0: Oddio, potrebbe essere, però non
1: sembra. Sì, non sembra.
2: Beh, neanche il resto del campo si sta utilizzando tutto questo.
0: No, però per fare solo la nostra
2: che
3: mangiare Nutella prosciutto nella Nutella, facciamo involtini di Nutella al prosciutto,
2: buono. Ma questa è mia, ti ricordo, cioè tu hai scritto il mio telefono un nano secondo di batteria e c'era anche il nano.
3: Io odio le prese sciugo.
4: Almeno industriale no, e non industriale, non dico l'asciugo, però.
0: Il problema è che c'è sempre dove non serve a te.
4: Sì, perché le metto di solito uno in tutta la stanza. E poi
3: ma cosa?
4: Le prese quelle la multipla normale o industriale. Cioè, larga, stretta, in poche parole. Io mi sono cambiato tutto a casa. Basta.
3: E poi secondo me è una gran stronzata, che non vedo poi la differenza fra quella spina, tu dici?
4: Sì, minchia.
0: La costanza, sì, ma cosa ci vedete che ti stacca il contatore? Ti stacca tanto più di 3 kW, ti possono passare.
4: Sì, ok,
0: e
4: però...
0: 3 kW non te ne assorbe niente.
3: Sì, ma...
4: Dipende.
0: Cosa ti assorbe 3 kW?
4: Sono
0: elettrodomestici che assorbono 3 kW.
4: Sì.
0: Il condizionatore, ma non l'attacchi con la spina.
4: No, vabbè, ci sono.
3: No, il sono... condizionatore l'ha presa asciugo.
4: A parte il condizionatore c'è l'impianto direttamente con la
3: sì,
4: sì. Sostanzialmente, però vabbè.
3: Chi è che la febbre?
1: Il panino con la Nutella.
3: Chi è che la febbre?
1: Lisa, la puttata, faccio un panino.
5: Io ho farmaci di tutti i tipi per la febbre.
1: Sì, che farmaci è per la tachipirina?
5: No, c'ho antigrip, tachipirina, aspirina, vilincina.
1: Mi piace,
5: l'antigrip non è la limitata,
1: L'antigrip?
5: Ecco, puoi fare 5 metri in 11 secondi.
2: Io ho delle lavande vaginali. Io ho delle lavande vaginali.
1: Non le hai portate, sai che ritornano sempre utili, no? Che faccio? Mi devo togliere?
5: No, no.
1: Mi polverizzo.
5: Devo capire come far passare i cavi in modo che nessuno si faccia male.
3: Ma la ciabatta che pesa?
5: No.
3: Perché?
5: Ho deciso che me ne fotto perché tanto devo attaccarmi solo io. No, non ne trovo.
3: Ma vai, nel tavolo.
5: Ed è di Evernine, la spina non entra qui.
3: No?
5: No.
3: Vabbè, se no facciamo un po' canto.
5: Pilu, perché non ti sottrai...
3: non devo aprirla io, cose.
5: Tu ci stai in altezza qui dentro?
3: Sì.
5: No,
3: vero?
5: Io no.
3: Tu devo aprire la testa.
1: Ma tu cosa sei? 90?
5: Un 85.
1: No. 73,
5: questo è fortuna. Mica poco.
3: Sei più alta di me.
0: No, io...
2: Mi davano soldi.
5: Se non avete abbattuto la connessione.
3: Sì, è fredda.
1: È fredda.
0: Rallenta.
1: Buttiamo lì. È un monoblocco.
0: Solido.
2: Bella questa Nutella proprio.
5: Sì, stiamo ancora streamando.
2: Sì, 42 avrei spammato tutta la Nutella.
1: No, ma basta farla anche. No, ma adesso vedi, la manipoli come la cera fungo.
2: Facciamo le statuine di Nutella.
4: Troppe protezioni. Oggi se ti fanno l'impianto a norma ti portano tipo con i quadri. Le accende un
1: po' di luce. Potrei mettere uno strato così. Mamma mia, quando facevo la scout da piccolina sono andata 2 settimane in campo in Sardegna con gli scout e l'incubo peggiore.
2: Scout non penso che andavi con
1: eh?
2: Che so, il ciclo amatorio.
5: L'incubo peggiore?
1: l'incubo peggiore era il panino della, della mattina con la Nutella. Perciò mettevano tre molecole di Nutella, la raschiavano 100 volte. Tipo, allora questo panino ci volevano uccidere.
5: Pochissima Nutella.
1: In realtà era un campo di sterminio, non un campo.
5: No, scout, hai capito? Era il pane con niente. Pane.
1: Pane
5: con... era solo pane.
1: Pane con l'idea della Nutella.
5: Pane con una molecola di Nutella.
6: Quante volte è caduto il Nezum in merda? Oh.
5: Ma fa schifo.
1: Nezum. Stiamo facendo pubblicità. Il Nezum
4: in merda!
1: Nutella, non... su nello streaming non è giusto.
5: Nestlé.
1: Ferrero.
4: Non è Ferrero?
1: È Ferrero.
5: Sì, però Ferrero è.
1: Ecco, quando tu. Cosa? Che vergogna.
6: Mi raccomando, com'era il barattolo quello grande che.
5: Non parlo.
1: Anche compratelo all'Alice.
6: E anche le lavande.
5: È conveniente, no?
1: Ma, boh.
6: E anche le mie lavande vaccinate.
5: Vabbè, se conviene ancora.
6: Ho l'omologazione.
5: Omologato,
1: sì, sicuramente.
5: E certo.
1: Poi non so, io vado alla Coop perché mi piace.
5: No, è quella, cioè, è
1: la loro linea.
5: Non costa niente.
6: Ma questo polistirolo che serve, gomma piuma, cosa che serve?
1: Sai che hanno dei
5: prodotti evitare che entra acqua e vento.
6: E funziona?
1: Che stanno attenti a certe cose, hanno una, sì, una linea, una policy, diciamo. Mm. Sì, sì.
6: No, no,
1: ma com'è per i bambini? Per le cose.
5: Beh, l'aspetto non è tutto nella vita.
6: Vabbè,
1: sì,
6: certo.
1: Sì.
5: Ma io...
6: pare anche male, dopo la fatica che hai fatto, pare male mangiarlo, io non lo mangerei.
5: Mm. Ma è per me, vero?
1: No, è per Lisa, che è malata.
5: Ma Lisa sta dormendo.
6: Malata, ma anche io sto male.
1: No,
5: sto malissimo.
1: Vabbè, cioè, è qui te lo fai,
5: sì, voglio dire, cioè...
6: No! Lo rovino, troppo pane.
4: Ah, fatti così! Quella è magra, non mangia!
5: Qual è troppo pane? Troppo
6: facciamo
5: pane.
6: Una cosa, un morso per uno, quello che resta glielo portiamo.
5: Un morso per uno e tassuti un volume.
4: Quando passa una
5: mezza. Facciamo mezzo e mezzo, va. No, questo qua è mio.
6: No, è a mezzo, solo il pezzo di sopra.
5: Stavo azzeccando il coltello nel pezzo.
6: Il pane guarda, si fa a mezzo. E infatti,
5: ragazzi, vai un panino. Tu fai tu a mezzo.
4: A mezzo e col doppio della
6: mezzo. Oh, allora aspetta che me ne prendo uno anch'io.
5: Minchia, ma è un casino qua.
6: Me lo agevoli il monoblocco.
4: E mettiamolo sulla scopa dentro.
5: Effettivamente non è proprio torto.
6: No, il pane. La Nutella. La Gnutella.
5: La Gnutella.
6: Ma questo è troppo enorme.
5: Vediamo.
4: Che cazzo vuoi?
5: Lo taglio a metà cazzo. Dai, taglio un due. Panne spongo un per me, va.
4: Minchia panino, quello 4 persone ci mangiamo, eh!
6: Che c'entra 4 persone? L'ho preso io.
4: Sta su. Vabbè, non lo so, vado a prendere il filone, dico 12 metri di filone allora.
5: Io già faccio fatica, tu mi muovi qua.
1: Sì, va bene.
4: Ci andare là con lo schiacciacarne.
1: Lo allora schiaccia.
4: Secondo me tu ti metti anche bene le mattonelle. Stesso movimento di cazzuola, sbesso.
5: Mastro.
6: Dai, va, non faccio l'animale.
5: Ma me ne metto a me, va.
6: Ma me ne metto a me, sono belle parole.
5: C'è per caso qualcosa che non sa fare bene? E danno chi stai o me?
6: Ma perché è quello più grosso di un
4: po'? Che sei in gamba, quindi no. Tutto a posto.
6: Vabbè, non posso usare questo, sennò poi... Ma ti specchio se ne
5: fa. Una sorta di...
4: Alla fine la morte con la Nutella di quel pane. È male cavata la
5: vecchia. Mi stai scavando? Il pezzo di marmo? Ah, però è...
4: Non è proprio il petrolio.
5: Ti rende la buona tecnica.
4: Era anche una buona tecnica.
5: Lui ha una buona tecnica.
6: Porca puttana! Ho paura che scapoli tipo.
5: Posso?
6: No, è...
5: ti spacca la lama.
6: Non oso immaginare come sarà quello col prosciutto allora.
7: No, il prosciutto è...
5: Una lastra di basalto!
7: No,
5: il prosciutto.
7: È nella borsa termica col ghiaccio, quindi.
6: Ah, beh. Allora.
5: Vai a cuccia! Istantanea.
4: Io c'ho la cella frigorifera in questo momento fa funziona la termosifone, capito?
6: Porca.
4: Il compressore non attacca mai, c'è sempre l'impianto per decongelare.
6: Ah, ho trovato questa tecnica
5: di spalmamento.
6: Di spalmamento feroce che.
7: Ma ti funziona questa cucina o non l'hai mai provata, mai usata?
5: Non so cucinare.
4: No!
5: Sto scherzando,
4: non ci credo.
5: Qua no, si cucina però... tranquillamente qui.
7: Sì, sì, l'hai fatto, beh. No,
5: lo faccio, c'è la bombola piena.
7: Caffè,
5: la pasta asciutta.
7: Sì.
6: La Nutella fredda.
4: Come sono le pentole molto piccole? Avanti che si cucina tutta l'acqua, però l'acqua non ha problemi per scolarla.
8: Ma sei scemo?
7: Ma qua c'è il bagnetto? Mm? Bagnetto?
8: No. Sì, che in realtà è un deposito di roba.
7: Vabbè, però ci serve.
8: Bagnetto e doccia, sì. Doccia per nani, però.
3: Io.
8: Cioè io ho difficoltà a entrarci.
4: Per mani io ho capito, più che altro. Ti lavi le mani,
3: Valerio. Pego mani.
8: Basta!
4: Peruzza!
6: Niente, qua c'è gente che si fa il triplo strato e ora.
3: Ecco.
4: Allora, posso leccare, più.
3: Oh, tocca a me. Piano! Oh. Mi spacchi il tavolo!
4: Allora non hai capito un cazzo della vita, scusami.
8: Filù, vai a cuccia! Istantanea!
3: E basta.
4: Basta. Il ragazzo dove c'è la partita?
3: Cristazzo! Seguo! Vedete? Applico un movimento segante. Un movimento segante.
6: Qual è quel posto dei muratori che ruota sempre in basso del cemento?
4: In basso capisce.
6: Ecco, quella dovremmo prendere.
8: È un nome molto intuitivo.
7: Betoniera si chiama betoniera.
6: Quella è il camion.
4: Camion.
6: Che in basso.
4: Betoniera sì, quando diventa molto grossa, poi diventa betoniera.
7: Ha un nome
4: diverso, sì. Sì, certo. È molto bello quando questi a un certo punto si blocca il motore e tutto quell'impasto di cemento che c'è là dentro, brava, è un coso di quelli costa un fottio di soldi e là c'hanno dentro un martello
8: tutto. È anche bello quando gli infilano le persone.
4: Sì, nella zona di Villa Rossa tante volte è successo, penso. diciamo che i morti di mafia di quella zona finiscono tutti nei pilastri del.
8: Sono decisamente più rapido.
4: Ah, lo sai, degli stranieri da me hanno chiesto, dice, ma come mai da voi le autostrade sono tutte su ponte? Dice anche la dove pianeggiante potrebbe poggiare. Mi ricordo uno gli ha detto, cioè, che vuole, ci morti mafia ogni diavolo, questo no, bastardo.
6: Dice che però li mettono così, almeno così sostengono.
4: Annusa, annusa qua, vieni qua, annusa, annusa.
8: Ho a che fare con dei deficienti, non c'è niente da fare. Niente.
3: Dico il primo sei tu.
4: Io voglio.
8: Questa è la triste realtà.
4: Voglio una cosa. Unica. La focaccia c'è lì. Io faccio la seguente.
3: Quello che
8: dicevo
4: prima. Ok. Io non spalmo, comprimo. Ok. Dovrebbe.
7: Lui c'è stato, non so. È stata posta come una cosa di nicchia, almeno non credo, ma non mi è parso, però il pubblico che c'era era chiaramente tutto mi sta benissimo personalmente, però
4: poco senza ribadire
8: dei. Beh, l'ingresso era libero, quindi
4: sempre comunque lo stesso.
8: Uscita un po' meno questo.
7: Non so se è stato etichettato a priori da chi ha partecipato come una cosa sicuramente di sinistra o se magari è stato pubblicizzato.
8: Catapulta di Acuccia. Vai Acuccia.
4: Questo è possibile.
7: Comunque quelli di destra se ne fregano perché dicono è una cosa di sinistra.

0: sempre, tu hai il forno a microonde, però non per male.
1: È ruota che per batto ogni due anni.
0: No, guarda, non so perché invece accompagniamo un quarto da un chilo sempre due giorni in giornata, quindi.
2: Cioè, ma io ero un'email.
0: No,
2: oh, mi è arrivata un'email di un certo albano con body scritto The Snake. Fine. Che cazzo vuol dire?
3: Sapessi.
4: Il santo padre.
0: Ti spaventi, brutta soccola.
2: Putativo.
4: Bastarda sei.
0: Ti amo.
2: Sì, sei bastarda, che
5: è? Una bastarda? Maledetto cane bastardo. Ti ammazzo.
0: Bello che però... Morde.
2: Ma
0: gli dai due colpi di denti. Senza fare un cazzo. Perché penso che paura troppo di questo cane.
2: Non è che ha paura, ha una differenza profonda.
4: Ma che paura?
0: Ma insomma, quando lui è nervoso lei sparisce.
2: No, dai. Non è sparisce. Si allontana.
0: Se non lo fa lei spontaneamente. C'è chi ci riesce a farlo. No.
2: Ciao, bella.
6: Volete cani? Ho una cagnetta troppo dolce che non so come
4: sinto
6: fare.
4: Sinto culo.
6: Perché? Sarebbe bellissimo
2: essere bambino. Guarda l'email di Sandman, quella su spamasse sì. È wiki.
4: Ha ragione. Capisco perché non mettere una password no, su lui. Entri con username e password e scrivi. Che cazzo di senso ha blacklist, cose? Perché spacchi sono impazziti? Ma dobbiamo chiudere questa lista staffa agli messaggi esterni?
2: Ma puoi fare comodamente al come l'altro?
4: Sì, lo so, infatti lo faccio adesso. Mi sono rotto il cazzo.
6: Una notte abbiamo trovato un ghiaccio.
4: Senti, ma perché HTTP freaknet.orgi.gibin.com.admin non va automaticamente ad HTTPS?
2: Ma l'ho fatto.
4: Freaknet.org.
2: Posso, lo devo fare. Non mi sa che c'è.
4: Perché...
6: Però l'ha accettato, l'ho fatto entrare.
4: Tuo culo. Ma ci avete una campagna grossa come la casa e vi avete problemi per un bagnetto?
6: Quando io me ne vado sta spagna che spacchio
4: fa? Ma c'hai i genitori, c'è ne sorella, Dio buono.
6: Io?
4: Tu?
6: No, quando io me ne vado, con tutti e quattro ce ne andiamo.
4: Perché? L'altro cane come fate?
6: L'altro ce lo portiamo. Tu immagini viaggiare in quattro, più i bagagli, più le cose che compriamo a Catania o a Villa Rosa che devono tornare indietro, più due cani, immagina.
4: Avete un cane di 40 kg. Questa qua è piccola, che problemi vi fate?
6: Porco Dio, già andare è un bordello. Abbiamo fatto per un po', perché c'era la mamma di Alex che stava iniziando dei problemi. L'abbiamo fatto, però pesante.
4: Dicono tutti così.
6: Tu vuoi un cane? Alberto. Dai, una piccola.

0: per l'animale esotico in casa. Questo
1: bella famoso.
2: Una casa di un metro quadrato, non giusto?
0: Molto,
2: cioè, dentro con il metro quadrato,
0: abbiamo
2: da letto,
0: attito,
2: un pappagallo e un iguana. E ha avuto anche un coniglio, ma
1: non
2: ha
1: avuto anche serpenti.
2: Allora, la finestra era aperta e loro scorazzavano tranquilli. Il gatto aveva la finestra con le sue aperte e potevano uscire, andare a casa dell'altra amica, rubare le mutande e tornare.
0: Sono morto in una settimana.
2: È terrificante questa cosa. Un giorno ho trovato il gatto che si stava mangiando il pappagallo e l'iguana che aggrediva il gatto. Terrificante questa cosa.
0: Trovavano
2: un loro biologica lì, in un metro quadrato non c'era lo spazio per la persona, non c'era lo spazio per la persona, quindi gli animali stavano provando a uccidersi da soli. Una bestia tanta era, porca miseria, quando ti beccava ti faceva malissimo. Una volta ma morde,
0: cosa fare a fare?
2: Lui camminava con l'uomo, con l'avendo sulle spalle, con il pappagallo che stava,
1: un bel corpo.
2: Minchia, tranquilla, a me ha fatto schifo. Infatti, quando io arrivavo a casa dopo, sono stati tutti gli animali che voleva, tranne il
0: resto.
2: Anche perché non è che poteva chiudere un'altra strada, dice vabbè, questo è in quel. Era un'unica cosa, cazzo! Il gatto se l'arrampicava un po'. Ieri si è letto la finestra era quella a petto, ovvio perché era una mansarda. Niente, basta, una cosa terrificante quella cosa. Allora, tu c'aveva praticamente il letto e dal letto si diceva lo so anche
3: tu sei che sei
2: quella finestra, quella che è proprio a mansarda, non so.
3: No.
2: Lui sedevi là sotto, sto gatto saliva su di te, ma in una voce. Tu rimanevi così. Bruttissimo.
3: Sai che ho trovato questo mille
2: eterno
3: scoriano, diciamo. Vabbè, trovo un po'
4: di quella pianta che sarà la pianta che sarà la
3: pianta che sarà la pianta che
4: sarà la pianta
3: che sarà la pianta. Perché? Che devi fare?
4: Sto mettendo, stai mettendo.
3: E dove?
4: Tu la mia home sotto con fuggendo.
3: Ce l'hai la mia home, la tua home? Ti pare male?
4: Sì.
3: Io le cancello poi, sì. Albano. Re.
4: A me mi arriva.
3: Albano mi ha scritto re.
4: Non ha scritto
3: The Snake.
4: Eh beh, ti volevo dare,
3: stai vedendo. Sì, sì. Aspetta che ti chiedo utenza.
4: Ma poi non la toglie, che cazzo.
3: No, e le tolgo.
4: Perché le tolgo?
3: Perché sul mio portatile le tolgo.
4: Hai poco spazio?
3: Anche poco spazio.
4: Io non ti cazzo niente. Poi te le sposti, te le muovo.
2: Ma qual è il tempo? Quella ha visto che sto qua scanna il maiale e tu dici ma che sta là. No, 8 anni.
0: Comunque ha avuto molto questo il maialino coraggioso.
3: Allora, l'utenza è Pallo. A password è Suca.
4: Ma che ci parla?
3: Ma dai, non
4: c'ho potente Pallo, devo scrivere Pallo.
3: Ormai
4: frocio. 100 10 se no 100.
2: Ha allevato tipo a morire.
3: No, 222. Minchia, non me lo ricordavo.
4: 10 se no 2
3: 1222.
2: No, gli ha azzeccato il coltello. Però il coglione non l'ha attaccato. Pensava, vabbè, come l'ho pigliato, ho cercato io la buffa di chiedi teni. Hanno fatto la persona, ha sticcato il coltello, non ha avuto il tempo di rompere, diciamo, il tutto, è scappato, un sangue che ha schizzato. No, invece sei da casa, ha preparato il fucile, lui a schiccare, anche perché è pericoloso un maiale.
3: Ah sì? Ma perché? L'avete accoltellato?
2: Ah?
3: Perché l'avete accoltellato?
2: Perché mi diceva per l'ultimo maiale della cosa.
3: Ma
2: però l'ha allevato con cura, giuro. Gli dava le cose buone, non gli dava porcherie. Però era incazzato e non c'era potuto fare il sanguinato. Cioè, non lo so, per te è triste, no, però è così.
3: Funziona?
4: Sulla mia home, poi quando finisce

0: sono tre di più. Andiamo là pianissimo.
1: Siamo 10 megabit.
0: Mi va 20k al secondo. Non può essere.
1: Ma tu sei qua dentro senza antenna esterna e ti prende il wireless? Stai dando un megabit probabilmente.
0: Vado piano. No, meno di un megabit. Non guardare. No, stai aumentando.
1: Ma che vetto USB non ce l'hai?
2: Odore.
0: Ci vado a fare la bossa, devo fare la spettacolare. Ma ti ha il minimo di cosa? Di...
2: Però se ne metto detto io era più bello. Ho dato in questa condizione di scoiattoli. Vuole l'ombrellone, con questo che si fuori per prendere pesco, vuole l'ombrellone, fa danno ovunque, secondo me, da portavo piano. No, qui adesso al sole, tutto il picco del sole, io torno il pomeriggio che era praticamente un...
3: E si
2: caghi! Era da mettere sul foglio!
3: Era un classico di canarini, io mi scordavo a fetti fuori, andavo dal mare, la c'era la fetta.
2: Ma posso forte,
3: io sento i piedi, ma se non senti
0: mi è uscito un nero in su di masterizzazione per il virus,
1: lo so.
2: Come se ti mettessero un forno a microonde, diciamo.
1: Catola at freaknet.org, ma è pazzo? From Catola.
0: Che?
1: Non è Catola il suo nickname? Perché scrive da Catola chiocciola freaknet.org? Come fa?
0: Catola?
2: Mamma, una bambola no,
0: finale,
2: una bambolina come mamma no, eh?
0: Ma dove ha scritto? Lo staff su Primavera?
1: Oh, un messaggio suo su Primavera.
0: Forse, ah, lo sai cos'è a me? Il Return Path è giusto. Ascoltami. Mi senti? Il Return Path è giusto. Però il form è sbagliato. Capito? Quindi la mia lingua l'accetta.
1: No? Yo yo yo. No, niente, cercando di capire come far passare i cavi in modo che... Devi fare attenzione, se esci, quando esci, di non tirarti figli e tutte cose. Via le palle.
3: Tanto che ruotava, no? Vedeva la moto di
1: parlare.
0: No, e chi sta parlando?
2: Coniglio legato sul circuito. Col turbo schiantarsi contro i muri.
3: Vabbè,
2: no, è questa ragazza guidava al primo piano. Il coniglio è morto perché si è suicidato. Si è buttato dal primo piano. Sono sotto un auto. A un certo punto dice, ma dov'è il coniglio? Abbiamo visto sto coniglio che correva per...
3: Sono un coniglio.
2: E verso questa imperiata boom,
3: ma poverino. Ma sta qui in piedi? Perché deve essere scarpine?
2: Non ha partecipato, poi ha provato.
3: Hai ubriacato una lucertola?
2: Però ho ubriacato il mio cane.
3: Prendi la lucertola, prendi un pochettino delicatamente, tanto che l'hai fatta tagliata la bocca, poi prendi col contanocce, lo riempi di birra e vedi sta cosa che ti tappa un
2: momento. Questo lo puoi fare anche con lui, comunque. Non è che...
1: La gaita, il trocismo. Questo microfono è una vera merda.
0: Ma ti stai zitto?
2: Sempre spettinato.
1: Microfono del cazzo. Cristo maledetto. Hai un microfono? Qualcuno ha un microfono?
3: No, dovevamo una attività la cavalletta per sezionarla.
1: Ma Shining viene?
2: No,
0: è Covid.
3: Ma la cavalletta veramente nel fatto col
1: cuore. Si riproduce?
3: Sì, non soffre, questa cavalletta è sempre là. Oh, la cavalletta è completamente morta.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Perché lei voleva sezionare un animale più grosso.
1: L'uomo, il professore.
3: No, si può, se lo concedono oggigiorno, puoi fare o...
0: Falleggiamo, Verlaine? Falleggiamo?
3: Dai.
2: Bestiale, da che si annuvola, a che c'hai tanto di neve, a che dopo mezz'ora che hai chiamato i clienti, guardate qua c'è la neve, loro sono a 10 minuti da te, ma non c'è niente, tu ti rigiri, non c'è più un cazzo veramente. Sono impazzito una domenica, sono impazzito, terrificante.
4: La prossima però settimana ci dovrebbe essere il sole.
2: Speriamo, anche se il danno che hanno creato, la campagna è devastata, tutto ferro, tutto. tutto, cioè, prima di Catania è tutto bruciato. Enna, tutto bruciato.
4: Questa cosa 35 metri.
2: Ma poi il danno grosso è anche quello qua. Ma
4: è ancora tutto chiuso, però non possono andare a respirare.
2: Il problema è che ogni anno è freddo, l'anno scorso era più freddo che... Il problema è che l'anno scorso non c'era ghiaccio. Il problema è che l'anno scorso mai, quest'anno era sempre ghiaccio, sempre. Perché praticamente cosa succedeva? Di giorno faceva la cappa. Nuvoloso, quello che è, piovigginava, di notte stanno via le nuvole, ghiacciava tutto, tutto quello che, se fosse stato al contrario, di giorno riscaldava e poi la cappa di notte non sarebbe ben benissimo.
4: Dai, uscire.
2: Sto diventando pazzo, non è tutto.
4: No, ma questo qua è uno stacco praticamente. Cioè, devi prima liberarlo,
2: sì, sì, non puoi uscire. Ma anche come di turismo, come tutto. Tu pensi che parlavo con quello che mi fornisce la Fremolino. Ma ha detto questo. Questo freddo ha danneggiato anche noi. Cioè, perché chi consuma il pane? Sono operai che lavorano fuori. Sì, sono gente di campagna, muratori. Questo freddo non ha lavorato nessuno. Quindi oltre a non lavorare loro, non potere guadagnare tutto questo qua, infatti ora se ho perso una mezza bella giornata, a me io avrei chiamato un figlio, che faccio? Vengo, faccio questa cosa, faccio questa cosa, normale, perché cazzo fa? E loro hanno avuto un calo del 20%, minchia, è enorme un'unità, dice, di solito c'è d'inverno il calo, ma il 20% in più rispetto all'anno scorso, è pesante.
3: Questo desiderio, no? Di
2: invece c'è cioè, soffro il freddo del nord, quindi, è bello. Ho avuto dei clienti ora del nord, nord, bestiale, quindi non c'è tutti i comunali. Questo qua, no, ieri sera sono uscito fuori in mutande a fumarmi la sigaretta. Tu lei è pazzo. Tu lei è pazzo. Il giorno dopo che ha cambiato il vento c'era una tramontana micidiale che gli entrava proprio dentro il buco del culo, c'era cioè l'espressione, era tutto cuponato, oggi la sigaretta l'hanno fumata così.
3: Siamo abituati al vento,
2: capito? Punto
3: è freddo, punto è fatto tipo
2: come stai.
3: Però non siamo abituati al vento.
2: Io ricordo. L'anno scorso. Non so se tu ti ricordi dove abito io in campagna, diciamo alla collina da solo, tutti i venti ci ribettiamo, cioè, ho troppo caldo dentro o troppo freddo dentro. L'anno scorso una giornata bestiale, era limpidissima ma con un freddo che si moriva. Dovevamo smontare un pezzo del trattore, io tenevo il fuoristrada, il motore acceso, l'aria condizionata c'era sparata al massimo, perché ogni 3 secondi mi devo andare a scongiolare le mani, viola ce l'avevo. Cioè ce l'avevo a sangue, terrificante. Terrificante, non potevo, cioè toccavi la chiave ed era tipo ghiacciato, restava attaccato, effetto frigorifero, presi moltissimo, poi lo sono pesante. Però almeno questa cosa non c'è stata, perché non c'era grossissimo vento, per cui c'erano 0 gradi, però la temperatura percepita non erano 0 gradi, anzi meno 0. La giornata quest'anno tipo 2 gradi, un vento, e sentivi meno 10 gradi.
4: Se c'è umidità
2: sì e no,
4: vento con
3: fa lei cosa, lui non c'è tanta umidità, c'è tanta umidità,
2: siamo tutta fermi con l'osso, quindi comunque l'umido l'osso c'è, sì, l'osso.
4: Ma ci avete fiumicino?
2: Il bel salto, io continuo col salto, ma dall'altro lato c'ho la diga di Villa Rosa. Ruscello, comunque i terreni, ci sei terreno in campagna. Cioè,
4: Fai la diciamo la saga, tutta la convenzione.
3: Sì, no? Sì, non
2: c'è io impazzisco invece in cucina, ho fatto e cucinavo, usavo un manto vapore.
3: Non ho fatto solo le mani che sono
2: sopra. Le carte taglieremo, quella che è poi si coderà vocalmente un programma.
1: Il vento.
2: Cioè, si parlava di
1: Dov'è Pallo Tron?
2: Pallo! È morto. Punto. Comunque. Morto.
5: Dove andate? Vai felice a fare un po' di
2: contento, eh?
5: Qualcosa, mi faccio un panino. Fai un panino?
4: Sì.
5: Facciamo un panino?
4: Sì. Fai, fai.
5: Nutella, prosciutto.
4: Nutella, io.
5: Sì.
4: Questa è la più bella mia. Questa mattina ho mangiato il prosciutto lungo.
6: A colazione. È stato bellissimo.
1: Io sono abituato a un bollino, a Catania. In campagna un cazzo.
6: No, io mi prendo il prosciutto.
1: Sì, mi ricordo, ma in campagna sono allucinanti. Facciamo una vita di merda.
6: Perfetto, devi alzare prestissimo.
1: Ti vuoi caricare quando capita.
7: Ma dai, me lo faccio anche io quando
1: qui
7: non
1: io.
7: Sì, poi
1: inizio a chiamare alle 6 e mezza, alle 7 massimo. E io fino a quando loro non mi dicono noi ce ne stiamo andando, ti stiamo lasciando qua, poi vieni a piedi. Io non mi alzo, poi mi alzo in coma, mi vesto per come sono e mi infilo in macchina.
6: Andiamo, lasci lì dentro che ti ammazzi.
1: No, no, no.
7: Lo vuoi pure tu un po' con la Nutella?
1: No, occhio. Occhio sì. Con i coltelli.
7: Sì, ma guarda io cosa ho qua. Sono 10 punti interni e 8 esterni. Col coltello devo... mentre sbudellavo lo spec.
1: No, che lavoravo. Io per fortuna ho ancora di tagli pesanti.
7: Tutti i danni sono fatti danni.
1: Un punto dove per culo si è marginato subito perché era sotto l'unghio. Per cui era contenuto dal l'unghio. Sì, bruttissimo perché di un dolore è bestiale. No, affettava il pane, erano le 2 di notte. Stavo iniziando a fattare il pane per l'indomani perché era l'indomaggio, l'indomani il cuoco non è venuto, è stata la prima volta che io ho cucinato per 80 persone da solo, quindi mia sorella mi ha detto vabbè, abbiamo incominciato come ci siamo uniti hai oltranza, ho detto mia sorella anche che non dormiamo, mia sorella si era accollata alle 2 a un certo punto morti di sonno, io ti ho fatto il pazzo, poi è tutta veloce, no? Poi ho detto no no, quale sangue, ti ha dato un colpo e sento dolore. Certo, minchia, mi sono tagliato. Tagli io.
7: Minchia.
1: No.
6: No.
1: Il colpo era stato. Ma.
3: Invece devi tagliarlo.
1: Dopo un po' fa ancora male. Quindi faccio così.
2: Ah.
1: E vedo che l'ha attaccato questo spigolo qua e questo spigolo qua. Tutto il resto era tagliato, non preso la carne.
7: Minchia.
1: Carla, mi sono tagliato. Mi sono nella panico. Ora ci penso io e comincio ad uscire praticamente anche la mia Vinci te la voleva mettere
3: di ferro ardente forza non ci dico qua
1: ci penso io
3: per cicatrizzare
1: io faccio tutto me lo imballo a berberino ho più detto Carla ora mi sento male io appena cosa sangue svengo quindi figure però l'adrenalina addosso ancora un po'. Ho detto va bene Carla ora possiamo salire sbiango completamente. Va bene, andiamo, di corsa. Io ho cucinato con una cosa così, prendo e stavo con una mano tutta la più brutta e stavo a arrostire la carne.
7: Mamma mia.
1: Perché stai sulla griglia con quella cosa di plastica e praticamente sei allippata.
6: Brutto. C'era un mio amico, che suo padre è chirurgo, era chirurgo. Operava proprio. Allora, nella sala operatoria sopra c'era un posto dove andavano gli studenti per guardare, no?
1: Ah,
6: stava là sopra. E quando tagliavano la carne col bisturi elettrico e si sentiva questo odore di carne bruciata, gli veniva fame, si doveva andare a prendere un panino.
1: Che schifo. Un amico troppo schifoso, pure lui studente, assiste a un'operazione, mentre di uno che era non so quanti chili.
6: Mangiavano te.
1: A un certo punto l'hanno operato per levargli peso, gli avevano 30 kg di grasso dalla pancia praticamente. Mm-hmm. Cioè gli hanno segnato, io non ho il disegno. Ho detto, vabbè, tagliamo qua. Prima l'hanno scuoiato, gli hanno levato la pelle, in maniera tale poi da ricucirla pulita. Poi tranquillamente col bisturi hanno levato tutto il pezzo.
7: Sì, fanno.
1: E lui sai cosa ha fatto? Ha preso sto pezzo di carne,
6: messo
1: ancora vivo, e ha incominciato a sperimentare con i punti, l'ha ricucito. E me lo raccontava quando ha detto, mi fai schifo, porca miseria, cioè stai facendo su un morto, porca puttana. Madonna. Devo imparare a dare i punti.
6: Non siamo normali, gli animali non le fanno queste cose.
1: No. Cioè noi siamo anche degli animali, forse più degli animali.
6: No. Siamo evoluti, però abbiamo questo qualcosa. Cioè, siamo così strani.
1: Cioè, noi siamo stupidi.
2: molto stupidi, più stupidi degli animali, però vabbè. No, non penso che un animale abbia avuto la facoltà di distruggere tutto quello che lo circondava e si stia autoannientando.
6: Cioè, sì, c'è nel mondo naturale il virus, fa così.
2: Ma non distrugge se stesso, attenzione.
6: Non se stesso, però distrugge tutto quello lì e poi muore. Fame. Perché uccide il suo ospite.
2: Là sono dei virus.
6: Sì, per la terra.
2: Per tutto.
6: Tecnicamente.
2: Anche per me stesso.
6: Anche per noi stessi.
2: Io l'altro giorno, io sono all'ottavo piano, vedo tutta l'Etna, Catania, diciamo, vedo buona parte della città. Un giorno ero affacciato così, si rende quei classici momenti di scazzo del tipo aiuto, panico, momenti tipo allucinanti. A un certo punto inizio a guardare bene e comincio a notare quante cazzo di antenne paraboliche ci sono. E questo mi fa pensare. Perché se un'antenna parabolica montata verso un palazzo, giusto, proprio diretta verso il palazzo, funziona perché sennò l'avrebbero smontata, allora quante cazzo di onde attraversano noi, i nostri corpi e tutte queste qua?
6: Aspetta. Antenne paraboliche per la televisione.
7: È ricezione.
2: Sì.
6: Sono offset, però se sono così. Il fuoco è qui. Quindi. Sono a 45 gradi in altezza. Vieni da sopra.
2: Sì, un palazzo così, cioè sai i balconi, hai di tutto, cioè funziona così, cazzo, non puoi.
6: Devi vedere.

0: Se lo ci metti.
1: Tempo di collezione di francobolli.

Sığmıyor.

Yeah.

0: froci.
1: Sei andato a fare il bonifico al Cadore Ox.
2: Sbagli poco.
1: E sbagli posto se ti metti anche là.
2: Prima ti metti qua.
0: Rimasto da tutti e due.
2: Ah, quasi quasi.
0: La vedi la Madonna? La vedi la Madonna?
2: Sì. Lacrime di merda. Hai scelto. È lo spazzato. Chi è? Casa tua?
0: Ma che stiamo a fare? Oh.
1: Madonna nel pincio. Mi fermo lo shine.
0: C'è freddo.

0: Prendía pues en el fondo i numeretti del bonifico, no? Lui è stato un minchiato di cose.
1: Chiedi lì. Una minchiata?
0: Magari aver copiato sbagliato i numeri, quindi.
1: Perché? Sta paranoia?
0: Una paranoia, confusa.

思う。

0: Ok. Basta, ho la coscienza a posto.
1: Ci siamo?
0: Sì.

0: fra un, per 4 ore mi fai un po' di carica di batteria. Ah? Tu pensi quanto, quando puoi stare lì?
1: Io 3 ore.
0: Ah. Fancura però. Mi fa che mi carico un po'. Scusa, più
1: devo cambiare
0: la presa, no?
1: La presa lì
0: è troppo piccola, è troppo piccola.
1: No, è un asciugo.
0: E allora non c'entra, no, la presa normale, questa qua non c'entra.
1: È una rottura di cazzo, quella questa. Forse c'entra.
0: C'ho anche la stata asciugo io. Te lo togli, te lo metto. Perché cose multiple, perché deve essere internazionale. Tira, tira.
1: Porco Dio! Quindi qua ci puoi mettere pure quel cavo.
0: Quello lungo, sì. Ah, l'hai visto tu allora, sì.
1: Fa belle cose, dai. C'è niente da fare. E poi si perde in queste minchiate.
0: Vero, ma è fatta apposta, cioè, è fatta apposta. Lo sai, io sono cosa fatta apposta.
1: Questo è un jack stereo.
0: Come il cavo della il cavo del video della Sun. Per rompere la minchia, fatto in quel modo, mettiamo un microfono più forse, mi pare usa il VGA, giusto?
1: Boh. Anche perché il monitor sound non aveva niente di particolare.
0: Infatti.

0: chiama il terminale speciale?
1: Sì, l'abbiamo provato.
0: Cioè il terminale solo?
1: Sì, sì. Connesso a un computer proprio. Tranquillamente. Il problema è fare il cavo giusto. Allora io qua. Se abbiamo tutti i manuali, sono quei volumi che stanno.
0: Non ci sono gli alieni.
1: Lì.
0: Bellissimo.
1: Già, già.
0: E le pizze funzioneranno ancora?
1: Io spero di sì.

0: che fai?
1: Cerco inutilmente di creare spazio e di sistemare
0: un po' di cose, dai.
1: Oggettistica. Con piacere.
0: Il casciuolo. Dai, ci arriva, non domenica mi chiamo lungo. Ci arriva.
1: Si è acceso?
0: Aspetta.

0: Ah, tranquillo. Allora.
1: Finalmente mi sono potuto fare un po' di cazzi miei.
2: Bravo.
0: Beh, ti devo muovere.
2: Sì, il disco ogni tanto fa
0: tic
2: tac.
1: Volevo vedere.

0: Grazie, grazie, molto gentili, grazie.
1: Aggiustiamo gli ombrelli, l'ombrellaio donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo il
0: questo non è quello originale. Questo non dice gas. No, questo dice gas.
1: Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.
0: Non è proprio no.
1: Immediato. L'arrovino. Arrota coltelli, forbici, formicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato.
0: La risposta è no.
1: Aggiustiamo gli ombrelli.
0: Ma no, cerchiamo no, di sistemare meglio questa cucina, volevo un po' pulire.
2: Il panino con l'animale.
3: Questo è qua.
0: Ma più che l'animale acqua, c'è la fontana, aspetta.
3: Vieni.
0: Eh? C'è la fontana da qualche parte?
3: C'è l'acqua del rubinetto
0: del poeta.
3: Oppure
0: c'è
3: panini.
0: Dietro il poeta. Comunque l'acqua del, della
2: sono qui? Ah, sono qui. Non so, l'avete usato per fare...
3: No, io che sapete.
0: Ah. Cioè, non è che stavo andando a
3: terra. Donne, aspetta. È arrivato l'arrotino.
2: È l'ombrello. Cioè, guarda, è uguale, è dappertutto quella cassetta lì. Anche a Verona c'è quella cassetta lì,
3: No, no, c'è anche il tipo che cammina fa 50 tortine a sole 5.000 lire.
2: 50?
3: Tortine a sole 5.000 lire.
2: No, tortine di cose?
3: Tortine da piscine domarche. Le piscine domarche.
2: No, le conosco. È andato Iuri
0: a riempire di acqua le bottiglie di acqua. Al volo! Posala!
2: Sembra di essere tipo in gondola qui quando ti muovi, sai, c'è questo effetto.
0: Non ho i pedini di stazionamento.
2: Ma Ram che fa? Dorme?
0: Questo tutto via.
3: Che?
2: Ram dorme.
3: Che cazzo ne so, che fine ha fatto?
0: Ram dorme. Questo sarebbero da lavare.
2: Prosciutto.
3: Prosciutto?
2: Mi sei messo un chirurgo. Prosciutto, pane, bisturi.
0: Bisturi. Cristuri.
3: Tronchetto.
0: Ho portato anche il film che mi avete portato.
2: Sono anche più...
3: Ah, io ho il tuo libro di Fenzano.
2: Senti che bello odore.
0: Che mio Marco lo voleva lì.
3: Purtroppo.
2: Lo so Piru che adesso impazzisci, vero? Con tutto di questo mai. Prosciutto.
3: Ma io me lo faccio un po'.
2: Sì, dai, fattelo. Anche perché ne ho comprato così tanto, ma.
0: Ma sono. Ragazzi, lo so.
2: Il pane invece non era tantissimo, ora che vedo.
0: Io ne faccio uno di questi e sono tranquillo per due giorni.
2: Vabbè, che tanto il pane si potrà comprare, no? Finisce qua, no? Anche il pomeriggio, sì. No?
0: Però me lo divido, ce n'è un altro.
3: Chi vuole mezzo panino?
0: Nessuno. Io nessuno ha mai risposto.
2: Posso dare un pezzettino di prosciutto a Pidù?
3: Non lo so se ti conviene, sì. Però
0: Armando è morto? Penso proprio di sì. Dai,
2: non ce la
3: poteva fare. Mi metti un po' qua.
2: Sì.
0: Di cosa? Di arancia?
4: Scorza di arancia?
3: No, grazie.
0: Pidù, poi.
3: Ma vai, vai.
2: Aspetta,
3: lasciala stare. Sì.
0: C'è bene.
2: Un po' arrotolato questo.
0: Metti.
2: Sì, sì. Aspetta, arrivo.
3: Metti, va a mettere, basta.
0: Mio Dio.
3: Che?
0: Perché è vento.
2: Ecco, però, guarda che fetta.
3: Basta.
2: Brava, hai distribuito un po' meglio.
0: Sì, mi siedo anch'io.
2: No, ma io mi alzo proprio.
0: Il problema è che io devo stare così. Io glielo voglio togliere.
2: Occhio che metto la sciarpa nei panini.
0: Questo petto in...
2: Vuoi farla cabrio?
0: No, voglio concepire diversamente l'imbottitura di questo canto. Rifarla con uno strato di spugna
2: che è molto
0: che no, che coibenta molto più del che qua ce ne vedi.
2: Ma l'hai fatta tu?
0: Pannelli di lana di vetro e legno. No, no, ho comprato così.
3: Nascondiamolo.
2: Conserviamolo per noi. Oh, Pidù, guarda, ti è andata bene, c'è un altro pezzetto. Che fate? Ci pensate voi a spostare queste cose?
0: Sì, ci penso io, non ti preoccupare.
2: Ah, mi hai chiuso dentro.
0: Ma sì, facciamo entrare un po' più di freddo.
5: Vabbè, allora quest'acqua la butteremo, innaffieremo le piante.
0: Oh, grazie, grazie.
4: C'è l'acqua di rumore, fantastico.
0: È necessario. L'acqua? L'acqua di Lourdes.
5: L'acqua Lourdes. A Crania c'è l'acqua Lourdes.
0: Tieni. Li, li metti in bagno.
5: Se mi...
0: Newmark! Li metti in bagno? Sono bagnato?
5: Sì, il rubinetto c'è sborrato.
0: Poi vuoi, li lavi? No, mettili nel lavandino poi. Bastarda!
5: Ma il prosciutto è rimasto?
4: Qua vengo.
0: Oh là.
5: No, lì non c'è niente.
4: C'è anche le mappe con i cubi.
0: Ci sono?
5: Una tonnellata.
4: E i maschi con i cubi. Ah.
0: Sì, c'è.
5: In caso di tsunami.
0: In caso di missione subacquea.
4: Io sono più di palco.
0: Siediti, senti, siediti, perché qua ho bisogno di spazio. No, non mi muovo più. Non per qualche cosa, però sto cercando di lavare qua. Va bene, questo per definizione non si lava mai. No, metterlo qua.
4: Oh!
6: Tu codici?
4: Poco, ma...
6: Vabbè, è abbastanza.
4: Che è successo?
6: Questa notte ci facciamo 4 ore
4: ci
6: per
4: sono.
6: Uno.
0: Per?
4: Ti ho detto.
6: Più robots.
0: No, no, portate muse su SX, così io compro un Echo.
4: Non ci sono.
5: Ma come c'è Space sul disco?
6: Io con i programmi di merda non voglio avere nulla a che fare. Più robots.
4: Cos'è?
0: La cagata per farsi le seghe.
6: Esatto. Combattimento tra robot e intelligenza artificiale programmati.
4: Non so un cazzo di intelligenza artificiale.
6: Hai semplicemente devi farlo veloce, quindi non è che puoi fare le reti neurali. Hai soltanto muoviti, scanna, spara. Queste sono le uniche funzioni che tu puoi usare.
0: Muoviti, gira, spara.
6: Muoviti nel senso vai avanti, indietro, giri a destra, di gradi.
4: E se faccio un'unica funzione seek and destroy?
6: Esistono le squadre che fanno dividere e timpera, le cose che lavorano insieme e fai dividere e timpera. Isolano le squadre avversarie per cercare di ammazzarne una alla volta. Fichissimo.
4: E come si scambiano? E come si scambiano i messaggi sti programmi?
6: E poi gira su un server. E c'hai un sistema di messaggistica interno tra i tuoi programmi. Non solo, puoi anche mandare i messaggi falsi ai robot avversari se vuoi. E sperando che il robot avversario parli quella lingua e poi sperando che faccia cose che tu non ti aspetta.
0: Moltiplicati per zero.
6: Ecco.
0: Dove lo metto? Ma nessuna parte. Sono veramente anch'io. Un porco Dio. Potrei dire. Voilà.
5: Voilà sì che pulito.
0: Beh, ci sono macchie che non vanno via.
6: Non dire voilà.
0: Che cosa devo dire? Qua.
4: Ci sono macchie che non possono essere cancellate. Tipo le macchie di sterco.
0: Esatto, stavo proprio per dire questo.
4: Sterco secco.

0: ペイト。
1: ソンメッソ。ソットメッソ。
0: Quindi si sente?
1: Ah.
0: Abbastanza, complimenti.
1: Ah, aria buona! I succhi gastrici.
0: La gastrite.
1: Intestino tenue.
0: Quindi addirittura il tenue.
1: Intestino porco.
0: Intestino porco.
1: Stamattina ho trovato il cofano della macchina semi aperto.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Ma comunque qua non...
1: Batti, l'ho chiuso, l'ho spinto di più.
0: Non ci sono paranoie in questo tipo.
1: No?
0: Assolutamente. Lasciamo le macchine aperte.
1: Cioè? Scusate, mio padre l'ha chiuso male. Mi piace, poteva aprire.
0: Vabbè, vedi no.
1: Mentre camminavo.
0: La cucina ha cambiato aspetto. Bastardo il dio, bastardo. Bastardo.
1: Chi è che mi chiama? Chi è che mi vuole?
0: Shining.
1: Perfetto, grandi.
0: Blandi. Di che la sua mancanza è fonte di dispiacere per noi. Vedi se viene, dai.
1: No, dice che non. Già gli ho chiesto. Che fai? Non vieni? E lui con suo solito tono gli ha detto. Se, mi sembrava di aver detto che ho già spiegato perché non vengo. In realtà non me l'ha detto, però. Forse perché c'è Lidia a Catania.
0: No, io me lo farei spiegare invece. Non vorrei che fosse l'ennesima paranoia. Ormai io temo di tutto.
1: Alcuni aggiornamenti non si sono potuti installare. Via via.
0: Ah. Bel riavvio, capacino. Quanto ci mette a caricarsi la tua batteria?
1: Sinceramente non l'ho mai contato.
0: È pazzesco, la batteria queste qua del Dell ci stanno tipo un'oretta.
1: La mia c'è da dire che se carico
0: tre ore,
1: se carico per mezz'ora effettivamente poi raggiungo una buona autonomia. Invece devo studiare l'open boot.
0: Cioè?
1: La ROM, diciamo, quello che dovrebbe essere il BIOS per il PC praticamente. È una specie di firmware interno. Se tu premi Mega OS o OB con prima che accendi, poi accendi, ti parte questa shell, tipo quella delle Spark.
0: Cosa ti permette di fare?
1: Di buttare dalla rete.
0: Tipo far partire un altro sistema operativo.
1: Sì, tipo la stessa cosa che fa la Sun, di fare il probe dei device.
0: Però.
1: Di fare. Di attivare dispositivi, di attivare dispositivi. Cioè un po' di robe, va. No, c'è tutta la sintassi. Tutti i comandi prima.
2: E no! Vieni qui! Istantanea!
1: Immediata,
2: eh? T'ammazzo! Vaffanculo, cane bastardo!
0: Li hai levati? Minchia, sei un grande!
3: Sei di più, ora leccali!
0: Sai che fai? Mi riempi!
3: Aspetta, non mi serve l'acqua, però...
0: Quel bidoncino?
3: Sì, però prima voglio asciugarti un po' che sono
0: grasso. Questo, con questo mi asciugo. Ok.
1: Ok. Io ho servizi di internet.
0: Eh?
1: Niente, qua sto vedendo la finestra.
0: riempi pure questo.
4: Di acqua potabile?
0: Di acqua del rubinetto.
1: Di acqua petata.
0: Che è potabile? Una griglia. Oh, ora ho un cucinino veramente ok.
4: Oh, un cucino.
1: Quindi poi si butta a vuota mai.
4: Stava dicendo che questa sera si dà una spedizione pulita a casa tua, si smonterà a Temini insieme a un qua in mezzo alla piazza. Sei contento?
1: No. Anche se piove, aggiungo io.
4: No, soprattutto. Pensa belli, tutti nudi sotto la pioggia.
1: Poi Temini che prende
4: a ballare. No, no, Temini lo mettiamo dentro.
1: No, fuori, fuori.
4: No, no, dentro.
1: No, si rimbomba.
4: Mica perché si rompe, ma semplicemente perché se no poi si smette di suonare a un certo punto, quindi. È un peccato.
1: Ma il nostro scopo non è farlo suonare, è farlo suonare nonostante tutto.
4: Questa cosa è da rivendere per tanto. Il mio scopo non è scopare, ma è scopare nonostante tutto. Non sono per qualsiasi cosa.
0: Stavo pensando che stasera facciamo l'erba a casa tua.
1: Già,
0: siete in due. E riempi pure questo. Sciacquandolo un po' però, perché ci andate un po' di tempo. Ah, che bello l'acqua sull'alimentatore.
1: Si è verificato un eroe accedendo al network iPod cranne nucleare. Ma chi vuole?
0: Come mai? Ma okay. Che?
1: Ma non vuole essere sudato cranne nucleare. Muoio di sonno.
0: Hai sonno?
1: Ma un filino.
0: E non dormisti?
1: No, 2 ore ho dormito.
0: Io ero spaccato al tennis, non ce la facevo proprio ieri, spero stasera di farcela un po', almeno un po'. No, ma stanotte sicuramente resterò qua.
1: Il comeback?
0: Eh.

0: tra pochi scompartimenti.
1: Non so, io non...
0: Dovrò effettuare modifiche. Modifiche. Ale, piano di cottura, piano di anal. Questi... Fanculo, addio. La cosa certa è che Dio mi fa schifo. Oh, eh? Che bella cucinetta.
2: Ma quello è il frigorifero?
0: Sì, ho anche acceso il frigorifero.
2: Ma non hai...
3: Ah, ma tu hai la vitella.
0: Sì, ma non fa un cazzo. Ora mi metto l'antenna da XDB.
3: Grazie. Fammi da ripeter.
0: Con X fare? Tanto.
3: Lo puoi fare?
0: Boh.

ドン。Sono un po' visamente passato a 50 dB.

0: pompino nel confessionale.
1: Cavo Cross, mi fai dal bridge. Non prendo una sega fritta.

0: なのかな、ナービコ。Guarda, c'è un detto qua, si può fare una modifica, guarda.
1: Ah, certo, tu devi mettere un'antenna esterna, sicuramente.
0: Fai uscire da questa tastiera. Non so, non l'ho mai staccato.
1: Ma è una PCN6A questa schiena?
0: No, penso di no.
1: Io penso di sì. Si tira quello? Si gancia così.
0: Ma che ho fatto?
1: Aspetta. Non è che c'è la molletta.
0: Ah. Quindi questo tira su.
1: Ah, ma c'è scritto qua, babbo. Quindi questo è connettore come questi dell'antenna che sto usando io.
0: Sì, vediamo.
1: Sicuro.
0: Minchia culo. Che faccio? Lo stacco? Aspetta, mi avvio.
1: No. Grazie. Intanto devi scippare la scheda.
0: Sì, ma se stacco la scheda non è attaccata. Ti guarda qua.
1: No, è completamente diverso. Completamente. Non gli ho detto faccia BGG. Questo è forse questo... quello Cisco. E l'antenna dove va?
0: In due monitor, suppongo. Non ci vedo.
1: Voilà.
0: Suppongo vada qua sopra. E questo è brutto, eh? No? Ma c'è ci girone. Però facendo un buchetto tipo qua.
1: Non puoi bucare la tastiera, un bar, lì c'è il LED.
0: Vabbè, facendo.
1: Ma comunque fai un buco nella plastica e poi fai uscire un connettorino. Cioè, è una cosa migliore sicuramente.
0: No, da me faccio una ricerca su Google.
1: Piove.
0: Ho cercato iPort Extreme Pigtail, rispondo alla pagina Amateur Facials website amateurfacial.sexbig.info.
1: I facciali, ti sono spuntati Amateur i facciali.
0: Facials. I facciali. Ma forse non è da digitare. Ho scritto Extreme, anziché Extreme. Extreme sex. No? Che sale di pancia.
1: Mamma mia. Che c'è? Un po' di dolore.
0: Ah, ho trovato siatto wireless.net.
1: Non conoscevi?
0: Ah no, ho detto se vuoi sei nel mio.
1: Suca la minchia. Suca la minchia. Suca la minchia. La minchia. Sul ponte sventola la minchia.
0: Homemade iPod Extreme antenna.
1: Ah, bene, perfetto.

0: MCX Flag Male maschio.
1: Mm-hmm. Non è MMCX quello.
0: No, quello mio no.
1: No. Questo è MMCX.
0: Lo vedo, no?
1: Cos'era male?
0: Male, maschio. Hypertext. Ah, forse Hypertext mi intende l'access point.

0: Questo lo metto qua. Vediamo spazio. Quindi a che ora stai?
1: Vuoi un arancio di merda?
0: Qualche spicca, non lo so. Che sticchio?
1: Sticchio.
0: Suca la minchia nel culo e fatela ficcare l'interno delle mucose anali. Cazzo in culo, minchia in bocca. Prendi l'uccello nel culo. Secondo me era Cicchione quello che ci ha venduto la frutta.
1: Ma anche secondo me,
0: le banane le ho finite.
1: Sì, sì, ma detto. Anche altre cose ho detto.
0: Che cosa?
1: Secondo me ci ha preso per frocio a noi due e lui era pure frocio.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ne pigliò Pigicchioni? Le banane le ho finite. Che cazzo me ne fotte le tue banane, voglio dire?
1: Porco Dio, non funziona questa spacchio di scheda PCMCA.
0: E il porco di Dio.
1: Comunque un portatile di...
0: Ai, affanculo, Apple merda. Questo lo mangi?
1: Il sbirulino?
0: Sì. Che me la faccia mettere nelle mucose anali?
1: Costante tende. Cerco un randello. Sono dolci. Allora?
0: Suca la minchia.
1: Cioè vai a farmi da che dovrebbe uscire da lei. Non lo so, non mi risolve. Di pacchino. Ma hai fatto il cazzo, santa madonna.
0: Ora entro dentro e giro la access point verso di noi.
1: Boh, se serve. Ho zero pugnale. Ah, non vedo manco questi access point adesso. Tu lo vedi?
0: Non vedo manco SSD. Io prendo a 20.
1: Ah, oh, l'ho preso di nuovo.
0: Dai, vado a vedere dentro.
1: Ve lo giro, va.
0: Ciove.
1: Vuoi qualcosa?
0: No, vabbè.
1: Tipo, no, non uscire, ti bagno.

0: Però ma ho perso il coso.
1: Una gomma?
0: Una gommina.
1: Ecco cos'era quella resistenza che sentivo. Alzi i piedi.
0: Sono qua a te.
1: Spostati. Spostati proprio.
0: Sarà a terra.
1: No, ti sarà caduto addosso, secondo me. Tra le cuesce.
0: No, ho dovuto là, che beccato, aspetta.
1: E certo, un bar. Io pure ho sentito qualcosa.
0: Che palle. Sono viaggio. Tu sei arrivato verso di te? Vabbè, fanculo. E che tocca terra, cioè.
1: Lilù, via! Via!
0: Ci sono i tuoi piedi, non vedo un cazzo.
1: No, secondo me è addosso sotto di te.
0: Tranquillo.
1: Vedi un po' lì.
0: Qua.
1: Te l'ha giù dirciuto.
0: Vabbè, gli attacco con una coperta e non posso. Sono dei viti di sotto, basta.
1: C'ho il bostic.
0: C'ho dei viti di sotto.
1: Sì, vabbè, c'ho il bostic. E comunque poi lo puoi scollare, basta.
0: Sono dei viti.
1: Ah,
0: oh, questo è a pressione.
1: È a pressione, no? Ah, è a pressione. Ficus.
0: Si staccano facilmente, forse l'hanno smontato dopo.
1: L'hanno smontato?
0: Perché? Mi hanno messo l'hard disk, no?
1: Ah, minchia, ti sei smontato l'hard disk, vero? L'assistenza com'è andata? Bene, veloce?
0: 4 giorni, voglio dire.
1: 4 giorni?
0: Penso io vado a Rolanda.
1: 4 giorni è un cazzo.
0: Poco, poco. 4 giorni per arrivare il pezzo, un giorno per montare, quindi stare. Poi considerarci 4 giorni lavorativi, però. Quindi una settimana aspetta di montare, no? È già che c'è spoilento?
1: Sì. Prende un po' di più in effetti. C'ho 15 dubbi in più.
0: Vediamo.
1: Ti arriva?
0: Ho perso un pacchetto.
1: Yes. Su il cazzo nel culo. Cala minchia.
0: I love the dark.
1: Ai ai o culo.
0: Un muro qua, non lo posso fare un saldatore? No.
1: No, no, meglio una punta di trapano.
0: Per fare.
1: No, no, a mano. Oppure con un trapano di quelli di precisione.
0: Si può dosare il potenziale, come si chiama?
1: Per esempio. Cioè, se si fa bisogna fare un lavoro pulito.
0: No, ovviamente.
1: Comunque ti va bene così.
0: Sì, devi, però a volte non prende un cazzo.
1: Ma forse è predisposto per un'antenna esterna, che sai? Tipo che c'ha qualche gommino che si leva e gli
0: allora,
1: metti.
0: Guarda, qua c'è delle viti. Però sono delle viti da comprare al supermercato, sono le viti quelle là, cioè voglio dire, sono le
1: sì.
0: Chiavi.
1: Quelle esagonali.
0: No, non sono esagonali, sono la figura che si chiama in un certore, non mi ricordo mai.
1: Torx.
0: Esatto.
1: O torque.
0: Al supermercato, allo Shan ci sono. For adding link sys pc card dentro il coso portale. Vediamo.

0: yo.
1: Sí.
0: Un fuego. Yo.
2: Ciao ragazzi, sto andando.
0: Ah. Ciao.
2: Ci vediamo. Ciao.
1: Ciao bello.
2: Piacere.
0: Ciao, ci vediamo.
2: Ah. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, bellissimo.
1: Ci becchiamo in rete per un po'.
2: Ma io non so dove siete. Io in genere accendo lì sul canale di Solira, ma non ho idea di dove.
1: Ah, no. Arriviamo noi casomai.
2: Ciao.
1: Ciao. Forte. Violetta. Ale. Pilu, a cuccia. Vai a cuccia.
0: Ma se non stessa non è anche in dovica?
1: Sinceramente non lo so. Il cazzo dentro il culo. Uccello nelle chiappe.
0: Che specchio mi faccio di sta cosa? Con il culo.

Niente, gli ho chiesto a Trip la traduzione in francese del nostro sito. Je traduirai vostro site du pederaste sous serre de bits davanti le sculpture de Padre Pio.

0: Ah. Questa è l'antenna. Quella che vengo proprio per mettere dietro il monitor.
1: Cioè? Quella che sta dentro il monitor?
0: Sì. Tipo sarà così.
1: Fammela vedere, scusa.
0: Dov'è il connettore? Cos'è?
1: In realtà questi sono cavi. Questi sono tutti i cavi e l'antennina è solo questa punta qua.
0: Sì.
1: Da 3 dB.
0: Sì.
1: Dovresti vedere il connettore.
0: Infatti.

Sucan la ninja del sucaninja.

0: della Madonna puttana. Fatela mettere in culo da un finocchio, il cazzo nel culo, e ti vengo a cacare dentro la bocca. Uno stronzo devo fare.
1: Oh, il trippa che ci ascolta, bonjour, bonjour, bonjour, come si legge in francese, le porche de Dieu. Dai, scrivi in francese e io lo leggerò.
0: Ho dormito nel disagio. Perché è un coniglio?

0: Paolo, non c'è mene.
1: Cosa devo dire?

0: A voi.
1: Lo dis.
0: Riempite di acqua.
1: Ok, riempite di acqua.

0: faccio volentieri se vuole lavare queste cose.
1: Portagli questi in fila.
0: Mi serve l'acqua per fare il caffè. Di dietro. Potreste riempire di dietro.
2: Nel bagno non va bene?
0: Vi viene un po' male?
2: No, non posso bene.
0: Con quelle no. Andiamo, girate l'angolo. C'è un rubinettone potente. Atolaz, di là. Segui lui. È più comodo forse.

0: chi è che crepa?
1: Crepa il crepo, le fave di tutto.
0: Dirò un sugo. Ok. Cosa devi fare? Dimmelo.
2: È molto poco.

0: Quella?
1: No, quella è l'impressione.
2: Ah.
1: Ho detto uno.

0: Perché il tuo, pure il tuo page up si chiama page down? Perché il tuo page up si chiama page down?
1: Non lo so, io ho due page down. Ti giuro che non lo so.
0: Ma ci credo. Però è simpatico.
1: Ma
0: forse perché sei gay.

0: perché sprofondo nelle profondità dell'inferno, quindi vado sempre giù.
1: Ah, sì, chiaro.
2: No. Non credo che regga.

0: кататься за морду.
1: И кататься.

0: senti, mi sono perso l'asta, sono un coglione. Guarda, ho perso troppe aste importanti. Batteria, RAM. E proprio nel momento in cui eri più occupato ieri c'era l'asta.
1: Un'altra?
0: Sì. È la stella RAM, 64 mega 3 euro, in Italia. Se il tipo si è aggiudicato per meno di 10, mi incazzo. D'accordo. Qua, mamma mia.
1: Io qual era?
0: Aspetta. Ah no, minchia, 20 euro è arrivato. No, va bene, allora buono, bella così. Perché fino alla fine era 3 euro, vediamo come è andato. Ti vedi?
1: Uh-huh.
0: 1 euro. 5 euro, 10 euro.
1: Perché?
0: Perché si è superato da solo.
1: No, no. Aveva offerto 20 euro in una botta e piano piano gli hanno fatto offerte che gli hanno alzato prima a 10 per 15. Cioè qualcuno ha offerto 10.
0: Ah, ho capito. Ah, ho capito, certo.
1: Credo,
0: cioè. Sì, ho capito.
1: Poi magari non c'è un cazzo, non lo so. No, no, puoi stare. Ma sì, va, mi scopo le sotto.
0: Occhio. Molto occhio. No, quelli importativi che non sono miei ci sto molto attento.
1: No, è che questo purtroppo, aspetta. È debole.
0: Vabbè, chiaro.
1: Chiavo. Non chiaro.
0: Chiavo. Chiavo come che le dà per sbava carda. Tutto fottutamente scaduto e noi cancelleremo tutto. Che me la tengo a fare questa merda.
1: Che cosa?
0: Ho tutte le inserzioni scadute nel tieni d'occhio. Invece prendo le mie ricerche preferite.
1: Ma ci stanno pure le ricerche preferite?
0: Ah sì, io ho tutte le ricerche preferite. Sono comodo.
1: Nella serie cerco sempre questa cosa che non la trovo mai?
0: Sì, o se no la cerco più volte, così mi rendo conto più o meno a quanto lo posso trovare.
1: Cerca Z50 screen.
0: Ce l'ho, una ricerca.
1: Ce l'ho.

0: Niente. Cento quando sette euro. Sai, però è nuovo.
1: Gli do un cazzo questo, già vuole 147 euro, scotto delle fine last. No, non si può guardare.
0: No, no. Vabbè, vediamo cosa ho.
1: Sì, sì, c'è il codice.
0: Punta 2 mega?
1: Sì, come fa a essere 166 MHz? Non è 133?
0: Potrei comprare però uno spettrometro di massa.
1: Ah sì, qual è però che non lo capisco io? Vuoi essere recorder?
0: No, no.
1: Ah, ecco.
0: Mi sembra opportuno. Certo. Secondo me ci sarebbe molto utile.
1: Concordo.
0: Io lo comprenderei a comprarlo subito.
1: Sì. Però è bello perché è grosso.
0: Se tu metti un composto chimico e lui ti fa l'analisi spettrometrica. E ti dice
1: una figata.
0: Le percentuali dei componenti chimici che stanno all'interno di questa cosa.
1: È una figata.
0: Beh, in un certo senso un'utilità ce la vorrebbe avere. Sai com'è le analisi?
1: Sfogato. Simpatica sta batteria qua.
0: Percepisco caffè. E voilà.
1: Sì.
2: Sì.
0: C'è un film.
2: Ciao. Ti avevo perso, ti avevi trovato.
1: Ah, okay. Vieni qua, sediti di accanto a me.
0: Che minchia cerchi.
1: È sempre le stesse cose, ma.
0: Sempre le stesse cose. HP Compact.
1: Batteria per il polmare, mi si è fottuto. La batteria per il portatile che non ce l'ho mai avuto. Dai Conan, no, ma
0: devo aggiustare
1: tutto il tempo. Toshiba per te 3490
0: CT. Devo raffreddare di più.
1: Wood battery, non mi fido.
0: Se la cella di ghiaccio non mi serve.
1: Quindi
0: la lascio aperta.
1: Ma che cazzo, siete malati? Mi chiedendo se te lo non ti darò mai, fottiti. Che ma lo sai che c'è no?
0: Dietro Shiba porto e sbattere.
1: Mica, ma non c'è neanche la RAM.
0: Compralo subito.
1: Porco Dio.
0: Dov'è la posizione?
1: Va bene, ok, questo non è un buon giorno. È domenica, quindi la gente non mette niente.
0: È un tubo dell'acqua abbastanza lungo.
1: Me ne fotto.
0: Ci vogliono 10 metri cubi per arrivare di là, sì.
1: Poi con questi loro l'oggetto, non
0: lo 7 metri se ti metti all'altra parte, no? Deve sembrare una maggiore di 7 metri.
1: Carino però sta batteria.
0: Che vuoi, ti ammazzo, cane maledetto.
2: Dormito?
0: Eh? Coniglio, coniglio schifoso. Conigliaccia schifosa.
2: Povero cane. Che cazzo ti ci ha portato? Chico, potevi essere scatolette per gatti. Tutto sommato è andato bene.
3: Secondo me il cane ti fa la domanda a te.
2: La sua testa se la fa
0: ci ha portato
2: qua. Che cazzo ti ci ha portato a te qua?
0: Lei sta qua.
2: E non riesce a capacitarsi, vero Pilu? Maniata di cazzoni sta pensando. Minchia, 1.414.066. Quanto spacchi ha venduto questo qua? 99,4%.
1: Non hai visto niente.
0: Gli avete preso
2: il top, ho trovato uno con 27.000 e qualcosa. C'era la stella rossa, sì. Cadente rossa.
1: No, non sono tutte salenti.
2: La stella salente, the rising star.
1: 21 euro. Solo che alla fine, sempre dall'America, sto cinese che mi chiama. Muori male.
2: Vedi a quanto te lo vendono.
1: Io non ne voglio. America non, no. America male.
2: Perché? Perché c'è la donna.
1: Vale, per le cose grosse, vabbè, a meno che mi pigli questa batteria di 10 euro che mi arriva dell'America, ma vaffanculo.
2: Ma tu te la fai spedire a Sgift.
1: Vale, a Sgift mi sono fatto spedire la qualunque. Ora me la faccio spedire a Sbomb, almeno così tipo sapottano. Ci dico Asat Terroristic Bomb, anzi Asan Trace.
2: Perché ti hanno azzeccato lo stesso, no?
1: C'è un bel tocano, ma a Sgift ci vogliono scrivere magari più di... ti posso dire.
2: As Sbomb. Casborrer
4: Setra.
2: Cazzo Sborrer.
1: Allora, ho provato. Voglio dire a Sgift. Spare parts. Rotto. Broken.
4: Spare parts, chi spacchia gli fai scrivere? Ma...
2: il problema è che bisognerebbe lamentarsi con la dogana. Farsi rimborsare. Però non si sa mai a chi cazzo bisogna
4: rivolgersi.
1: La verità è
4: non
1: che
4: non si sa mai a chi cazzo.
1: La verità è che bisogna distruggere lo Stato
4: russo. In ogni dogana del mondo c'è sempre la mafia russa.
2: Bisognerebbe.
4: Qual è la verità?
2: Distruggere lo Stato. Ma non esiste uno Stato.
4: No, la verità è che bisognerebbe distruggere. E basta.
1: Anche tu sei saggio.
2: Siamo
1: ancora convinti. No, esiste una merda.
2: No, non c'è.
4: Siamo dentro il film, mare.
1: Prima gli oggetti più economici.
2: Ma stato aspetta, siamo noi.
4: Mi sono visto
1: più vicino.
4: Dark City. Dark City, l'avete visto?
2: Figli del Dark City. Ah, che bella tavoletta pulita.
4: Che figli. Con gli
2: sbratti di vomito.
1: Andavo io.
2: E poi è questo. Molto più romantico. Non so perché, ma è così.
1: Perché amaro.
2: Sì, sì, no, perché sono tutti amari. Anche il mio.
4: Sono tutti uguali.
2: Sono tutti uguali.
4: Perché gli andava.
2: No, gli ho voluto fare questa cosa.
1: Ah, io ti do 31 euro. Ma vaffanculo. No, un pazzo malato pensava che io gli avrei dato 31 euro.
2: Per che cosa?
1: Per una batteria di un palmare di merda.
4: Ma la batteria del palmare devi prendere o del tuo portatile?
1: 32.
2: Scusa, ma il palmare ancora ce l'hai, ma perché non te lo vendi?
1: Perché se me lo voglio vendere me lo devo vendere comunque con la batteria. Me lo vendo in Italia e me lo vendo a bordello.
2: Spacchi Ypsilon di merda. E non lo usi mai.
4: Bravo.
1: Ma certo, non è la batteria così,
2: no, non lo mettere in
4: cielo, guarda. Se no chiamiamo in Pisa e gli facciamo togliere quelle scarpette di merda se vuole il caffè.
1: Io
4: non dice in Pisa che c'è il caffè, se lo vuole si toglie le scarpette di merda e porta lo zucchero.
2: Ah, c'è messo
1: lì. Biscotti. Tutto quello è stato. Oh!
2: Finito come sempre a Taralluccio e caffè.
4: Taralli. Nella ralli.
2: And coffee. Tu che sei l'infimo, infilati lì.
4: Infimo.
2: Nelle dimensioni, ovviamente.
4: Anfibio.
1: Ma no, Recco. Stati Uniti, ma porco Dio.
2: Levi quelle scappate in merda e vieni qua a prendere il caffè e porti lo zucchero.
4: Bravo.
2: Scappazzi in merda.
4: Di spaghetti ciabatti in mare.
2: È una media. Cerca, trova.
1: Ah, Regno Unito. 1600 mAh, 17 euro, va bene, chissà, non pigliare, ciao. Ah no, ma sardo, fighissimo che minchia, che mi vuole mandare da Thailandia.
4: Aspetta, ma ti è arrivato il libretto?
2: È arrivato?
4: Yeah.
2: Ah, tu dormivi?
4: Già.
2: Venerdì
4: no,
2: era, cioè,
4: no.
2: In Italia.
4: È arrivato che è in Italia, è arrivato in Italia.
2: Vabbè, in Italia 3 giorni può stare.
4: Fuori!
1: Non si manda.
2: Anche se
4: beh, l'Italia è invece quello
2: più... campione d'Italia, a cortina.
1: Ma è arrivato in Italia che ha fatto il tracking delle poste italiane?
4: Comunque, a meno, mi sfido così. Comunque in Italia ci sta assai anche.
1: Dipende.
2: Dipende.
4: Il tempo che decidono se alle poste se lo vogliono fottere o meno.
2: Le cose, le brioche, queste su me.
1: Esatto.
2: Assolutely. Una magra colazione.
4: Vedi che cosa punta la webcam, vediamo.
1: Me ne fotto il culo.
2: Bella fare i cucchiai di plastica, se fossero prodotti con alberi dell'Amazzonia sarebbe ancora meglio.
1: E i cazzi di cemento?
2: No, tu stai combinando danno.
4: Già.
2: Quanto caffè?
4: Inferno terrestre.
2: Uno. Così? Mm-hmm. Qui?
4: Sì.
1: Sì, ma te li sto dando 27 euro.
2: Quanto?
4: Uno. Così, vabbè. Io così.
2: Tu? Zero. Questi non lo so, vabbè, io... c'è, che altro? Strumento atto alla bisogna.
1: Oh,
0: Quanto zucchero?
5: Un po'.
0: X?
5: X diventa dolce.
4: Minchia, un po'. Tipo le ricette, sale quanto basta.
5: Ricette più rigolette le ricette in zona.
0: Voilà.
5: Io porto tutto altro.
0: Bene, fatto bene, molto bene.
5: Grazie. Ci sono lo stile, te lo lascio qui.
2: Come? Salve, in pizza.
4: Ho dormito bene questa...
5: Ho dormito bene.
2: C'è anche la wireless
0: là. Io ho dormito
2: ecco a SD
0: e sgambo.
1: Asso l'SD, però c'ho la jacket con la roba flash e ti metto cose. E c'è anche la jacket con la pista in sotto.
2: Minchia.
4: Che però succhia come una troia.
0: Compra, compra.
2: Certo che succhia.
5: Tu vieni?
1: No, non ce ne parlo. Io lo amo.
0: Ma cosa?
1: Il mio permare.
4: Guardarlo.
1: Vale, però, se però non ho la batteria con rispetto a lui, se ne cagate la minchia tutti quanti.
0: Tu ami guardarlo. Secondo me comunque è molto più figo lo Z50 e il Palmar.
1: A voglia, però
0: mi dico,
4: cioè, a guardare.
2: Quindi non ne trovi Z50.
1: Luogo in cui si trova l'oggetto, sì. Internet. Come ce l'ho lo Z50.
2: Ah, te l'ho sempre preso alla fine?
1: Sì, mi è arrivato più che altro. Cioè ce l'ho sempre avuto, però ho spaccato il display.
2: Ma infatti non l'avevi spaccato quando
1: sì. E ora tipo, mi è arrivato l'altro.
0: Dobbiamo assolutamente cercare un display.
1: Sì, solo che ho capito una cosa, che il display per lo Z50 sui bene lo troveremo.
0: Ma in più? Eppure li ho visti io.
1: Display per Z50.
0: Vabbè, Z50
1: no, io ho trovato Z50 spaccato per parti. Quindi avendo la batteria e cose cosa.
0: Per display spaccato.
1: Ci mando un'email. Ma ho display. Ah, e lui mi fa, e chi doveva spaccare? No, bravo. Complimenti, ci possiamo dare la mano. Give me your hand.
2: Give me five.
5: Ma adesso vuoi fare quello grande?
1: No, quello grande è la merda. Lo vuoi quello grande? Te lo regalo nel culo però, se te lo ficchi nel culo.
5: No, lo butti in macchina.
1: Ma su.
5: Ma quello perché lo devi in macchina.
1: Che cazzo me ne fotte della macchina?
0: In macchina un. Ma quanto lo vendi su spacchi portatili grande? Magari quello secondo me dovresti cercare il display.
1: Vabbè.
0: Infatti.
1: Ma avete cagato il cazzo, me ne l'ho levato a 450€, gliel'avevo dato. Il tipo.
0: E ma è quello, dici che se la...
1: No, questo gliel'avevo dato.
0: Ma non era il negro che
1: te no. Il negro è 600€, gliel'avevo dato.
0: Un bundo, là, come si chiamava?
1: 450€, hologram, no, che cazzo fai, 450€ sono troppo pochi, sei pazzo, drama display.
0: Ti squarto, eh, ti squarto.
1: A sto levavo 450€ non devo manco.
2: Vieni qua.
0: Qualcuno vuole mezza... mi sto ammucando perché io non ho mangiato manco una ieri.
6: Comunque ormai quello là, anche se trovi il display...
5: Grazie, tutta la crema a me.
0: E mangia.
5: Grazie.
6: Anche se trovi il display, sarà un'impresa da vendere solo a 700.
1: Mamma, lo so. Io infatti me lo devo levare a 450€.
2: Anche ormai stanno andando a 900€ i portatili.
6: Ma più che altro non è che...
0: Li stiamo facendo un picchiazzo aiuti.
4: A 900€
0: danno... Andrai a casa, come ti dicevo, a posto di Norad. Io ci sto seriamente pensando. Già una volta ti ricordi che ci stavo seriamente pensando.
1: Ma te tu di Alex, che fa?
0: Sì, vabbè. A minchia.
5: Ci sei a foto di me tu.
2: Quello è un bastardo penale.
0: No, te lo prendo a 400€ e poi quando lo trovo ti prendo lo schermo da Z50. Poi ci vendiamo allo Z50 in più e ci spariamo un botto di fumo. Io riprendo a fumare. Un accordo stranissimo, no?
4: Okay. Un patto internazionale. Vabbè,
1: facciamo
4: da 30 persone che devono favori fra di loro.
1: Si capisce questa batteria,
0: sì, se devo riprendere a fumare poi, quindi...
4: Poi tu di sotto banco c'è un'altra cosa con RAM, che se tu riprendi a fumare la scommessa.
2: Il cosiddetto effetto domino.
0: Sarebbe da farci un film.
1: Gay, totalmente gay. Su tutta la linea. Come San John. Minchia, un gong merda.
4: Comunque sto facendo i portatili a 900€, sì. Tipo ora li stanno vendendo così. Bro. Solo che sono portatili di merda.
2: D'accordo, però a 900€.
4: Però la gente ignorante del non se ne fotte un cazzo.
5: Perché si trovano giusto? Perché costa bene?
1: Il mio ancora mostri i portatili, eh?
0: Beh, certo, dire, 900€
1: stavano... Vendimo 4, 2008, 500€...
0: Ah, sono un anno e mezzo.
1: però
4: che devi dire ancora RAM a 256 ho visto io 900 euro ma...
1: la scheda da video la di 9000
4: cioè sì sono belle caratteristiche però il suo già 512 di RAM cioè ha scheda video a parte con
0: cioè si può cambiare la scheda video?
1: No, no, no.
0: Costa a parte la RAM, non integrata con non condivisa,
4: non condivisa ed è un'altra cosa.
0: Sì?
4: Almeno per le applicazioni un po' più
0: di giochi, va.
2: Perché mi
4: no, no. No, no,
0: per le applicazioni ufficiali come i giochi, come Tomb Raider.
4: Ma io non l'ho mai usata per i giochi.
0: alla fine è quello lo scopo.
1: Ehi.
4: Sì, vabbè, l'utente
1: quando cominciato Tomb Raider.
4: L'utente normale, un computer sul catta magari per oggi.
1: Guarda come gira Tomb Raider.
4: Per i giochi l'ho mai usato il cazzo.
1: Ma è espandibile? Guarda come gira Tomb Raider.
4: No, no, per esempio io per gestire più video contemporaneamente.
1: Guarda come gira Tomb Raider. Sì, ok, ma che ti interessa? Guarda come gira Tomb Raider.
4: Ma vaffanculo.
5: Però guarda, eh.
4: Guarda come gira Tomb Raider.
2: La gente se la compra solo per i giochi. No, anche per
4: sì,
2: i giochi.
4: Sì.
2: Sbattendo i coglioni per giochi e disco.
4: Un pezzetto.
2: Scheda grafica e disco.
4: Io ho una mia amica che ha un IBM, un IBM sì, 700 MHz. Lo usa solo per il solitario, mare, ragazzi. Beh, solo per il solitario. Ma una tipa che sta a casa con la mia zita, non so manco se mia amica, mia zita.
0: Ma non l'hai ucciso.
4: Zita chi? Giada. Per presentare chi sta ancora un ti dovrei lo sta bene per dirti com'è.
2: È Angel Placet.
4: È nota l'ho vista. Ha detto va bene. Non lo so, mi ha detto un cazzo.
0: Ci penserà. Ha detto ci penserò, ti faremo sapere.
2: Verrai ricontattato.
4: Comunque, prima di dare lo sta bene tu lo deve dare lei appieno.
1: Ah, lei lo deve dare?
4: Appieno.
1: Allora ci devi ricutare ficca, bar. No, già sta partendo male sta situazione.
2: Già batta male, scusa, mi chiedi proprio il modo è.
4: Beh, ancora, ma dai, manca una settimana, ah.
1: Ma solo che chi te lo fa fare, ma poi non lo so, non la conosco.
4: Ma...
1: però conoscendo te.
0: La terminologia è scientifica.
1: Sì, sì.
5: Io voglio un po' di stella portare a luce.
0: Io voglio sbrindellare questo cazzo di furgone e strappare via tutto questo cazzo di lana di vetro. Minchia, qua
5: minchia.
0: Mi mettono i piedi se tocco
5: tutta questa merda. Minchia,
0: però questo qua ti mantiene... Io qua ci metto una strata di un centimetro di spugna. E me la mantiene il triplo la temperatura. No, sta merda di lana di vetro.
4: Ed escrementi di capra, sempre caldi.
5: No,
4: non
5: di vetro perché...
4: No, sì.
5: No. Altro, la
4: questa qui che tu...
5: La lana di vetro è un problema.
0: Questa, dici, probabilmente sì.
4: Questa è cancerogena.
0: Ok, sì, è cancerogena.
5: Perché?
0: Perché produce il cancro. È certificato. Cancro certified.
4: Cancro in casa.
1: Nella chiesa.
4: Però autoprodotto.
1: Con il cancro sempre in casa.
0: Cioè, veramente potrei levare tutta questa struttura di legno bestiale che ci hanno messo e risparmiare un botto di peso anche.
5: Perdere peso.
4: Una settimana però.
5: Aspetta, devi mettere a dieta per il mio peso, porco Dio. Non puoi smantellare il furgone.
0: Ma il furgone che è pesante, non
5: lui dice oggi ci mettiamo a dieta, allora incominciamo a levare questo.
4: Quella mensola partirà.
0: Questa mensola deve partire effettivamente nel camino. Direttamente.
5: La mensola provincia? Non so, forse il classico.
2: La minchia, taglia le mensole.
1: Tre feedback da lasciare?
7: Ma perché?
0: No, io vorrei comprare un mobiletto di plastica di quelle che non pesano un cazzo e appiccicarlo qua.
4: Questo non si apre completamente? Sì.
0: Sì e no, nel senso che con la botta che ha preso poi si chiude malissimo.
1: Minchia, ma in dodio non mi ha risposto più.
0: Perché è storto. Non so cosa è storto, ma
5: devo qualcosa è storto. Aprire quello comunque.
4: Vabbè, se devi caricare, coppole di minchia.
0: Devo prendermi coraggio e abbattere questa parete, sì.
5: Abbattere questa parete. Guarda, io poi metterei qua un bell'arco
0: di pietra,
5: certo,
0: di granito.
2: E la cucina in coppo siciliano.
0: Dov'è il cane malefico? Ah, è qua.
4: E poi gli farei una scala a chiocciola che sale sul tetto. Ma Nirvana quando ha preso possesso del letto?
2: Appena salizzato Crash.
5: No, molto tempo dopo.
2: Meno di mezz'ora fa.
0: Addirittura? Quindi è un finocchione.
2: Sì,
0: siamo
2: sì,
0: certificato.
2: Stanche, Roman di... finocchio certificato.
4: E Ram invece non si è visto.
1: No, Ram poi è venuto, se non sbaglio.
0: Quando?
4: Certo, ma oggi
1: è tornato ieri sera.
5: Per favore.
2: Sì, sì, io
5: non voglio diventare quattro di energia.
4: Quando io stavo dormendo su quattro sedie. Mi sono preso quattro sedie e mi sono addormentato lì sopra.
5: Ne
4: ho messe una dopo l'altra.
7: Vai su 10 punto 10 punto 10 punto 13 2 punti 81.
0: Però
5: mi è passato uno scoppino.
0: No, faccio la ma su.
5: Ma
0: quindi con questo io potrei, cioè io compro questo e potrei avere 350 piante.
4: 350? Sì. E puoi spacciarle così liberamente.
0: Circa 350 piante.
5: In assoluto sì. Perché?
0: Per mangiare gratis.
5: Ma non è mangiare gratis perché ci devi stare molto appresso a questa cosa.
0: Ci devi dare l'acqua, vai.
5: No,
0: siamo in Sicilia. Ma siamo in Sicilia. Ci abbuzzi semi.
1: Ma si vede male, come mai?
0: Terreno,
5: perché
0: sì,
5: è sfogato, perché l'avevo messo a fuoco per il pacchetto di sigarette e la stronzata.
7: Ma no, gli hai tolto.
0: Because you are a grande.
5: È una nutella, porco Dio.
1: Questo avrei potuto vedere?
0: Niente. 40.000 bustine di finocchio.
4: Vabbè, c'era tipo...
2: Di finocchio romanesco.
0: Sì, in sulca. Subliminale proprio niente.
7: Ma il culo subliminale. Subliminale.
4: C'è solo la scritta uccide del pacchetto.
7: Così,
4: di
7: i semi penetrano nella lana vetro e cominciano a crescere finocchi in tutto il furgone.
2: Il furgone è pieno di finocchi.
1: Come ora d'altronde.
2: Come adesso. Però lì sarebbero in pianta stabile.
7: A questo volevo andare.
5: 250 finocchi. No, merda di cane, a te fanno male queste cose.
7: Ogni bustina.
2: Non gli piacciono? Te le mangiati?
1: Ma io non ho idea di che ore sono.
2: Che pezzi gli fanno male?
5: E viene la carie.
2: Sì, la carie di
7: me. Ma che traballo?
0: Dio.
2: Invece sei tu che quando lì sembra al solito.
7: Mi sento un
0: potremmo anestetizzarlo.
1: Anestetizzato dalla NATO, mi sento sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e migrato.
7: Ah, grazie, che ore sono or dunque?
1: 10 e 7 minuti prima.
2: Le 10 e 7 minuti prima.
7: Io come dicevo prima, le 11 e mezzo vorrei partire da qua.
1: Ma lei con te
2: sono? No, le 11 e 7 minuti.
1: Ah, vero che lui è GMT.
7: Questa fedina?
1: C'ho sempre avuto. No. Non è fedina, è un anello che ho
7: sempre avuto. Lo so, ma ora ti sto chiedendo il significato. È un anello che fa da fedina, ma...
1: No, è un anello che è bello.
5: Oh, si sta zitto, questo è qua sbetto.
7: È un anello di argento.
1: Ah, ok.
7: Che usano i fidanzatini.
1: No, sì, io non sono fidanzato.
7: Di solito sì.
1: Ma... io non sono fidanzato.
7: Lo so, ma... ti sto dicendo, ma... volevo sapere.
1: Ce l'ho sempre avuto, perché non lo devo avere. Siccome non l'ho mai riconosciuto come un segno di qualcosa, allora resta lì, comunque.
7: È un segno di un non qualcosa, allora.
2: Come il pene.
1: Ti vedi?
7: Quello è un segno di?
1: Il pene. Anche se lui lo usa per metterselo in culo. Non vuol dire.
7: Ah, anche un altro di mix.
2: Non vuol dire.
0: No, no, vuol dire. Altro che
5: quanto siete più quanto?
0: Quanto quelli del corso?
2: C'è ancora che mangi, se basta.
5: No, c'è tutta la Nutella spiaggiucata nella bocca.
0: Ma no, non mi interessava. La,
7: la specifica tecnica.
5: Ci vorrebbe essere un paio di prosciutto.
2: Ma è ancora giù?
5: Preciso.
2: Ieri sera era down.
7: Andiamo, quando li inventeranno i monitor trasparenti, doppi facce.
1: Vedevo due disastri.
7: Si vedevo anch'io. Ma ti prende?
1: Windows.
7: Pezzo di merda.
1: Sono venuto preparato. Mi piglio la casica di questo cellulare per caricarsi, c'è stato da venerdì fino a oggi, stamattina. Wow. Stamattina la batteria carica. Capace che mi fa tu, batteria scarica, buff.
0: fa tu ubidi, lo metti sotto la ruota del furgone e io faccio marcia indietro.
2: Oppure facciamo direttamente il lancio del giavellotto.
1: Niente, potete sentire a casa.
2: Mamma, esisto.
1: Io no, no, mamma, le sette router.
2: Io sono uscito venerdì pomeriggio senza dire niente. Sono a lavorare stasera. Mamma, torni, boh. Fine della discussione.
1: Devo sentire.
2: Ancora non sanno niente. Non mi sono potuto mettere in contatto più.
1: Ti puoi chiamare?
5: Un robottino che... Tieni. Lo chiami col telefono.
0: Ultima sette router. No, chiamate al telefono.
2: Una semplificazione sarebbe fare uno switch.
1: No, la chiamo dopo.
2: Mettergli uno switch. Comandato anche da parallelo.
1: Quando vuoi, possiamo dire.
2: Un micro switch. Mm-hmm. Sulla linea. Fai un doppio attacco, stacca, tatta.
6: Ma per fare che?
2: Per resettare router. Ah.
6: Comandabile
1: si
6: da
2: remoto. Perché se è sulla parallela.
6: Ma il problema è uno.
2: Problema, eh?
1: Che si consegna caso uno specchio di se non c'ho
6: da remoto, se si
5: no, gli metti un demone che appena vede che non
2: appena vede che non esce per 10 minuti
5: prendi un cellulare che ti dà batteria zero
2: 50 secondi 5 minuti
5: e lo configuri.
2: Ci vuole un cazzo, dai,
0: entra dentro e manda un reset,
6: se no con un'interfaccia GSM,
1: se no con un'interfaccia GSM
0: è meglio spenderlo.
1: Ah, poi va nell'otto, se no
6: con un'interfaccia GSM.
1: Ah, dobbiamo fare sì,
6: con l'SMS.
5: No, ma io questo già l'avevo fatto per il mio. Io l'ho mandato certe volte dico si bloccava e io dovevo fare il reset. Però senza spegnerlo brutalmente e accenderlo.
1: Anch'io lo posso fare il reset direttamente. Però è meglio spegnere e accenderlo.
5: Ma col reset funziona?
1: A volte sì, a volte di meno. Quando è incazzato, no. Possiamo fare che fa così. Prova 8 volte con reset. L'ottava volta manda il segnale.
6: Se no col papà robot. Papà reset. La parola chiave.
5: La nonna di Sclerc
6: Pater
5: e Giarco dai. Mi chiama 97 anni di persona. Chi chiama? Nonna, vai davanti a non mi ricordo più il nome del suo computer che sa 1-1. Digita la password di root che lei sa, eh? Cosa che io non so. E tipo, e fai questo.
1: È sua nonna, tu non sei sua nonna.
5: Ah, per minchia, 97 anni, non si ricorda come si chiama suo nipote, però le password sì. Terrificante.
2: Minchia nonna.
5: Bellissima questa cosa. Bellissima.
0: Dovrebbe mettere una webcam nascosta e poi fare questa scenetta e riprenderla.
6: Bellissima. Lì farei un film solo con la webcam.
1: Lo
6: proporrei alle Universal.
5: Poi, il signor Claudio, c'è
0: poi mentre stai girando la passo entrano due negri nudi. Delle cose.
6: E la vendono a colpi di passo.
0: Entrano, vedono la vecchiazza e scappano.
5: Luzze mia.
1: No, anzi. Vedono che vecchiazzi fa.
6: Scappano con lei.
1: Con lei.
0: Lei che li rincorre.
6: In pista.
1: Li rincorre prima di
5: tutto. Ah,
6: bella. Con lei che li rincorre con un cazzo di fuori, tanto lei. I negri.
1: Perché si scopre che esci meglio.
0: Atro.
6: Da quando è nata. E quindi scopre che è suo nonno in realtà. Non sua nonna.
5: Che cosa triste. Spostare.
0: Che cazzo stai?
6: Che stai dicendo?
0: Parlando?
5: Di questa cosa qua che ho letto.
0: Non ci vedo. Ah, se sono 12 o 20, vabbè, è curso. È vero. Il giabuccello mi ha cagato nella macchina. Vabbè.
5: Non solo ti ha cagato la macchina?
0: Beh, è giusto.
1: È giusto. Ma dove è il caffè? Non abbiamo sentito la necessità di
6: fumare una sigaretta. Sono per mettere di cagare in testa a tutti.
5: Ma per un motivo semplice.
0: Vi siete talmente devastati.
6: Giorni, gli uccelli cacano liberi in testa a chiunque. Ecco, se io mentre cammino cago e di sotto c'è gente mi cacca in testa. Ma chissà che soddisfazione che si prende.
5: C'ho qualche insetto ammazzo
6: che cammina. Io la so meglio. Pau! Pau! Si libera, male.
0: Pensa se volassero le mucche.
5: Minchia!
0: La famosa canzone di Gabber. Diceva questa cosa. Se le mucche volassero. Era molto divertente. Bene, ora lavorerò in posizione ergonomica.
5: È una posizione economica acquistativa questa qua.
2: Come economica? Eh? Ergonomica.
0: Sterconomica.
5: Sterconomica.
8: Svegliamo cazzuto Machio? Ma lui non ha letto pure le 5 ore.
6: No, lui dopo che
5: è stato seguo, lui se non c'è più di 3 secondi
6: tu poi non ti sei caricato più
5: magari su quel che posso
6: il tavolino bro.
8: Non mi ricordo quando ho visto caricato
6: che io tipo però ho messo in posizioni
8: ho caricato male
2: io sono fretta
6: beh certo tu a terra
2: ho fatto la cazzata di non portarmi lo studio
6: te l'ho detto a terra c'è la fretta
2: c'è un cazzato non c'è bisogno non è vero
6: io me lo porto devo dire che alle mani fra sarebbe perché c'è avuto
5: bastardo. Io lo per così io mi sveglio per così cioè non mi serve mai un cazzo
2: no io mi muovo però alla fine
8: ma Mandy è stato molto fermo
2: sto dentro lo stoino
8: io mi sono sempre svegliato ogni ora man.
6: Vabbè quello più tranquillo e comodo sei dormito
8: no andare fidati che non è vero
5: no ma quando no. Fa più di cosa è durissimo
8: vuoi
6: sì io dove?
8: Quello lì dall'altro lato
6: è lo stesso. No, sono no. Tutte e due uguali.
5: No, no,
8: quando ti scommetti?
5: Allora, in quello suo c'è la tavola direttamente. In quello suo c'è tanto di strato di roba morbida.
6: Non c'è la tavola, là c'è anche il materasso, ma in quello suo.
8: No. C'è dormito in tutti e due.
6: Però hai dormito più a lungo di noi.
8: Quello sì.
6: È solo nel letto. Anche se non c'è la tavola, ma in due in un letto. Devi dormire. Accovacciato
5: anche perché mi pare tu eri sotto il culo
6: cosa?
5: Tom ti ho la verità dove impazzire
6: qua
5: ti piazza più nella testa
8: e beh comunque ho dormito bene sì sono abituato a dormire in condizioni molto peggiori anche a casa mia stessa quindi figura
6: beh io magari ma
0: Jesus stavolta fucking Jesus .com Tofu Protection Script. Hai presente queste mail formattate male o mail di novità, di news con quote completi, firme troppo lunghe e un sacco di stronzate dentro?
8: Sì.
0: Ti fanno innervosire giorno dopo giorno? Ecco lo script per te. Wow. È un filtro.
8: Per quale spam? Per quale...
0: filtro di spam che filter. Evidentemente fa danno.
8: Bravo, evidentemente fa danno.
0: Cioè te lo blocca il messaggio, non te lo fa manco vedere.
2: Ma fa una cosa ancora più bella, vabbè qua.
0: Sì, sì.
2: Tofu 66 lines stripped.
6: Ti distrugge le linee distrugge di linee merda.
2: Un momento che non hanno un cazzo di senso.
8: C'è tutto.
2: Dei reply to.
0: Interessante.
6: È la soluzione migliore. Distruggere 806 tutto
2: 806 line snippet.
0: Te ne taglia. Ti taglia il quote di merda.
2: Inutile.
0: 1445 line.
6: E qua c'era tipo tutto il codice. Qua è Linux. Guarda se ci vai. Era la main list del kernel. C'era la patch allegata là. Però
8: infatti non è che è così comodo
0: è che io non voglio manco scaricarmi
8: infatti cioè baffanculo baffanculo baffanculo
0: b a f f a g u l o allora
6: spero di aver dormito quel giusto poco per non addormentarmi mentre qui.
2: No,
8: poi tranquillo, tranquillo.
2: Tranquillo.
8: Cioè alla fine siamo io e tu, Thomas e il bando lo potendo, quindi il bando. Sì, beh, lui non ce l'ha
5: preso. Allora guida tu. Allora guida tu.
6: Ma sai che mi diceva
2: la scienza? Non lo so.
6: La scienza dove
5: è andata?
8: Anche
5: Stai mettendo per tu?
2: Sto continuando con questa merda di gentù.
0: Auguri, auguri, auguri.
2: Ma che cazzo.
8: In generale di qua mi devo segnare. Cara Clarence Hitter.
2: Clarence
0: Sino.com e T.net.
6: Ma cosa c'era su Clarence?
2: Ah, che tu
6: Ehi, c'è il bello spazio.
2: Ah, da quello che
6: vedi,
2: gli era rimasto
6: no, Clarence.

0: costa un
1: il 20%.
2: Ma non è questo,
3: il 20% sono che anche sono 132 euro.
1: Su 600?
3: 600, cioè, che cazzo sono? 66?
2: Ah, che bello, petare.
4: No,
3: 135.
2: Ma qua ci sono stati di legno e legno.
4: No, ma 66 è quello che si vuole vendere.
3: E lui 666
0: l'ha fatto. Ma 12 portati.
3: Come no? 660 euro.
1: No, non lo so, no, mi sembra che l'abbia preso di meno.
5: Non è 500 o 400.
1: No, è 400.
3: No, mi pare 600.
5: 600?
1: 600
4: dovrebbe solo 600.
0: Vai, vai.
4: Comunque il suo alla fine se lo vende 600 è buono, di più o meno.
1: Ma RAM, RAM a 600 euro se lo prendevo, se non sbaglio, per vendere su, cioè
4: forse hai detto qualcosa di me.
0: Sì. Un gran culo.
1: Ah, ma già hanno parlato?
3: Ma tutti i feedback positivi che cazzo vuol dire?
0: Secondo me se c'ha gli amici,
3: ma no, 29 che significa? Se tu c'hai 20 feedback, che vuol dire tutti i feedback positivi?
1: Ah, perché i feedback
4: possono essere positivi o negativi?
1: No, dalla stessa persona, ti valgono uno solo. Per esempio, se io ti ho 5 feedback da te, a me me ne vale solo uno. Capito? Tutti gli altri feedback che vedo da te non mi valgono.
4: È una stronzata questa.
0: Tranne sono negativi.
4: Tranne che è fatto per gli amici, ma l'hanno uno solo.
1: Non è Clarence.
3: Clay
4: Arancia,
3: Clay Arancia,
4: ma saluto. Poi c'è uno in sito di Graphic Gay. Non so se l'avete mai visto.
3: No.
4: Però se lo leggi tipo Graphic Cagate, male.
3: Graphic
4: Cagate, male. È scritto così.
1: Minchia.
3: Ah, le una. Qua, questa qua. Questa. Vai, vai. Vai. Vai subito.
4: E arance.
3: Vai, 10
0: di
3: scudo
0: buttato fuori.
4: Tutte 10
3: qua. Se ne hanno tutto male, conci la testa.
1: Quanto dura? 6 giorni. Ne ha 10 disponibili.
3: Sì, ma ne venderà un paio comunque. Che l'altra volta ne ha venduto un paio anche, o due o tre.
1: Io poi prima di 6 giorni me la devo prendere a tutti i costi.
0: Quanto vuole?
4: Singhe le 10.
1: Sì, no, noi me la prendo.
3: 9 GB. È troppo bella.
1: Vuole altri 39 per farmi la 256?
3: Ma che specchio te ne hai fatto? C'ha le DIM.
1: A DIM normali?
3: A DIM normali. Guarda, vai su Sansolvo. C'ha le DIM. Infatti ora gli... Sansolvo.san.com. C'ha le DIM. E il disco è
0: ido. Non c'è una controller scarsa.
3: Il bordello è solo questo. Però vedi che ci vale,
0: sempre. Sì, io mai non la faccio la fatica di andare a mettere a provare.
3: C'è anche la Sun Ultra 1, cazzo, questa qua era da prendere per 12 GBP e farsi spedire assieme tutte cose.
4: Ma perché non la body tipo un
1: sì, lo faccio, io lo faccio così.
0: No, mi secco.
4: Ti senti fare tutto, però.
0: Sì. Voglio vedere.
3: Stocco disponibile.
0: Stocco
3: non so chi ne ha venduto.
4: Io ho cercato di aprire il mio portatile Asus di merda. Non ci sono riuscito.
0: Lo apro io.
4: Ormai non mi sa più chiudere. Devo pulire la tastiera.
0: Ah, la tastiera c'è un pulsantino tipo che scorre qua davanti. Sicuro.
1: Quando è costato,
0: che anche da me.
3: 40 euro.
4: Prendo il portatile.
1: Per due ti costerà un po' di
4: no,
1: più.
4: Vabbè,
0: no, prendo il portatile chi?
1: Per due secondo costerà più.
0: Sul case.
3: No,
0: tipo,
3: fino a 30 kg sembra
0: questo quello. Spazio qua tra la tastiera e il monitor.
3: Quello è 18 kg. Vedete come
4: pesa
3: questo?
4: Su sangue le casse.
1: Allora, se me la devo prendere, non mi cambiano niente due giorni.
0: No, e allora ci sono
1: in totale bene, 100 euro. Questo qua quanto sono? 20 euro, 120 euro.
4: Ma a me mi hanno detto 20 euro, le cose, 40, questa cosa ci sono delle viti.
3: Però fagli il...
0: O dei viti, non
3: c'è
0: ne
3: ha. Prendole assieme.
0: Viti non ce ne ha assolutamente.
3: Sono cioè, delle dei concetti. Sembra 30 pounds.
4: Comunque, i tasti si shippano. Io quelli devo pulire.
0: Come i tasti si shippano?
4: I tasti, nell'Asus, tu lo prendi. E c'è tutto quella cosa lì.
0: Ma okay, che cazzo c'è fatto?
4: C'è finito il rum e coca di sopra. Però gli sono bloccati solo questi tasti qua però. Che c'è il cancro, peggio su, peggio giù.
0: Il cancro. Poi c'è giù su.
4: Bravo.
0: Poi c'è giù.

0: pulire lo devi fare subito, perché è la Coca-Cola che se lo corrode, non il rum. Lo devi fare immediatamente, ormai avrà corroso i contatti.
1: No, quali contatti? Non è questione di... I contatti sono rimasti tranquilli. Sei impiegato a ricordare zucchero nei cosi, in questi... Non lo so, hai mai aperto un tasto. I tasti. C'è una specie di coso, di plastica che fa così. In questi cosi.
0: Ah, gli sono rimasti tipo schiacciati?
1: Resta schiacciato. Lo fa crack.
0: E lo devi alzare tu poi. Però lo usi. Il tasto.
1: No, non lo uso però. Mi rompo i coglioni.
0: Non dico, lo potresti usare e poi rialzare manualmente, no?
1: Oh, sì, quello sì, lo fa anche a scatto, lo attume e poi piano piano stop e si rialza da solo.
0: Allora buttami un bicchiere di acqua,
1: certo.
0: Acqua calda, acqua calda.
1: No, io direi di immergerlo direttamente,
0: certo,
1: nell'acqua calda, anzi all'acqua sborra calda.
0: Teoricamente se ci vai con l'acqua distillata a porto delle spende, aspetti che si asciuga, problemi non ne dà.
1: Le cose teoriche non mi sono mai piaciute.
2: Teoricamente?
0: Se lo lavi con l'acqua distillata, problemi non ne dà.
2: Teoricamente.
0: Il porto deve spento.
2: Quello devi far asciugare senza,
0: certo,
2: senza
0: accenderlo.
2: No,
3: bisogna
2: asciugare naturalmente.
3: Allora, se
0: uno lo puoi asciugare anche sul fondo.
3: Ma ne vale pure questo.
0: Non è questo il problema.
2: Sul fondo l'importante è che l'acqua non secchi sui contatti. Perché
0: certo. No, non secca, fondo. È comunque anche... Cioè, l'acqua distillata,
2: devi
0: infatti,
2: asciugarla
0: apposta.
2: Con la mano fredda. Così che l'acqua se ne va, se ne deve scivolare.
3: Ma lui con che se me la dà sta macchina?
2: Con che strada?
3: Con che al disco me la dà?
2: Questa qua senza il disco, forse, vedi.
3: Ma te senza il disco, perché dici 167...
2: Disc upgrade, tu 2, 4, 9, 18...
3: Però senza il disco.
2: Senza il disco.
0: Perciò è suca.
3: Ah, senza CD ROM.
2: C'è il floppy. Questo qua.
3: Ma il disco li posso mettere, ma il disco di normale.
2: Vai su Sansoldo, vedi che cazzo c'è. No, Sansoldo, punto Sansoldo.
1: Cacchio è che tremba.
0: È più lui, questa gran troia di una cagna.
4: Ok, potete uscire.
3: Vabbè. Sì, stiamo uscendo.
0: Sì, senza il
2: sotto qua. Sun System Handbook, scendi. Workstation, desktop, workstation.
0: Carlo, brutto porco.
2: E qua scendi, obsolete system. Questi qua, workstation, ultra 5, ultra 1, ultra 1, 170.
3: A 11,
0: porco, ma cercati, ma a me non è che capisce che tu vorresti leccare la minchia per come è un porco.
2: Interno al periferico. Ah no, questo forse c'ha la scassa, il disco scasso.
0: Oh,
3: Chilo, tu non ne aveva scassi?
2: No, la mia c'ha
0: lì. Scassi?
4: Sì,
0: scassi,
4: sì. Adesso scasserò questo furgone.
0: Ora?
4: Furgone hacking, mi sa proprio di sì.
0: Custom. Accetta.
4: Solo che dovete sottrarvi a voi stessi.
1: Mi fate spazio, mi approvinguerei
0: a voi,
2: altrimenti la persona di conviene.
1: Crash Lois, sto turnicando il tavolo.
2: Comunque, guarda la 5.
3: È quella tua.
2: Sì.
3: La 10 non si trova, vero?
2: La 10 si trova, ma ora la troppo più sotto.
3: Se
2: non attendo, spendo. Quella
3: che
2: è caduta
3: la piccione?
4: Il
2: no, questo era 10.
3: Da
2: tu
3: è la
2: 5.
4: Ho messa io la
2: 5.
4: Ed è lì da sempre.
2: Così?
4: Sì.
2: Desktop workstation. C'è la scritta.
3: La 5. E la Ultra 60?
2: Quindi la Ultra 60 costa un botto. 400 euro. Se vai su full component list, o hardware specification, se non faccio.
4: Ho preso questa serie, va.
2: C'ha il disco, sarà
4: scarico. Lo metto lì. Metto lì. Anche porco Dio.
2: Visto? Sei idea. Però da un canto è meglio, così puoi inziccare quello che ti vuoi.
3: cioè per noi
2: che spacchia, non è che
3: cambiano gli scoscazzi, facciamo server, però facciamo applicazioni in varie tipo non troppo potenti, cioè.
2: Anche la RAM, guarda la RAM, e sono le DIM normali sopra guarda.
3: Senti,
2: memory memory qua. Vedi? DIM
3: normali, non lo so,
2: lui dice DIM.
3: Possiamo vedere CC, la con sono quelle là, se hanno quelle con parità
4: è abitata con lo spugno
2: sicuramente.
3: Non si trovano praticamente con le vecchie stelle qua, quindi alla fine me le prenderei con la
4: espansione
3: 256,
2: con l'espansione anziché prenderti la 1. Quant'è la differenza?
3: Ma tipo 13.
0: I pompini ci sono, non i bambini, i pompi. Ah, c'è un hotel.
2: Questa è la 1.
0: Mm? Ah, ma lavora?
2: Non mi interroga,
4: sì. Specialmente in estate. Un mare di turisti.
3: Ah, non gliel'ho inviato a Spatti, meno male.
0: Ecco, qui è
3: un po'. Ok, l'ho inviato, non gliel'ho letto. Non l'ho fatto.
0: Sostanzialmente hai finito.
3: Già lo sto tenendo d'occhio, perfetto. Vabbè, allora questo qua, ora no. Se vedo però che tipo scalano assai, me la prendo a voi. Qua. Per l'espansione vuole. Dice
2: 39.
3: Minchia. No, col cazzo. Sono 28 anni, benissimo.
2: No, qui è sufficiente. Minchia. No, altri 40 cose. Altri 40 cose. Non ha senso. Certo, non ha senso.
3: No, ma subito. 10, ah, 100 con la scheda, 100 pagine.
4: Ora sì, c'ho l'HM.
0: No, non ce l'ho.
3: Trovi solo due cose, vitali.
2: Io ci ho trovato il 7, non so nella tua che cazzo.
3: No, tu le trovi il 7. Che merda.
2: Merda.
0: Poi spacchi totalmente.
3: E tu le hai levato il 7 diretto e le hai messo il 9.
0: No, c'è 10. Direttamente.
4: Non cadevo, ma c'è.
3: No, FreeBSD, ma.
2: FreeBSD, o FreeBSD, o col cazzo BSD, o quello che tu. È sana, la cosa più bella è questa, che è sana, cioè non sembra manco usata, a parte un adesivo che c'era qua e che c'è tolto, che ora gli ho passato un po' d'acetone perché gli ho passato un po' di colla, ma sono minchiate,
3: Vabbè.
2: È sana, CD ROM funzionante, floppy funzionante, c'è anche l'alloggiamento questo qua, che ci sono anche i drive PCMCIA, però non c'è il drive, il logos, non so se ci può mettere in teoria.
3: Vattene via, tue cazzo.
2: Vabbè, ha detto che dobbiamo andare, vero?
3: Sì.

0: Allora, io quello che volevo vedere,
1: quanto recuperavi?
0: Intanto non tagliare le strafate che sono di questa lente.

0: pugno di cazzate.
1: Secondo me adesso comincerei a levare i tuoi animali, dinosauri.
0: Shakespeare.

0: Mensch, komm mal.
1: Resina di pino.
0: Ma così si chiama ora?
1: Beh no, l'ho raccolta e l'ho avvolta nel foglio.

0: No, no, no.
1: Ma non c'è, però ci sono i biscotti con Nutella, però.
2: Vai, leggi il gay, non ti citare.

0: Non, ma quello te, poi ce lo fuori.
1: Vernice.
0: Wow. Porco Dio! Cioè il lana è incollato.
1: Questo
0: si è scollato. Posso rincollarlo.
1: No.
0: Ecco. Io questo volevo vedere.
1: Questo è con i gagliocchi, eh?
0: Sì.

0: sarebbe?
1: C'ho un attrezzo per levare i chiodi che non ho qui.
0: Non è come un cacciavitino.
2: I misteri dell'universo. Come
0: sì.
2: Fa la pistola?
0: L'universo è una merda.
3: Questo era rimasto.
2: Come fa questa pistola?
0: A leggere lo schermo?
2: A sapere dove stai puntando. La console.
0: Perché becca, non mi ricordo cosa, del pennello elettronico dello schermo.
2: E lui riceve da qua?
0: Sì.
3: Ma stai rimasto da qua per tappa?
0: Ce n'è un bicchiere.
3: Per questo
4: hai già giocato?
0: No, prendi pure. Perché c'era pure il mirino? Tu?
4: No, quale mirino, non vale, minchia, adesso non c'è in questi giochi il mirino.
0: Mi porti la pinza, catola? Ah no, ma ce l'ho. No, ah sì, CD vuoti sono tutti sopra il televisore, quelli arci. Sono tutti da masterizzare.

0: il LED.
1: Sì, lo stesso LED, LED fa da rivelatore. Sì, perché quello là è il...
0: Questo è un amplificatore. Transistor per amplificare.
1: E allora lui stesso è il...
0: Credo proprio di sì.
1: E perché non c'è altro?
0: Io non mi ricordo bene come funziona questo qua.
1: E allora, mettiamo, basta provare. Secondo me sai cosa fa sto coso? Guarda il raggio di incidenza. Non so come cazzo faccio l'angolo di incidenza. E poi gli trasmette. Perché guarda che è strano come dico, no?
2: Questo non è normale.
0: Dove cazzo è il calabrone incazzato?
1: Se ne è
0: Ma era nero?
1: Era nero.
0: Ah no, nero è una xilocopa violacea.

Et voilà.

0: scivolare dalle tue gambe.
1: Sì, sì. Ho deciso e lo devo fare.
0: È una soddisfazione in faccia anche, vedi?
1: Eh?
0: Ti leggo una soddisfazione in faccia.
1: Ma...
0: mezzo.
1: La soddisfazione dei folli, guarda. Non lo so che cosa concluderò facendo questo. Però...
0: anche la lampa è già partita.
1: La lampada forse è stata la prima cosa che è partita quando ci ho sbattuto stamattina. Ho detto pista San Martino.
0: E questa era predisposta da una tendina, secondo me.
1: Sì, una fottuta tendina.

0: cioè con tutte le viti che stanno venendo fuori, io qua risparmio tipo 40 kg di in meno nel furgone, ci sono qua, oh. Cioè è pazzesco, sono strati e strati di viti.
1: Io ho tutte quelle fino alla cetonda.

Hehehe.

0: dai, minchia, ora sei all'impiedi con tutto il coso. Ma lo lascio però, ti conviene.
1: Certo.
0: 30, 30.
1: Ah. Ah. Signori.
2: Volevo vedere questa scena. Dove non avresti più sbattuto la testa.
0: Ti conviene però là che ci cucini, mettigli sempre qualcosa.
1: Ma qua ti darò poi tutto. Mi conviene levarmi da sotto.
0: Allora di dietro non è bello, niente da respirare.
2: Ma può mancare.
1: Anzi, questi sono pannelli lì.
2: Sì? Sono pannelli ancora buoni.
1: Guardate che potete fare, potete fare un salto a cassonetto. Se volete.
2: Sono funzionalizzato le misure, le cose che ti prendo.
1: Qua non le metterò compensate.
2: Ah, completamente.
1: Le metto. Ah, bene, così vedo anche in che condizioni è. Questo tetto sfondato.
2: Scarto di legno che toglierai. In parte sì, qua.
1: Questo è assolutamente inutile, mi sa.
0: Toglierai là.
1: Pure tutta questa.
0: Purcane.
1: Tutta questa purcagna qua. Posso? È completamente inutile. Certo.
0: Sì. Sostanzialmente sì. Però qua gli devi mettere veramente qualcosa, perché sennò muori. Sia d'estate che d'inverno.
1: Qua ci metto la spugna questo. Con lo spugna e il mucchetto. E dicevo che dovrebbe essere.
0: Quando meno su un dappin no ovvero. Tranne che abbassi pure il pavimento.
2: Sì.
1: Ci ho pensato. Ma questo che ci fa?
2: Nel pavimento cosa c'è?
0: Come sopra?
2: No, come sopra non penso.
1: Quasi.
2: Questo era morbido.
0: No, no. Questa cosa è inutile. Ma cos'è questa cosa? Per la tendina? Gliel'hai messa tu.
1: Allora. A te stesso. È indecente.
0: Attenzione, attenzione. Aiuto. Ah, ai.
1: Scopro, Vicky. Il motore
0: stesso di dare, posso farti le cariche da un lato.

うん、

0: Allora, quel led in realtà non è un led.
1: Filù, vai a cuccia.
0: È solamente un fotoricettore.
1: Esatto. Vai a cuccia.
0: C'è la lente esterna, all'interno c'è una lente concava che concentra tutto in un filino molto sottile. E così è in base quindi alla direzione per cui colpisce la seconda lente. L'intensità della corrente che riceve il filino cambia. Ora, in realtà quindi non è un LED, ma lui riceve solamente in continuazione. E quando...

cazzo fare? Ma chi me lo fece fare? Sono proprio un testa di minchia.

Filù, vieni qui subito.

0: frattempo guarda Sbesso mentre si tocca.
1: Ah, sì. Oh, lana di vetro.

0: Sì, ora mi lavo la scarpa.
1: Direi che ho infernalizzato il furgone. Però ho guadagnato qualcosa, dai.
2: Ma che ci stai il dritto più bello. Che bella soltezza questa.
1: Diciamo di sì.

0: Sì.
1: Sì.
2: Ok. Io rimango qua, do una mano a Gabriele.
1: Non so come, ma voglio una mano.
2: Ti serve di
1: mano? No, perché più che altro vorrei buttare queste cose che ho tolto. E poi vorrei una spalla su cui piangere quando mi pentirò di aver fatto questa cosa.
2: Io ho il tempo di finire qua di smutti e poi piangere con le spalle.
1: Ah, ok.

Abbiamo quattro ascoltatori che ascoltano me che sto sbrindellando il furgone.

0: Oh.
1: Se devo tenere a
0: So, ho già saputo.

0: E cosa ne vuoi fare?
1: Dov'è la macchina fotografica?
2: Guardate, è bella.

0: Mi si deve riscrivere il cazzo di documento.
1: Boh.

Tropica dice che potrebbe venire ora così per un giretto con Enea. Chiede quando rimaniamo.

0: la sborra sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Per tutti i secoli dei secoli.
0: Secolo secolo secolo.
2: Secolo
0: secolo secolo. Se
1: un altro.
0: In altro ano i nostri cuori.
2: Vai,
0: ah, Frocio, bastardo, Frocio.
2: Verso l'infinito
0: e oltre.
3: No, Ambare, già lo so, già ho cercato, niente.
1: Giurite, ma lui è svinito.
0: Yeah.
1: Ma tu sei il pompino delle vanità, di cui io sono membro possente. Guardi il muro, tu il primo, Ambare, sei crollato lì. L'ho visto crollato, ma non c'è più speranza.
2: Ma
1: la novità
2: con la telecamera?
1: Sì, vabbè, vabbè. Sì, vedete, sì, nella mia smuro dallo schermo di
2: testa. No, no,
4: da me funziona alla perfezione.
2: Ah? Guarda, dammi il tuo contatto.
4: No, perché mi secca.
1: Non so perché, ma nella mia ombra mi sono ritrovato le bin di YouTube.

的这个地址，像你找进来一种慢点走。

0: 啊。
1: 问题了。
0: 我是把它给你了。
2: 说明你了。你把那个东西。
0: 哎，对了。
2: 不要了你。

0: No, però sono
1: bello. Sì, è bello, ma c'è la testa da
0: parte. Sì, è sì. Sì.
1: Faccia.

molto più bravi. Arriviamo a fare fai cascavo di me.

Ben de bu lançı bir sürü

Fai la faccia cattiva, ma... Questo è un fatto io.

0: 该是什么，我舍不得你。
1: Questa canzone c'è potenza con questa cassa, non l'ho visto mai altro. Non l'ho passata a te, è un film.

Sí.

0: Egyptian logo. Fast forward.
1: Charo, terka.
0: Egypt.
1: Charo. Hey.

Spesso che pulisce il mare, il mondo era una cosa.

0: Fallo.
1: Prendi il meno fallo.
2: Come?
0: 你彩蛋也不知道
2: 这么多蛋这么多蛋
3: 我也没得装了
0: 我想落到谁
2: 好吧你今天好的
0: 你好不容易
4: Oh, le foto, mettetele su Norad, su Looper.
0: Ah, che indirizzo ha? Miglia, aspetta,
4: con SCP mettila.
2: Vaffanculo, vaffanculo.
0: Diventando Nirvana che ha fatto funzionare la Senao sotto lì.
4: Minchia, la Senao funziona sempre. La...
0: Sì, usaccio, ma lo step in mano, non so che spike aveva, ma era un bordello. Vale, qualche anno nuovo si era combattuto.
2: Sono di Kerner come Dio e non passare mai a persone che non successivo.
0: No, no, infatti il vale questo Kerner lo resterà per i secoli dei secoli.
2: Secula seculor.
0: In cula culor.
2: Porco Dio. Un po' ci sta. Ci sta.
0: Sono
2: con
4: Wings. Oh no! Come c'è?
0: New Mac!
5: Vai, vai.
0: Ah, ecco,
5: vai.

0: 기 미션 필요하다. 그래, 놀러 오면 이만 놀러 와.
1: Vai, è partito, è partito. Fanculo gentù.
2: È partito brutto su.
0: No, è partito con te.
2: Ma col suo boot o col mio CD?
1: Col boot del CD. Sì, vabbè, ma sì, lo funziona. Dovrebbe funzionare, adesso vediamo.
0: Ah, sono passato al Porsche, mi sono preso un
2: danno.
0: Va bene, ma avessimo fatto ieri sera.
2: No, è vero.
0: Penso che sei già funzionato.
2: Non è.
0: Una cosa, io ora torno per le minime, no, domani senza macchina.
2: Certo.
0: Domani, tu torni ora o torni domani?
2: Non so.
0: Se tu magari vuoi tornare domani, mi dici quando arrivi, così ti faccio appena diretto come
2: vuoi.
0: No, dai, così magari ci salutiamo, ci
2: vediamo.
0: Aspettiamo la stampana e il cazzo di cose. Vieni vicino a casa mia. Sembra lontano dall'ultima volta perché ho fatto una strada del cazzo. Non vedere che è veramente vicino quello qua.
2: Noi non capiamo perché in realtà pare che se trovo appoggio mi viene la salita morta.
0: Sì, sì, chiaro, può stare con me senza problemi.
2: No.
0: Non prende?
2: No, però io ho
0: altri. No, no, tieni, c'ho.
1: Ah, ok. Vai. Mi hai scaricato le foto? Dove hai messo?
3: Questa c'è finito di spiegare, eh?
0: No, se lo sto fando ora.
3: Aspetta, una. Oh,
0: metti piano.
3: Ascolta questa canzone. Forse Newmark già la conosce. Anzi no, forse lui non ha detto.
4: Il tuo viso resiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto ogni ora di più. La tua assenza è un assedio. Ma ti chiedo qua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, la gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri.

sono secoli che ci amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Sì, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: 你们就笑是吧？
1: Chiedi un cassoccio qualcuno di io,

0: non è che la tecnologia
1: non è che
0: la tecnologia non è che la tecnologia non è che la

0: più in bravo di nuovo di
1: ha finito? Ovviamente penso di sì.
2: No, con il suo stesso ti fai dire.
0: Mi ha aspettato su tutti i driver. Funziona come un cazzo. Devo fare gli eventi.
2: Ecco, per caso.
0: Esatto. Io devo fare scarica di
3: compilato il posto di Orinoco, questo non è un nome della luce.
2: Ah, passato proprio un cazzo.
1: No, me ne fugo io, va così. Voglio mettere una. Ed è questa cam. Era dell'Olympus, no?
0: Sono molecole di ferro, sono aggregato di atomi, uomo, l'elemento della tavola del
3: in questo specifico
0: indefinito.
4: Il CD-ROM cos'è? Target 6, 1-0?
3: In pochi secondi.
4: Lo abbiamo utilizzato. Il CD-ROM cos'è? Target 6? 6,
2: sì.
4: Ma non
5: ci sei stato
4: post 0, post 0, target 6, 1-0.
0: Ci sei messo tante volte, il CD-ROM l'ho cambiato per uno, che non sono io.
4: Ok, dai, monta, pallo.
2: Monte Cristo,
0: però la gamba
2: non
0: può.

0: TCPC
1: PC è te
0: TCPC
2: troppo caffè? Poco sopra
1: TCPC
3: quella più della
1: P. Ah, me la
3: vuole.

0: keep it alive.
1: Mia, questa foto però è mortale, quella dello specchio,
2: La chiave non c'è.
1: È bellissima. Quelle gambe piccolissime. E neanche farla apposta. Ma cresce, è tipo bottiglia, è bellissimo.
0: Ma
3: bellissimo,
0: vabbè,
1: tu
3: chiaro, tanto sei
1: lo da
3: Lost,
1: è stupendo questa foto, no, è bellissimo. Permission
3: Vieni.
1: Asbesto, ma tu le foto le hai viste?
3: Orino Cogno.

0: Let me see. 9.
1: Ah, benissimo, guarda, sono stupendo.
0: Guarda questo sfondo.
1: Era uno di quelli là che ho fatto.
0: Anch'io. Bello.
1: Allora, TCPC. Troppo caffè per me, bello. Allora, le prime sono sfocate perché
0: sono belle, sono
1: sì no, ma anche perché il coso era messo su P.
0: Ma di che cosa?
2: No, lo so,
1: ho fatto era forse
2: perché non mi piace il flash.
1: Ok, no, ma il flash lo potevi togliere anche un altro.
2: Sì, ma non mi piace questo.
1: Comunque questo è venuto tipo Picasso.
0: Pentiti Toma.
1: Cresce disperso nel ringo la palla. Questo è bello perché
0: che lo scorrimento
1: riesce a battere
2: di
0: in Pisa sembra gay, invece lo è. Bella questa, questa è bellissima. Pure questa, minchia, una belle foto. Cioè, avete giocato a Magic?
2: No, non
1: c'è. Quello è il gioco di Newmark.
0: C'è le carte di Newmark, c'è le carte del tuo futuro.
2: Ma devo stare in peso, eh.
3: Madonna.
2: In mezzo all'audio. Dormiente.
1: Ah, ma qua ancora non, nessuno si è accorto che ci sono 5
2: sì,
1: euro.
2: Io apposta l'ho fatto queste 5 euro.
0: Ah, come mai?
4: Ah, ma adesso sono lì del poi.
0: Belle queste foto, belle veramente.
2: Ma visto che stamattina sono fantastiche.
1: Ah. Questa è di notte, mentre tutti dormivano. Sono in merda. Leggi.
2: Lightning
1: Folly. Guarda. Uccide questa sempre di notte, l'ho fatta.
2: Col fascio protonico.
1: Questo è venuto spettacolare. E questa è la Duke Nukem. Questa è ora tutte quelle di
0: ma è una gran bella macchina fotografica. Bella quella.
1: Quale questa?
0: No.
1: Questa.
0: Bella.
1: Sì, comunque. Ah. Questa è così.
0: Anche questa è venuta bene.
1: È fatto bene. Questo mentre che sempre. Questo è il fotografo. Cazzo. Questo non lo so.
2: Tutto poi me. Questo è sempre io che avete fatto.
1: Sì, tutte sono sì.
2: Sono le foto che gioco. Yeah. Questa no, questa qua è. Questa è Crash.
1: Questo è.
0: No, non questo è dietro a casa mia.
2: Questo è Crash.
1: Crash che cammina.
2: Crash, ancora Crash. Ancora Crash.
0: Dai, vai.
1: Siete lei.
2: Ancora Crash.
1: Poi gli chiamo, ehi Froci!
3: Ma chi gli ha fatto la
2: foto? Out. Io.
1: Si era persa la vita.
2: Io. Questa qua, quella più bella è questa. Più bella di tutti.
1: Tutti a cercare una vita qua, quella piccolissima degli occhiali.
0: Cose da fare.
1: Ora queste arrivano e sono stupende. Ora questa già è stupenda, giusto? Però
0: sembrate nani.
1: Ora guarda questa fantastica. Ora guarda questa. Questa è ancora più bella.
2: Cazzo che bella questa.
0: Il nano.
2: Crash il nano.
0: Crash il nano. Gli altri deformi.
2: Lo so.
1: Ok, e poi
2: sì, no,
0: bellissimo, altra la conoscevo.
2: Sì. Ah, anche questo è bello. Questo è
1: poi qual è stato? Senza
2: voto.
1: Sì.
0: Bella questa.
1: Sì, vinto test.
2: Anche questa è senza voto. Questa è una riflessa della macchina. Sembra di Crash.
1: Basta.
2: Non ci sono più,
0: Minchia, complimenti.
4: Esci, ma questa te la ricordi tu?
1: Spesso le metto su Norad.
4: Padre Pio è nota. No. Questa è la morte di lui.
0: Come fai a prendere
1: quella? Ci prendi giornate.
4: No, ma guarda, questo si va a mettere un po' di mezz'oretta.
2: No, eravamo a 3 castagni.
4: Ho buttato la macchina.
2: E gli cantavano, ero
4: in questo di loro, non gli astrati. Ho buttato la macchina. Il Papa Gresh.
1: No.
2: Io non sto in tutto, se non era.
5: Minchia, sei un uomo terribile.
4: Il Papa sta
5: morendo. Il Papa non so se è vero. Il 1980 non so.
4: Morì quell'attentato.

Grazie. Non c'è più.

Mm-hmm.

0: Vabbè, temo che mangiamo. No, finiamo.
1: Ma intanto dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare in modo che queste cose non possano avvenire. Fare in modo che non
0: Ehi, bello! Le immagini sono sul NORAD, su Home di Luther.
2: Quale immagini?
3: Le immagini sono sul NORAD.
2: Quale che dovresti
3: indirizzo?
2: Sì.
3: Indirizzo? 10.69.69
2: Sì.
3: Utente?
0: Hey, Cisco, not Francisco.
4: Sta seguendo tutto, guarda.
0: Perché non fai modo che
4: Francisco, ho perso il tuo denaro.
0: Francisco,
4: ho perso.
0: Faccio in modo che io ti faccia questo.
2: Il pennello dov'è? Esiste il pennello?

Non esaurirti, anche perché tu ti esaurisci, poi non esaurirti anche tu, perché esaurisci.

Thank you.

0: Ale altre foto?
1: Ci sono?
0: Sbagliato. Quelle fatte prima.

E io questo cercavo.

Go Barks! Go Barks!

Cristo, John Cristo.

0: parte da musica, no?
1: Tu riesci a montare il cipirone?
2: Ma il cipirone l'ha già tutto.
1: Sì, sì, la butta, butta.
2: Butta?
1: Sì, non riesci a montarlo in base a questo passaggio. Aspetta, vuol dire, cioè se no fare il butta e poi una volta.
0: Allora si sì,
2: prova.
0: Dimmi.
2: Dov'è l'acqua di più?

0: no, un po'. Che bastardo.
1: TCPC.
2: Ma no, ma per dire perché è
1: comunque non è TCPC però.
3: Ho il passato adesso, no, però.
2: No, non è posso.
4: Questa volta è bellissimo.
2: No, perché mi scriveva un anello. Io diciamo che sto a chiamare, non gli volevo rispondere, perché mi scriveva un anello, ascolta.
5: No, se lui, anche se lui non glielo lascia, lei glielo può lasciare.
3: E non è quel flash lingua invece.
5: No, si salza,
1: perché non protesta, a me la testa.
3: E tu il tempo con la traduzione non puoi giocare?
1: Con il digitale è un po' più complesso.
2: Ah, fai, sono avanzato io.
4: Questa pure è bellissima.
5: No, perché non
1: fuori, non
5: c'è. ragazzi, alle 3 in punto ce li diamo.
4: Ma dove andai tu?
5: Io devo andare a
4: Oltre.
5: Bellissimo,
2: qua anche una
5: serie
2: di contabilità.
5: Mica, sto passando
2: queste
5: cose, sono quelle
2: su. Ah, ok, piace.
5: Stai tirando di tempo.
2: Mi piace. Adesso ci sono le altre foto.
6: Sono altre foto?
5: Sì. Basta! Sono morti uno!
4: Sì.
5: Due!
4: Tre! Quattro! Bene! Cinque!
5: Morirà,
6: sei pronto a morire?
5: Filmato?
4: C'è anche un filmato, sì. Sì, non c'ha.
6: Allora Messi? Non è sempre lì.
4: Tanto caffè e poco cervello.
5: Però
4: sì,
5: scritto i filmati. Dai, no, le e apparecchi che registrano filmati. No. Metti in pausa, non chiudere magari. No. Troppo tardi.
6: Dov'è? Tanto caffè e poco cervello?
5: Sì, quello grande.
4: Conta che questa scheda è una delle prime wireless che sono uscite sul mercato italiano.
6: Qua. Adesso è più chiamato?
5: No, queste sono quelle. Sì, quelle di prima però.
4: Quindi la tengo prima.
6: TPCP 05.
4: Cioè, facciamo un po' di caccio con Starfield.
5: Di Redentore.
6: Madonna, che grande.
4: Noi adesso cercheremo per official product name. Adesso.
5: Oscan. Questo è bellissimo. Ma no, queste sono le altre, vero? Ora che non questo. Perlomeno gli chiedi. Cioè le scienziate.
4: Ma che cazzo era?
5: No, era un flash. No, no, ma dov'è sto pubblico?
6: Ah, tu?
5: Cioè questa foto ce l'ho mille volte in posti diversi, questa di Crash.
7: Quale?
5: Quella con Crash dall'alto che dici.
7: No.
5: Questa è bella.
7: Questa è figa. Ma ne sanno un paio.
5: Anche questa è forte.
7: Sono molto belle.
5: Le viste con le nostre specchi.
7: Sì,
5: questa è bella come sceneggiata. Yeah. E lei mani chiuse e mani aperte.
7: Sì, si è messa
5: veramente prima mani. Sì.
8: No, veramente prima mani aperte e poi mani chiuse.
7: Cioè, gli potessi tranquillamente mettere un dildo in mano e potrebbe sembrare che sia un masturbo.
8: Però vi mette gamba. Questo è già ieri. Qua siamo ieri.
7: Questo è bellissimo.
8: È bellissimo.
7: Ma è bellissimo perché in realtà gira. Ma gira la foto così, sì, in verticale.
8: Va bene.
7: Non puoi farlo. Cosa ti ho detto, cioè?
8: Senti proprio questo. Ma che? Senti un mezzo.
7: C'è il capo.
8: Di nuovo.
7: La trovo figa, perché se tu la guardi, ha smesso la testa dritta. Quindi la foto è dritta per passare qua. Almeno la situazione sia dritta, poi non lo è.
8: Solo la testa è dritta,
7: esatto,
8: con la foto.
7: È tutto sporco.
9: Io stare qui,
8: è vero. Si capisce qual è, se è tipo latini così. No, sì, già no. Ma con la testa di Nirvana così. Non capisci qual è?
7: Sì, la linea della.
8: Perché poi lo sfondo è nero, no?
9: Ti vuole?
7: Faccia da malato. Ma dico che sta. La Nirvana pure con la faccia assurda, è questa.
8: Finita. Vediamo il filmato.
7: Il filmato è un po' scuro, ma cavolo. Asterisco mob.
8: Appunto. Però forte, tipo sembra.
7: Ma poi muovo, un pochino si schiarisce, ma. Il grosso peccato che non c'ha l'audio questa cazzo di macchina.
8: No, oh, bello comunque. Anche il fatto che si è sgrenato?
7: Perché il fatto che di notte lui ha un'età bestia di quel coso. Sì.
6: Il mondo come si chiamava? Sì.
8: Tanne play.
6: Sì.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì. Sì. Ma questa inverte.
7: Era
9: una serie di cose, un'impresa.

0: Ram.
1: Una donna.
2: Non ha preso in una bomba di Siracusa, ma
1: no, è brutto, bruciava
2: la paura,
3: è opera del fronte,
1: c'è tutto quanto di così
3: il ballerino.
4: Se andiamo in Italia non andiamo a fare ancora di più.
2: Questo cavo con più raggio se non è
1: possibile.
2: Sì, in pratica dipende dal disegno iniziale che cosa vuoi fare. Prendere questa è come la misurata. Questo è il primo.
1: Due femmine di un uomo di morta di Lienza che stiamo usando,
2: ma dove vanno a sapere che è lui?
1: Perché era un uomo con dentro
3: l'uomo, prima quando fa una bomba,
2: come come è un amico che è una persona che fanno
5: ah l'hanno preso?
1: No,
5: allora?
1: Hanno preso altro
3: una bomba che è stato messo
1: sanno però
5: perché capito, quello che fa così può capitare a chiunque. Cioè perché in giorno male lui se lo scorda, perché canta queste bottiglie all'acqua, perché qualcuno ci arriva a
2: perché fa una bambina in un evidenziatore sotto un ponte,
5: bravo,
2: e mette la spazzatura, male, adesso questo evidenziatore rosa, chissà da quando deve andare questa vasta cosa, sto coglione.
1: Come devi accannare? Vai, vai.
2: Anche perché tra un po' noi spostiamo, se no le prendono 10. Tra un po' molto poco.

sale, non te la.

0: Io l'assetto l'ho mangiato.
1: Ieri dove c'era un risposta era una cambia tattica. Mi dai tutto quello che potevo.
2: Capisci dove Spike è?
0: Come rimane?
2: Vabbè, alla fine sono due minuti.

Grazie.

0: Question. You fact. To be greedy, then, no?
1: Cambia della vostra homepage, io vi linko sul sito, sul mio. Amici.
0: Gli amici.
2: Caffè? Ma qui sono una bella. Caffè? Come ti mi dato il
1: video? Non
2: perché?
1: No, non
2: ho dato
1: una pedata perché non era mio.
2: Che si luce?
1: La gentù non va perché il porto non si
2: riesce. Sono 5, abbiamo dei problemi.
1: Che spacchia ne sono? Non ce la fa a fare portage, emerge portage. Quindi mi dice che il portage è troppo vecchio e quindi non può andare avanti. Poi su
2: Debian non ce la fa, dice
1: che non ce la fa, dice che quando c'è bootstrap.sa, dice che la versione portage è troppo vecchia, ha fatto l'upgrade del portage e dice ancora che è troppo vecchia, quindi non può continuare, quindi non fa bootstrap.sa. Da lì non facendo bootstrap.sa non funziona un cazzo, quindi buone.
3: È calvo?
1: Ci abbiamo provato in tutti i modi, pazienza. Non ti riuscire a rubare le candele elettriche votive, quelle delle chiese. Con una bomba ci ha messo la bomba.
2: Sì, vabbè, non quello in Sicilia, mo una bomba è dubbio.
4: Ma chi ci entra?
1: Lui se la vuole fottere. Quindi. Se l'avessimo fatto ieri sera, per noi funzionava
0: Splatter.
1: Ma voglio. Io c'ho Splatter, garantito. Tu c'hai una
0: Station Magic King? Lo sei falli.
1: Lo
0: dico adesso.
1: Cioè, lo cominciamo a fare. Dobbiamo mettere, lo facciamo. Bisogna solo avere l'immagine a disposizione. Cioè, se avessimo fatto ieri sera, anziché perdere tempo a riemergere il cottage 3.000 volte.
0: Però non lo sapevo. Non sapevo poco serio.
1: Vero,
0: quasi culo. Certo, usi distribuzioni qua fatte a modo, altri giochi, pischietti.
3: Mettiti...
1: Quello là è rimasto un
0: punto. Vaffanculo!
2: A sto punto c'è più punto.
0: Ma se funziona, è uguale,
1: è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è Lui li ha bruciati.
3: Cioè c'è il dito per toccare se brucia.
1: Appena brucia vuol dire
4: brucia.
3: Brucia.
1: Che smiglia si
3: può dire. Io ho smigliato sempre il pulgherino. Quindi ho X video se non manco un genino. Guarda qua, se lo salto direttamente sulla basetta. Non so,
1: magari
3: non lo fare, non possiamo fare, non possiamo testare. Fumo, se emette fumo allora funziona. Così che aspetta, vero, se emette fumo.
1: Ma se non
3: stimare qualcosa che emette non fumo.
1: Iron,
3: ma Iron appunto, il profondo perché non è io.
1: È scienziato?
4: Non hai visto nelle foto.
5: Allora c'è la scienza dei nasce, no. Sono un che tu c'hai tra l'altro, hai visto tutte e due. Solo che sei così pietoso di.
1: No, che stai dicendo?
3: No, ma non
5: no,
3: no,
5: no, no, no, no. C'è una stato voi, no.
1: Scienziato
5: ieri sei andato scienziato di pomeriggio.
4: E noi non
1: abbiamo. Ma quando siamo venuti c'è la sala del mai.
5: Ok, allora scienziato sono andato 6 minuti prima che veniva loro.
3: E c'è la palla.
5: Ma guarda che devo dimenticare.
4: Sì, ma c'era.
3: Sì, non va, c'era
1: più quando sono io dove sto
3: scienziai.
1: Io ce l'ho dopo di voi.
3: Possiamo aprire?
1: Ma come può?
5: Sì.
1: Eravamo arrivati
3: dopo. Ma se non pure caso.
1: Penso di sì.
3: Ma che fanno? Voleva stare. Guarda, lo sapevo.
5: Tipo che posso dormire?
1: Beh,
5: le 12.
1: Io proprio quello che

0: fisico.
1: Non è fisico, ma non mi lavoro in quasi, non è visto.
0: Non c'è niente di inizio.
1: Non mi sa che devo andare.
2: Ah?
1: Ah?
2: Che stupendo.
1: Ah sì?
2: Emilio. Carlo, lui.

0: Yeah. 시간은 모두 그렇게 시작돼요. 또 그러다 이제
1: È troppo poco performante.
2: No, tu non potete tornare, io voglio che tu
3: vedi. Sì, ma c'è stata una giornata di lavoro, c'è stato.
2: Cioè,
3: ci siamo rotati di lavoro, però se ci accompagni.
4: Quale giornale
3: lavoro? Domani ci accompagni.
4: Ma lui, quale giornale vuole fare?
2: Ma io ho capito. Cioè, ragazzi, io prendo il giorno che voglio io vedere. Se volete io vi posso accompagnare un po' di giorno, un po' di un'ora in più, io vado un paio di giorni.
1: Damn, il fatto è che è troppo poco performante.
5: Percorso non buono. Algoritmo non buono.
1: Troppa energia. Anche se l'energia non viene mai sprecata.
5: Per il massimo trasformare.
1: Ora, un renice, meno 20, non dimenticare cose, il processo non dimenticare cose. Il processo
2: importa.
1: Ma Entropica sta venendo?
2: È qui fuori.
1: Entropica? Vaffanculo!
5: Ho attinto al deposito.
3: Spegniamo Baghila.
1: Allora,
3: shutdown Baghila.
1: Controllo.
3: No, fai. Ho comprato la sigaretta e me la
5: dura. Scheda. Aspettato.
1: Ok.
3: Allora,
2: ovviamente metali.
1: Computer, ok. Scheda sound, ok. Questo posso caricare.
3: Massimo numero occupato, 4. Numero
1: poi del piano. Ok. Processo finito.
3: Okay. Numero o nome caso.
1: Stiamo andando a aspettare qua per dice di notte. Poi ce ne andiamo
2: assieme.
1: Allora aspettiamo. Slip 50. Anzi,
3: dimmi.
5: Ma tu domani devi venire o domani sei venuto?
3: Rispondo, sì, bingo.
2: Però stasera la signora
5: ce l'ho, portafoglio ce l'ho, cellulare ce l'ho, computer tutto quello ce l'ho, batterie di entrambi ce li ho, schede di rete ce li ho.
6: Sei un rosso.
5: Lo so,
6: bravo.
3: Comunque Ram non ha vinto lei, è solo rimandata.
6: Dove sono distillati?

Avevo ammazzato sulla mia giacca. Buco nasale. Qua,

0: sappiamo
1: quando, quando ti prendi poi il down ti vuoi
0: allora fai ogni corpo dove così è allora tu fai così fai e poi quando c'è tu fai no però se prendi alla fine
2: il cappello dov'è? Che sono per qua
3: non ti da là
1: cioè qua
3: già là
1: Harry Mason allora. Harry Mason
4: questi due sono gli unici due truccherati
5: disciplina.
3: No, no, modo di SDN a morte! A morte! Però deve essere sincero, non devi dire il nostro prodotto di quelli esseri umani. Bisogna fare con cose insane, premi un tasto, lui scannerizza il mondo del fax. Con le fax. Tutto. Sarà tutto in questo.
1: Non funziona un cazzo.
0: Thank you.
6: Remus Vagna.
1: Buona giornata. Adesso allora ci vediamo qua.
2: Confido.
6: Ci vediamo qua. La prossima volta.
1: Alla prossima.
2: Sono giornalista.
1: Mi vuole dire un giornalista.
6: Non le passo, oddio.
2: Deve
6: più forte.
2: Lui ovviamente viene con voi?
6: Sì.
2: Siamo fatti le foto con la Maxi telecamera. No, questa è la telecamera qua, quella là.
1: Ho visto.
6: Non funziona.
2: Sono la Matteo, no? Un po' gay.
6: No,
2: ma non te lo faccio, troppo.
1: Non
2: è vero assolutamente, guardatemi i miei 8 accendini e io mi torno in volta.
1: Anzi, Cristo. Io Cristo in quest'anno.

0: se no sul sito probabilmente la foto mi faccio ciao.
1: Bene,
0: è rimasta
1: bene,
0: quella vita, penso.
1: Venone.
2: Penone.
0: Penone. Va bene. Oggi
2: ci siete divertiti, eh?
3: Bella cosa.
2: Sì, un po' imbordellata, però vabbè.
3: Sì, forse si dovrebbe trattare un po' meglio.
2: Dovremmo razionalizzare lo spazio, anche qua dentro.
3: No, non è solo un problema di spazio, è anche un problema di... Tanto, di spazio tanto. No, di sistemazione di tante cose.
2: Però...
0: quando viene...
3: Okay. Infatti.
2: Potranno che diciamo che andiamo comunque. Ah, ma noi veramente rimaniamo.
0: Sì, io un po' più. Anche perché forse era...
1: chi gente la Siracusa.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Io non penso che andiamo a Mauro, se vuoi venire via, ci cioè andiamo noi in serata. Il porco di zaino è sempre più pesante. E non fa anche il mio bicchierino, ma l'avete sgamato, ma per
2: quale bicchierino?
0: Bicchierino per il porco dio delle prese del cazzo. Le ruberò una scatola, se lo trovo. Capace, ce l'ho qua. Da qualche parte mi si possono raccontare. Questi possono arrivare qui. E l'antenna da 7 di lì? Porco dio. Porco dio, l'antenna da 7 di lì? Porco Dio,
2: che ne so,

0: sì, no, no, io sì. Non sono a posare le bambucce.
1: Penso una cosa, ma...

0: Sì, tanto riscenderò, è evidente.
1: Ma poi soprattutto visto che costa l'aereo dopo.

0: secondo confronto. Pronto? No, ma non ti cazzo ora però. Pronto? Sono Claudio.
1: Un attimo,
0: Sì, un attimo. Saverio?
1: Ma il telefono dove si spacchio è?
0: Per te, qua.
1: Ma dov'è il telefono portato?
0: Non lo so. Quanto rispondi?
1: Sì? Ciao. Allora. Ho chiamato il cellulare, ho chiamato anche a casa di buoni, ho chiamato in davanti, ma poi rompo le cose, tutto bene.

0: Ecco, vedi, questo è l'ultimo arrivato.
1: Siamo riusciti ancora a cavarci in nulla. Ma l'onore del governo, l'università,
0: ma lo usavano
1: là?
0: Usavano per
1: la biblioteca,
0: per
1: il database della biblioteca. Ora il suo lavoro è stato preso da un PC con Linux.
0: Ma vedi, guarda anche qua, c'è finito.
2: Ho una macchina per il caffè con Linux.
3: Qua
2: si
3: roba con
1: che cosa
3: c'è? Se trovate un telefono
1: è una buona cosa.

0: Ma tutte queste cose c'è, sono qua sempre, diciamo.
1: Bellissimo.
2: Hai legnati da... ha fatto un calcolo tra l'altro nel mondo il primo portatore di legnati.
3: Allora,
4: a volte di terra
3: c'è ancora un altro,
4: sto guardando tutto.
5: Vabbè, dai, se non viene qualcosa per ragionare
2: le palle della mamma. Stai partendo veramente?
5: Qua. Ok, ci si vede.
0: Ciao, piacere, mamma. Ciao.
5: Ci vediamo
2: questa volta.
5: Aspetta, se veniamo ci offrirà...
2: ormai l'hai detto,
5: quindi è solo questione di tempo.
2: Va benissimo.
5: Va bene? Entro un paio di settimane ci organizziamo.
2: Va bene, comincio a prepararlo.
5: Vabbè, dai, sarà al massimo una decina, non è che devi fare due.
2: Ah sì, 8 figli, allora.
5: Non ti interessa, perché mai non c'è, tu non offri più, ormai non sei più.
6: Mi sono iscritto e continuo a mangiare di lei.
5: Grazie altrettanto. Saluti a Antiles.
6: Grazie.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Controllo. Ho dimenticato qualcosa.
5: Ultimo giro di caffè.
8: Ultimo giro di caffè.
5: Ultimo giro di caffè. Dai.
8: Spero.
5: Ultimo giro di caffè. Nirvana, ultimo giro, dai.
8: Sì, Budobbi il caffè. Caffè.
5: No, ho mantenuto in gamba. Vai, ultimo giro di caffè. Vai.
9: Con questo si mette, con questo si usa.
5: C'è ancora caffè.
8: Ciao, poi, Drip.
5: Con questo Drip.
8: Poi, Drip.
5: Alla nostra, ciao, poi.
6: Ah, io devo...
5: Anche a te.
6: Mi si è preso il carico a batteria del portatile, porco Dio.
10: Porco Dio, mi stavo scordando, stavo
5: andando a fare.
10: Stavo scordando il carico a batterie, porco Dio. Mi sarebbe stato un lusso nel mondo proprio.
4: Avete mandato il carico a

Ah, ça va, t'as vu, je vais te voir en vrai. Oula!

Quello là. Ma da dove è?

0: Prova. Sto microfono fa un po' cacare.
1: Fa cagare questo microfono, porco Dio. Oh, cazzo! Ora sì che funziona, il mic boost! Fantasticchio!
2: Stiamo permettendo.
1: Siamo in diretta, sì.
2: Siamo in diretta, allora io in diretta dico che gli accumulatori del data general sono a 32 bit. Ah. È un processore a 32 bit. Basta, ho terminato il mio compito per oggi.
1: No, ok, è compito veloce. Qua dobbiamo
2: dobbiamo
1: metterci su.
2: Ho scoperto una cosa che voi non sapevate.
1: Cosa?
2: Eh?
1: Cosa scoperto?
2: Ah,
1: che
2: gli ha fatto 32 bit.
1: Vabbè.
2: Ora sappiamo tutto.
1: Dobbiamo capire intanto dove va a cattare la console. Dietro, ovviamente. Sono tante cose.
2: Dietro.
1: Poi con quale cavo, eventualmente fare il cavo, perché lì abbiamo il suo terminale originale.
2: Il manuale è questo.
1: No, sì, abbiamo anche questo.
2: Forse. Ma questo sarebbe il problema.
1: Non è il suo, guarda questo qua.

No.

0: Stai parlando una tastiera di...
1: Il cavo sembra tanto un seriale.
0: Una stampante. Keyboard. E mostri sigo. In teoria dovremmo aprirlo e vedere in che posizione sono i condensatori.
2: Ma non accenderlo.
0: Questa è l'alimentazione.
2: Ah, qua c'è il cavo. No, è uguale al...
0: Cosa c'è il cavo? Sì.

0: Uomo di scienza.
1: No, non è questo.
0: Vogliamo provare?
1: Non puoi volere avere caldo.
0: Se vuoi avere caldo non devi
1: avere caldo. Devi desiderare.
0: Allora, lo accendo.

0: Sembrerebbe dalla...
1: no?

Che figata, venite a vedere! Tutti terminati una volta.

0: forma bellissima. Guardate che bello. Guardate che bello questo oggetto. Un terminale.
1: Ok.
0: Sembra provenire da un'astronave aliena.
2: Bellissimo. Poco di certo.
0: No. Anzi.
2: Anzi, ma.
0: Peggio.

0: Så är inne bakom. Och inte att man ser inne.
1: Och så bara väl ut. Och då är det lejon bara väl ut.
2: Lejon. Vad har de ändå? Vad har de ändå?
1: Sperare questo rispondi o tu uomo con gli occhiali vuoi rispondere?
3: Ma
1: nella
3: quella è più facile poco tempo
1: di killo, dammi un coltellino o una forbice, un coltellino o una forbice.
4: Allora dimmi se ora si sente quel problema lì, dimmelo adesso che ho cambiato microfono, che c'ha grossa crisi. Oh,
1: mi dai un coltellino o una forbice?
4: Dimmi ora. No, non ce l'ho.
1: Non ce l'ho.
4: Vediamo un po'.

0: Abbiamo acceso un terminale Data General fantastico, una base basculante, fosfori ambra, tutto un po' arrotondato, col frontalino nero e con scritto Data General. E così va meglio, mi dicono. Porco Dio. Qualcuno ha un microfono?
1: Ma posso scippare dal mio portatile?
0: Sì, però si sentirà anche più piano. Perché questo è il microfono incorporato nel portatile.

0: ラバラバラバラバラバラバラバラ
1: バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ
2: Sì, facciamo.

faccia che è accoppiata. Il terminale pazzesco, le legnatiche e il televisore

vuole picchiare. Accendete questa sound.

Sa che non va un cazzo.

0: provato a terminare
1: il terminale, se non è sano è quello in faccia, perché hanno invertito RX con il control.
0: No, perché questo è un capo seriale standard.
1: E infatti, guarda cosa ha messo.
0: Questo è passante, semplicemente. Questo è un tester che costruisce.
2: Però abbiamo...
0: Possiamo chiedere a Vampire, magari lui, cioè lui lo sa sicuro.

0: ricavi Sun, cioè Sun, che voi sappiate abbiano forse RX e TX incrociati diversamente da un normale cavo seriale anale, come che se io dovessi collegare un terminale a una Sun, come che forse lo dovrei cablare questo cavo, chi lo sappia lo dicesse. Pizza, pizza! No, si vanno a prendere in una pizzeria mostruosamente buona, eh? Ah, aiuto! Ah. Non ho capito. Beh, mangerai adesso la pizza. Come va? Ma per fare cosa? Ah, è che c'entra i municipali, non è mica ramba.
1: Ma mi deve arrivare la comunicazione anche dalla municipale.
0: Ah, perché ti arriva là, a Messina, e lì deve andare a prendere la municipale.
1: No, mi deve arrivare una comunicazione scritta e mi diceva di fronte questo e quest'altro, perciò c'è lì che la vada. Siccome non c'è il ritiro.
0: Non c'è più il ritiro, praticamente, no?
1: No, devo aspettare 3 mesi. Ma c'è la questione di Siracusa. Mi hanno dato pure un nome che non mi ricordo.
0: Ma?
2: Sun.
1: Sì, è una cosa assurda.
0: Sun. È strano, infatti.
2: Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no! Ma di no!

0: cazzo è uguale?
1: Tastiera di merda. Bisogno di password,
0: vabbè, ciao. Ma ram tancazzo, tancazzo, le pizze da tancazzo. Come no, porca madonna! Sono mostruose!

0: Perché gridi, urli.
1: No, perché fa vibrare. Io
0: tu sei in vero.
1: Non so,
0: io ho questo,
1: lana, io incompatibile
0: fra e maglia di lana.
1: Ma non questo, ma maglia.
0: Ma poi intanto facciamo il tè, il caffè, il camper, abbiamo la cucina, per cui tu sai cucinare.
2: No!
0: Che cosa? Se la montagna non va, non è troppo bello, non è così tanto.
3: A bird rapper who was totally from commercial.
0: Thank you.

I see a beautiful body.

0: Ok, vado a prendere.
1: Ha degli attrezzi e delle cose sul furgone. Me ne prendo un cazzo, ma sai, dovete salvare. Merda!

di Gesù, porco, il porco di Gesù, quel porco di Gesù, Gesù porco, lo schifo che fa Dio, schifo.

0: te dica también que sí.
1: Vale.
2: Ma cosa sono andato?
0: Sono andato.

Thank you.

Allora, vediamo un po' dall'altra parte. Com'è connesso? Sono diventato un professionista nell'aprire questi cazzo di cavi.

0: Boh, cavo dritto praticamente. È strano. Ecco perché non va.
1: Quindi se io prendo. La Troia Jackson?
2: Ai,
1: vuoi da dire, faccia! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah!

Grazie.

primo porco sei tu che lo dici. No. Non scegliamo i picosi idioti.

Tatsumi Inano. Tatsumi Inano.

leggiamo. Adesso vi leggo, perché ricevo informazioni. Suca, fratello di Chelub, dal dizionario biblico. Suca! Cerchiamo Suca dalle cronache 4:11. Chelub, fratello di Suca, generò Meir, che fu padre di Eston. Quindi Suca è un nome biblico.

www.sukuni.fi. In Finlandia, Sukuni.

0: we're not going to play another song. This is a nice song about flying saucers, and George will sing it to you. Now this song is Pika Rose, and I certainly hope that Ruth plays the front part of it right.
1: Kakai! Welcome to Kakai Enterprise. Sukuni. Ma il massimo rimane questo meraviglioso sito di web design in India, una compagnia che sviluppa web in India, che è la Sterco Digitex, sponsor ufficiale di Radio Cybernet da questo momento, la Sterco Digitex.

0: la FECO web. About FECO. Sì.
1: Quindi ci sono dei froci in giro per la rete che ci sentono?
0: Ma sì, c'è una serie di uomini sessuali che sono in ascolto. Pochi ma buoni.
1: Quelli che bastano.
0: Buoni di culo.
1: Sono contento. Tra poco faremo anche la televisione. A questo punto.
0: No, no, che TV?
1: Eh?
0: Quale televisione? La televisione non esiste.
1: Beh, la TV. C'è la radio, facciamo la TV. No?
0: Katsumi Inano.
1: Ah, ma tu ti puoi vedere male proprio con i caratteri pesanti. Sono poi gli occhi.
0: I nani sordi. Ho scoperto che c'è un complesso musicale hardcore metal che si chiamano i nani sordi. Nani sordi. Nani sordi sono una band aggressiva dall'Italia che suona qualcosa tra hardcore e metal. Senso dell'umorismo, e c'è Alfredo Cappello, Shockwave Magazine, qua cercano di tradurre Nani Sordi. Abbiamo iniziato a suonare nel 1990, cover. Perché il nome Nani Sordi? Perché abbiamo iniziato nel 90, usavamo suonare dentro un garage completamente isolato dal resto del mondo e suonavamo ad altissimi volumi, così che alla fine di ogni sessione noi eravamo completamente sordi.

0: 当兵。
1: Che cosa? Dov'è Pilu? No, falla entrare, falla entrare. Pilu? No, vaffanculo Pilu. Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui

0: Comunque Sandman vi saluta.
1: Per ora ci sono solamente in Pisa detto in pesta e Crash detto il succhione. Siamo in attesa delle pizze di Tancazzo, detto, cioè il suo nome è Tancredi ma noi lo chiamiamo Tancazzo. Fa delle pizze spaventosamente buone. Buone. Ingredienti da favola. A livello che usa l'olio d'oliva biologico di quello bestiale che sa di olive, a livello che usa le mozzarelle vere, che usa la pasta fatta con la farina e non con l'impasto per fare la pizza di merda con dentro la soia e lo sterco di Digitex, e forno a legna, e poi è bravissimo, perché è uno chef con due coglioni così e con tutto tappezzato di vittorie, di premi, di pizze mostruose. Costa un po', ma la pizza ti fa emettere il cryptosexual cancroid. Accio il negraccio non sappiamo più se esiste ancora. Qui sul canale Retrocomputing c'è gente che cerca di configurare kernel panic, not syncing, kernel fault, e poi scrive una croce rovesciata con scritto porco Dio.

e il Cristo sordo. Oh, che bello il Cristo sordo. Guardate anche voi il Cristo sordo. Una bella scultura. Io ho fotografato il Cristo scimmia invece. Però ancora non ho sviluppato il rullano. Allora, il Cristo sul monte, vediamo un po'. Se trovo una foto del Cristo scimmia ve lo faccio vedere. Foto di Cesarò, vediamo. Porco Dio, manco una, vaffanculo. Eh? È un pazzo malato. Perché devi spegnere le luci? Ah, che ne so. Porca puttana, il Cristo sul monte è fotografato dal basso.

Io sto sparando i peggiori bestemmioni e la gente mi sente. Che bello.

0: le pizze sono arrivate, le pizze. Filù! Filù, cane di merda! Procinzor! Io. Grazie. La pizza. Una pizza clista. Come mai le ha fatte così piccole, il figlio di puttana? Vai a fanculo. Vai a fanculo. Vai a fanculo. Vai a fanculo. Vai a fanculo. Vai a fanculo.
1: Wow.
0: Patatine a me. Minchia, ma fai le patatine per credito? Io ora taglierò la pizza con il coltello sporco di diesel. Vai a cuccia, nell'istantaneo momento della cuccia. No, la risposta è no. Aspetta che mi taglio una fetta e tiro il coltello. Se no faccio danno, con due D. Faccio danno.

0: No, se non ve li siete fatti dare. Coltello. Prego.
1: Prego.
0: Prendi una sedia.
2: Mi piace così in piedi.

0: No, no, è pane. Mi fa bene, anzi. Non la fai? Attenta che...
1: Un po'...
0: Uno schifo questo coltello, lo so.
2: No, non so io. C'è di peggio. Tipo le mie mani.
0: Le ciabatte infradito e le mutande infraculo. Sto prendendo un dialogo a distanza con Sandman, l'uomo di sabbia. E lui ha scritto Lolito il preno con l'infradito. E lui forse non conosce le mutande infraculo. Ti puoi parlare?
2: Mi posso parlare, sì. No, io posso parlare con me,
0: No, lui ti ascolta, noi stiamo streamando.
2: Ah sì, Sandman. Ciao!
0: Ecco, ripeterò allora le frasi di Sandman, recitandole per lui, visto che la cosa lo intrattiene piacevolmente. Ce li ho io, guarda come sono figo. Ce li ho proprio nel taschino pazzesco. Ora sono sicuro che Sandman mi scriverà frasi sulla Franzoni.
2: Franzoni depilrasta.
0: La ficazza depilrasta della Franzoni Shaved. La sciabba. L'altro giorno c'era un documentario pazzesco sulla Franzoni.
2: Era debilasta.
0: Sì, sì. Era evidentemente clitofista.
3: Io non riuscivo a piazzarla lì, impellandola lì.
0: Piazzati un membrone nel culazzo.
2: Ilu!
0: No,
2: aiutala io.
4: The name of this song is Approximate. And the reason it's called Approximate is because it never turns out exactly the same each time you play it. Because only part of it is written down. And the rest of it is made believe. It can be played a number of different ways. It can be played with the notes. It can be sung. It can be danced to. These are the different versions of Approximate. First we have the tune.

0: now, let's see.
1: Pausa pranzo per me? In questo momento non parlo e me ne cotto. Sandman sta scrivendo delle perle di saggezza come prena di grazia il persone con te, la scatosciava de piriglabra pistofeta franzazza. E la domanda di stasera è: meglio un'incudine pirsata sulla franzona o un dagherrotipo di pompino tra maschi? Rispondete tutti, partecipate al mitico quiz. Meglio un'incudine pirsata sulla franzona o un dagherrotipo di pompino tra maschi? Io preferirei il dagherrotipo di pompino tra maschi.
2: Io preferirei la franzona senza l'incudine.
3: Piero.
1: Lo rifanno uguale, eh? Un pezzo di prima, allucinante. Quel pezzo che hai sentito.
2: Anche tutte le volte lo fanno uguale.
1: Ma
2: stavo leggendo questa cosa sulla cosa che lui ogni volta faceva 7 mesi di prove del band perché non ero capace, mi piace, a seguire la sua pazzia.

Minkel Wawa.

0: abbiamo anche la webcam adesso, eh? Noi invece da dentro dove dobbiamo guardare? Scusa, ma voi siete pazzi? State streamando le immagini a questa velocità? Cioè state riempendo tutta la banda possibile! Ma siete impazziti?
1: Ma scusa, ma lui all'inizio questa...
0: Purtroppo... Stacca la cam! State bloccando lo stridio! Ma chi è il pazzo che l'ha settata così? Sì, riattaccala, però è un inferno. Cioè, posso capire una JPEG ogni 10 secondi, ma non 3 al secondo, porco Dio. No, no, ma io stavo tirando 250k al secondo di dati. Sì, così è ancora peggio. Madonna. $150k al secondo. Anche perché non ha alcun senso, visto che la DSL esce massimo a 20k al secondo.
1: Sì, ma non possiamo tenere questa cosa che tutti si collegano e modificano quello che cazzo vogliono. Diciamo sulla cruce, si può fare l'autenticazione della cruce. Hanno fatto il cambio di luce. Cristo Dio, ma per farlo capire, lui mette la rete, ok, ma io qua non voglio dire quanto ci

0: fanno tutto a te.
1: Allora.

0: 決まりなものを。
1: まさきの色はやっぱさ、
2: Oh, my God.

0: Cristo Cristo. Tranquillamente.
1: Ma qua non è in lista,
2: no? Ma è
1: un livello bestiale.
0: Ma
3: mangiare merda?
0: Non lo so. Ah, mozzarella sì, perché è formaggio. No, ma che dici? Ma scusa, stai lasciando la pizza? Lasci la pizza? Ma mangio io, voglio dire. Ma sì, infatti, figurati. No, no, lascia da parte, io sto bene così. Senti, qua si sta succando ancora l'inferno della pan, cioè una roba del genere via web.
4: Ma adesso è locale.
0: Mi abbatte.
4: Non ti abbatte un cazzo.
0: Ora è in locale e basta, ok.
4: Sai qual è perché ti abbatte la connessione? Perché ora tu la stai guardando e ti succhia questa connessione.
0: No, prima mi succhiava tutto.
4: No, prima sì.
0: Comunque usciva.
5: Alleluia.
0: Suken, suken.
4: Questa è una citazione.
2: Sono le basi proprio del mestiere.
0: Vai, adesso
2: dire una cosa,
0: ascoltate uno spettacolo teatrale intitolato
2: Noi fumiamo.
0: Gli Acherazzi.
2: No, no, noi andiamo a fumare.
1: Gli Acherazzi.
0: Allora buchiamo lo spot.
1: No fuga. Ma io vi chiedo scusate, perché non vengo di qua a questo è scienziato?
0: Perché siete dei sciugamiti, chiudi.

0: Chiudi!
1: Prima fammi adorare un po'. No.
0: Snor di Oyer, detto Snorri. Potremmo aggiustare Snor di Oyer, il Vax che c'era sotto, su cui, quello su cui è appoggiato quell'albo. Eh sì, c'è un Vax. Però funziona solo con, cioè, via porta seriale, quindi si può entrare una alla volta. Filù, porca madonna, Filù! Qui, a cuccia, catapultati!
1: Ma che ho fatto?
0: Qui.
1: Ma non ti comprende il tuo padrone.
0: Io la squarto e mi ci faccio il cappello delle giovani marmotte con questa cagna bastarda.
1: Padre, padrone. Hai visto? Ha capito. No, non mi sta leccando per aspetta, che mi tengo un po' di pizza.
0: È bastata! È bastata!
2: Luca, ma guarda che panta che c'ha!
3: Guarda, un po' di pizza c'è, un po' di pizza.
0: Filù, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Hai ripreso con il tiro. Chi c'è? Chi c'è? Deficiente! Sei un cane imbecille! Perché gli dici chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
4: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
0: Tempi di reazione inferiore al secondo, eh? Chi c'è, Filù? Chi c'è? Chi è? Ok, bravo. Ora taci, cane. Cave canem. E cane tenace. E cane tenace.
2: Oh, cane corno bastardo.
0: Piccolo coniglio impazzito. Ah, il coniglio impazzito. Vieni, Filucchia. Il coniglio impazzito. Il maledetto conigliazzo bastardo. Cane tenace. E cane tenace. E cane tenace. Sì, però è guasta e non funge. Da proprio errore sul diagnostico suo, sì. Per cui è un po' triste la cosa. È strano perché mi è stata data per funzionante, quindi deve essere successo qualcosa, non so quando, non si sa.
1: Facciamo la colleghiamo al mio portatile del PPP e poi il mio portatile via wireless.
0: Il PPP.
1: Chissà se ce l'ha. Vuoi ricompilare questo.
0: Il PPP via Vax. Vediamo se qualcuno qua. Qualcuno capisce di PPP sotto Vax VMS?

L'inverno dei coprocapretti. Porco Dio, è illeggibile. L'inverno dei coprocapretti. La primavera dei pentapeni. Cristo marrone.

0: prego, anzi prego. Salutiamo Lele il Mongaccio, che non si capisce cosa significhi, però salutiamo lo sciottone Lele il Mongaccio. Non so chi sia, ma vabbè. Ciao Lele il piglia in culo. Ah, comunque allora abbiamo capito. Lele il aspiracazzi. Non so chi sia questo Lele.
1: Ciao Lele, frocio di merda.
0: Probabilmente aspiri a grandi cose. Lele, stringi le palle di Sand. Vedrai che bello. Comunque saluti agli amici. Perché sappiate che gli amici dei miei amici sono persone che non conosco. Ok, quanti siamo qua? Filù, porca madonna! Basta!
2: Sei un po' profano. Ti sei finito la Coca-Cola con un soffio.
0: Io no, ma che?
2: Che cazzo hai fatto?
0: Filù! No, non la fai uscire, dai, che mangia la merda! Vieni qui subito, istantaneamente! Ce n'è un po' qua, eh? Ma lo fa ancora?
3: E poi dicevo, quando volevo spegnere, la prima volta pensavo di accensione di
0: fare uno staccaniglio.
1: Che ordine pazzo! Codino pazzo!

No. No.

0: sono le poesie. Filù, bastardo cane. Pardon.
1: Petolesto.
0: Con mano tremula e petolesto.
2: Ma.
3: Conigliaccio maledetto. T'ho acchiappata, bastarda. Maledetto di un cane maledetto. Ti faccio fare il piercing qua. T'ammazzo, maledetto, t'ammazzo. Ecco, attaccati così ti sfogli. Bastarda, che sei. Bastardo sei.
1: Mi metterò la mano qua, non mi tocca. Piccirillo. Quanto sei piccirillo? Del posto di Gerino
0: sono. No, è impossibile, non riesco a leggerlo. Ma presentaci la tipa. Oh, presentaci la tipa. Presentate.
1: Cazzo
0: di canale? Retrocomputi, un canale di malati di mente che giocano con computer vecchi come il cucco. Come? Ah, Ninanal. Ma il ninazzo che sta dove?
1: Ah, sta scendendo.
0: Viene qua?
1: No, non gliel'ho detto, coglione.
0: Vabbè, no, avrà letto gli annunci, per cui lo sa.
1: Lo sa, non lo
0: è morro di morro. È ora di leggere le mail.
1: Ciao.
0: Ciao, che fai?
1: No, non è possibile leggere le mail.
0: È vero. Ti rischia la vita. La vita.

fanculo porco di Dio. Vai, fanculo porco. Porco di Dio. Porco di Dio.

0: Bascula, bascula! Newmark, bascula!
1: Ah!

0: bastardo, bastardo! Allora ping anal.olio. Sì, sto pingando. Ping anal olio net 64 opt from 208 134.
1: Ah, non c'è il reverse. No, no, perché non ti reverse?
0: Che ne so io.
1: Perché ti non ti reverse?
0: Boh.
1: Prova black.olio.net. Non gli puoi dire di reversare invece dell'IP? C'è un modo per dirgli reversa con questo IP? Oppure prova a fare ping.
0: Dove cazzo sta andando?
1: Yes. Devo vedere cosa fa.
0: Che fa?
2: Anzi, apriti una scena di me e prova a pingare. Un minuto. 10-10-10.
0: Va a far culo Dio.

0: non è male, ogni ping ti torna un reverse diverso.
1: A questo punto però, penso,
2: come mai?
1: A questo punto penso che
2: la
0: fanno ping
2: su Caminchia di Lidei.
1: Non è risposta, però rimanda il cemento e fa la voglia.

Yep. Okay.

Vamos sair.

Howl of the Moon. This is a man-hard trickery.

0: Minchia, fila la coca? Porco Dio, non c'è neanche acqua?
1: Il rubinetto è potabile.
0: Bellissimo.

0: Come, the devil is in the hand of the devil.
1: Come,

0: Fallo, Tron!
1: Thank you.

0: Ma che vogliamo fare?
1: No, non vogliamo tutto. Tutto è
2: spiegato.
0: Stai già sbagliando, Gennaio. Stai sbagliando, perché? Dobbiamo lavorare su questo. Dunque, come minimo c'è quel terminale. E secondo me dobbiamo colonizzare le sostanze.
3: Di
0: ma io pure ho resistito tutti 3 giorni,
3: no, 2 giorni e mezzo
0: ho resistito io. Hai freddo?
3: Sì.
0: Sotto questo è freddo, no, è
3: maglione. Questo ma adesso c'è un maglione in più in macchina, solo che questo è più comodo questo.
4: Adesso mi sono rotto il cazzo della musica. Basta musica, basta!
3: Ma siamo online?
4: Sì, sì, siamo online.
3: Croci! 10:13.
0: Abbiamo
3: ho visto acqua.
0: io li scrivo in tanto. Da 10-10-13 tutta la spicca prima del CD. Sicuramente mi do cazzi punto a questa pagina gli faccio richiamare invece del 10-10-10 gli faccio richiamare scazzi punto voi punto mio punto in
5: immagine e per te queste è allora
6: tra quei manuali là
0: che li avevo già selezionati qui
5: il discorso è che
0: penso di sì perché mi sono detto guarda qua sono una testa che mi chiama ancora vediamo anche
7: ah no, questo è Cobol.
5: Ah, ma poi la licenziatura è mia.
7: Starting Interactive Cobol.
5: Ah, pensate cosa voglio fare.
6: Questo è per fare il boot. Control panel, lock. Ah, questo è proprio accende, spegne, switch.
7: Vedi se c'è qualcosa lì. Io cerco di vedere qua. Cobol, perché ho tirato fuori questa merda? Append. Cobol, exception status codes. Ma qua non c'entra niente. Questo manuale non serve a un cazzo. System control program è... Power up computers, load SCP, operating system, and diagnostic, and get problem information for field service engineers. Quindi è lui che dobbiamo usare quando parte.
5: SCP.
7: Per questo lo teniamo. Sì, sì.
5: Sì.
7: È un il programma che forse è una specie di BIOS, non lo so.
0: È il programma che lo fa partire, può darsi.
6: No, ho visto che con questo programma puoi verificare i registri della CPU, controllare cose di questo genere.
7: Resident Diagnostic.
6: Poi dice che per farlo partire bisogna premere il tastino boot.
7: Sì. Vabbè, qua c'è il diagnostico con le cose in ottale. Installing and operating your display term. Minchia, non mi dire che abbiamo il manuale del terminale. D. Come si chiama?
0: Come cazzo si chiama?
7: Riesci a leggere qualche sigla? D216, D413, D217. Vediamo se c'è una foto anche.
6: D215.
7: Può essere. Infatti è completamente diverso.
0: Vabbè, io colonizzerò questa cosa.
5: Ma ciò è l'altra che
0: sono un coglione, non li colonizzo là.
5: Ma le camere c'è la corrente?
7: No, bisogna portargliela. O la prolunga, perché?
5: No, perché già qua.
7: Sì, ma in camper c'è molto molto freddo.

0: cioè non sono questi i manuali, cioè non è questo il terminale. La tastiera però è lei. Allora, può darsi che il terminale ce l'abbiamo di qua.
1: Scusa, crash, la bash. Why do no.
2: Why zero, why zero, why zero, virgola,
1: e poi donna.
2: E poi un po', sì. Perché non c'è?
3: Ma la cosa è no, la cosa no? Io ho montato una bella ciabatta.
2: Don, che Don Pisci, Don Pisci.
1: Perché in background è buget quando si inizia. Per, dato che
0: Qua in bagno abbiamo il Visalink.
2: Però non
4: dica, invece ci sono degli access, scrivi la schiena,
2: esce
4: nella carta.
2: Cerco di guardare quei manuali.
1: No, non è che non abbiamo sensore.

0: Aspetta che se avvieta sostituisce il cadre con l'interrogativo con la parola no.
1: Come?
0: Ammetto che Cedric sostituisce il carattere del punto interrogativo con la parola no. Così sto pezzo di merda mi botto.
2: Ma chi? Te lo faccio
3: subito. Cioè? Ma gli dici Anna?
0: No, poetri, un tipo rotto in culo che sta attaccando il cazzo
3: di me. E di cosa fa?
0: Gioia,
3: ascolta,
0: basta, l'odio, te lo giuro.
4: Poetri è bestia.
1: Ok, non funziona.
3: Ascolta tanto.
2: No, no, poetri.
3: Ma tu fai la tua.
5: Cresci! Ti ascolta! Ti puoi parlare!
1: Siamo sicuro che sia collegato?
0: Ne siamo certi?
6: Oh. Qual è?
0: Qual è? Non sta andando più.
6: Porco Dio, madonna puttana. www.google.com.
0: Che fai?
3: Metto visibile in questa
2: stanza. Scusa?
3: Ah, poi ho risolto perché a San Giovannello, guarda, era giusto, se bastava che faceva che non si poteva vestire,

0: No, invece di 5 secondi se la sta sfogando l'immagine.
1: Chi ha tu?
0: Guarda la lampadina di 5 secondi come fa.
1: E chi ha tu? Aspetta. Ehi! Non so se funziona, ma questa è la pagina, magari ti devo scopare fuori.
2: Ah, no,
3: voglio scopare. Datemi una scopa.
0: Fuori?
3: Fuori scopa.
0: Cioè non lo so. Però sicuramente non lo bisogna fare fuori.
1: La scopa adesso? Fuori, fuori!

0: Guarda un po' la pagina sua e guarda un po' la macchina.
1: Questo non lo disegno di poco.
0: Adesso no, ci siamo, però sì, sì.
2: Certo, ma che ci
3: vuole?
2: Comunque ci dovrebbe essere così, però non si dopo il poi rilasciamo. Ci stanno studiando.

0: se la porta con la lamicata, questa è in tasca, no? No, no, no.
1: Aspetta, mettiamo qua e poi abbassiamo un po' lo stesso.
2: Cioè che

0: Aspetta che esco io. Ma no, le vinci ce l'ho qui. Le vivi in Cristo. Puoi sciacquare questo.
1: Prendi
0: l'acqua.
1: Ci vedrete solo e quando proprio diciamo
0: no. No. No. Sono le occhi.
2: Cosa?
0: Le vivi in Cristo.
1: Però metti la scritta per cortesia, fate due frecce della pagina.
3: No, non mi fa. Ah no, neanche, non fa.
4: Dovrebbe andare.
1: Dovrebbe andare.
4: Provate se va. Anche mai. Provate se va.
3: Talenti cosa, quindi non c'è quello.
4: No, chiedi a fuori. Ma fuori, fuori o col
1: dito. Ma no, è un file.
3: Tanto è un file, non è un file.
0: Dio? Vuoi un happy grip?
5: Sì.
0: Lo conosci?
5: Sì. No?
0: Eh? Che Howling?
5: Io ce l'ho.
1: Aspetta, no, che sei staccato.
0: Questo è, qua c'è l'happy grip per i sintomi del

0: Pensa, pseudoefedrina e paracetamolo.
1: Sì, lo so, perché ce l'ho a casa uguale.
0: Ah, perfetto, tieni.
1: Grazie.
0: Figurati. Questo è il mio... che si sveglia un
1: po'. Dio! No!
0: Diciamo che non lo prenderei più.
1: Esatto, grazie.
0: Se lo tolgo perché sennò più lui impazzisce. Con uno di questi. Ah. Siccome io lo prenderò, lo metto nella scatola. Minchia!
2: Forse è bene questo
0: pacco.

0: quando respirare bene.
1: Porco Dio.

0: Non puoi cagare il cazzo in canale per 15 minuti.
1: No, non l'ho spiego. Perché ma lo so. C'è un tipo che caga sempre il cazzo, che va con culo, il mio telefono, intanto lo aiuto, però poi arriva a quel cazzo. Ho messo lo shun. Praticamente il mio canale non può parlare più. Poi non può cambiare le cose dello
2: shun. Sono arrivato?
1: Sì. Oh. Ah no! Ah no, sai che è? Che non è neanche in privato. Non ti parla più perché non può parlare più.
2: Ah, come sta zitto e basta.
1: Sì, sì, proprio non puoi neanche girare altri canali, cioè niente. È bellissimo. Aspetta, sono una tattella così dovrei.
2: No, no, non mi serve.
1: Allora, dai, per un minuto, fermo. Allora.
2: Non può leggere.
1: Ah, ma non ci sta più, sì, ti legge può leggere. No, ma vabbè, ma se scrive che cosa fa? Cioè, se lui scrive, e gli risponde, ma la vuole. Se non ci stai,
2: buono, buono.
1: Ci
2: ma posso dire, in questo momento cromo.
1: No. No. Okay. Non ci sei stato nella cazzo.
2: Mi dice anche lag 99.
3: Non sappiamo se questo funziona.
4: Non funziona. Colleghiamolo a un portatile. Colleghiamolo al mio portatile, che non me ne frega niente della porta feriale. Se è sbagliata, si brucia la feriale, non mi interessa.
3: No, non si brucia niente.
4: Perciò.
3: Ah, guarda cosa ho trovato qua.
4: Non qua abbiamo solo cavi maschio.
2: Si chiama?
4: Sì.
3: Un cavo.
4: Per collegarlo a me ci vorrebbe un cavo maschio grande e femmina piccolo, che non vuoi fare, che non esiste, mai l'hai visto.
3: Un adattatore, non lo so.
2: Adattatore sì.
4: Allora ce ne sono, ma qua ne abbiamo.
3: Di che?
4: La seriale grande a piccolo, per esempio.
1: Sì, ce ne abbiamo.
4: Non ho mai visto dove sono. Esatto.
1: Ma io non lo vedo. Scusate, fratelli, voi avete sistemato qua dentro.
2: Sì.
1: Ma accanto alla sala c'era tutta una serie di adattatori. Dove sono finiti?
5: Gli adattatori certi.
2: Questo tipo
1: di tutti i tipi.
2: No, ce n'era uno e la seriale in basso.
1: Poi c'era questo. Sì. Poi ce n'era uno così più corto.
4: E questo da grande piccolo va bene, però ora ci vuole un... Allora, un...
3: Quindi ammettiamo che la tastiera sua sia questa. Infatti. Questo è il terminale alieno. Tieni, mettilo di là.
4: Non serve, no?
3: Su qualche scaffale se
4: c'è. Ah, ma allora qua non sappiamo... Qua non sappiamo...
3: Sopra?
4: Ah,
3: sì. Sì, il connettore è lo stesso.
2: Non so quando c'è lui.
3: Magari non sopra,
4: no, prima proviamo se funziona il terminale. Quindi possiamo collegare questo al portatile mio che c'ha la feriale
2: Maravoghi,
4: sì. Ok, però di qua è maschio e di là è
3: maschio pure, se non sbaglio.
4: E di là è femmina.
2: Quindi va bene.
4: Quindi...
2: Va bene.
4: Sì, ma serve una... Ma possiamo collegarlo al portatile?
1: C'è...
4: Sì, potremmo.
2: Sposti questo in avanti e tu non ti metti indietro.
4: Metto il portatile così. Però se avessi un cavo...
2: Dai, ma appoggiamo un attimo qua, no. Per vedere come funziona.
4: C'è un altro problema. Sì, dobbiamo girare, dobbiamo invertire. RXD contro XD credo.
2: Perché dice, questo è una cosa seriale, dici.
3: Certo, un computer.
2: No, non ci credo che il televisore, però non sono riuscito.
3: Sì,
4: da video. Io credo che bisogna. Cioè,
2: non so, secondo me si può provare.
1: Anche di merda.
3: Metti l'alimentazione comunque, questo vediamo se si accende perlomeno. Qui c'è un altro adattatore. Vado?
2: Sì.
3: Occhio, eh.
4: Un maschio.
3: Non mi piace. Ah no, mi piace.
4: o ha fatto un pezzo. Il rumore è carino,
5: ma forse lo schermo è morto. Possiamo giocare al mitico lancio degli schermi.
6: No, vabbè, cosa mai si riesce a trovare forse, probabilmente è il tubo.
3: Eccolo qua.
5: Eccolo.
4: Peccato.
3: Sono, ruotano al contrario.
6: Aggiungiamo un po' il dietro.
4: Smetti a decodare e facciamo le cose serie. Mm. Tu ti vedi di questo, dici, eh? Ti piace questo?
3: Allora, lo proviamo col cavo della SAM, perché no?
4: Quello?
3: Quello che c'è attaccato alla SAM, il cavo seriale. Lo stacchi dal PC e lo attacchi di dietro a questo. E vediamo di nascosto l'effetto che fa.
4: Do you have maschio? Sì, ma lui potrebbe essere piantato a morte da ore.
3: Prendi l'accendilo. Ok? Sì, qua comparano delle merde.
4: Non è molto contento, faceva altri luci. Sbaglio? Di quella seriale. Il fatto che si accende la rossa. Emulazione porta OS D414 Devi, no, butti certo. Bello questo cazzo di animale, sai?
1: E qua dentro puoi dire
4: una persona, e poi fai eco locale attivo, così lo vediamo. Esci. Lo devo mettere su host, vero? Non so, io così devo.
3: Provo a mettere su aux, ma ne dubito, quella è la porta stampante.
4: Mi sa che c'ha la sedia di loro.
3: Eh?
4: Mi sa che ha la sedia di loro.
3: No, è una questione di cavi.
4: No, se la tiro viene fuori la sedia di questo coso, eh. Se qua tiri, questo qua te lo porti via.
3: No. Questo è un adattatore e un cambio a sesso. Sì. Gender changer, vedi?
4: Bastante, pure questo non ci serve.
3: Ma poi c'è la spaccato delle viti qua dentro. Strano, non ha alcun senso.
4: Potrebbe essere
3: forse
4: che
3: perché semplicemente non lo fa uscire un po' di più.
4: Magari ti cambia il tipo di cellulare.
3: Aspetta,
4: aspetta, vediamo cos'è. Perché potrebbe essere che ti cambia il tipo di cellulare. Magari con quel coso ti diamo una seriale diversa.
3: Vabbè.
4: Praticamente.
3: Fallo. Ma qui non. Qui il 2 e il 3 dovrebbero lampeggiare con i tasti, invece questo non accade.
5: Ma hai fatto tu quella cosa splendida, vedi, eh?
4: È una svolta.
5: Maschio.
4: E non abbiamo la fotografia femmina.
5: Cioè abbiamo 2 milioni.
3: Sì, ce l'abbiamo. No.
5: No, ma non serve, perché qua serve il maschio. Quindi siamo contenti tutti.
3: Gender changer. Ma lo spieghi questa?
5: Sì, lo abbiamo, lo stavamo dicendo, questa cosa sbesso.
3: È falso.
5: È un gender changer.
3: Com'è? Mettigli il tester in mezzo. Così vediamo i LED.
5: Prova.
3: Che provo?
5: Non riesco a staccarlo. Oppure che mi rimanga in mano.
3: Ultra violence. No, non.
5: Vediamo se mai adesso non si accende nemmeno il coso rosso, però. Secondo me il fatto che si accende il coso rosso era meglio, però vedo.
3: Lascialo. Vai.
5: In cura proprio.
3: Ma si accesa?
5: No. Ma è la San?
3: La San è accesa ora, sì. Dal CD-ROM.
5: Però non si accende il cavo in nessun modo.
3: Non va bene.
5: Anche perché la San siamo sicuri che va bene con quel cavo là, perché quel cavo funziona, San.
3: Una seriale di PC?
5: Devo stare con
3: qualcuno. Sì, anch'io i San
4: dovete. Guarda che più che spaventata! Guarda più lui che spaventata!
3: Dai, e poi lasciala stare che poi si tira cavi. E io poi
5: ti mozzica, capito? Ti stacca un piede e ha ragione a farla.
4: Vino, vieni qua, dai, giocate.
5: Come mozzica leva?
3: Allora.
4: Dove ti spaventa?
3: Allora.
5: Un computer che fai?
3: Tu hai un minicom su quella macchina?
5: Sulla mia sì, ma non ho sentito.
3: No, su quella accanto alla Sun.
4: Mando?
5: Sì.
3: Attacchiamoci alla macchina accanto alla Sun.
5: Che poi fai i due terminali
3: così,
5: che
3: sì, ci scriviamo l'uno con l'altro, sì. Lo setti a 9006 e proviamo tutti i cavi possibili.
5: Dritto? Prima?
3: No, proviamo l'incrociato, quello là, questo qua, Sun. Multicolore anale.
4: Ma tu lo sai che Sun is shining?
3: Non ho capito.
4: Sun is shining.
3: Chi?
4: Sun is shining.
3: Cazzo sta a dire?
5: Worry sunshine.
3: Ma baffa.
5: Live for one. Sun is shining everybody. Yeah.
3: No, fuori, andate fuori.
4: E tu su camera dentro.
5: La fumo con la porta.
4: No, qua.
3: No, chiamate di là, dai, non rompete il cazzo.
5: Ma è al contrario perché è stronzo o perché sono stupido io?
3: Perché sei stupido.
5: No, perché semplicemente.
3: No, devi mettergli. Devi mettergli l'altro capo, infatti. Devi mettere questo di là. Non è uguale.
5: Perché non è uguale?
3: Perché questo stava zicato lì.
5: Ho capito, però perché quello era maschio prima e questo è il termine, la mezza del change.
3: Ma sul cazzo di computer non c'era nessun gender change, porca no, madonna.
5: Perché lì ora c'è il gender change. Ma tu dici fai così e
3: forse. Io porco. Sei impazzito anche lui. Pilu, ti levi dalle palle?
5: Suka.org è bellissimo. È anche vero.
3: Allora, no, metti, attendi Minicom di là.
5: Però fa veloce per cosa, Con la Sandra ne facciamo molto di più.
3: Ma non è questione di luci.
5: A me piacciono le luci, però.
3: Lo so. Minicom Barut. Forse. Non è 1681 non lo so, devi fartela dire da qualcuno. Lancia Minicom da utente, vedi che cazzo fa.
5: No, perché non mi fa via tutti uguali. Sudo bash. Sudo non c'è. Armando! Che cazzo di passola baffi! Di tutto, di cosa?
3: Di cosa? Della puttana di mia sorella!
5: Eh? Ma come questa salvezza? Non ce l'ho mezzo in questa macchina! Ah, hai ragione!
3: Sei rutto?
5: Aspetta, sto facendo un gruppo. Good morning, sunshine. Dove si vede il corpo? Che dovrebbe inizializzare in modo. Esatto, mi dovrebbe
3: inizializzare
5: MJ e MJ.
3: Mela Suki.
5: Ma io non. Io non ti leggo malissimo. Suka. Suka.
3: Mi leggi perfetto. Quindi il cavo incrociato funziona e il terminale funziona.
5: Perché però io invece non ti scrivo il cazzo?
3: Come no? Io ti leggo perfettamente.
5: Ah, perché non leggo locale, giustamente.
1: Io mi la scordo.
5: Che gioia.
3: Meno male che c'è Paolo che si raspa la minchia, eh?
5: Quindi diciamo che questo qua è un cavo buono.
1: Ho visto le foto, ma me ne rendo conto, è grandissimo.
3: È bello pure. Ma tu ti immagini un LCD montato qua dentro? E dietro montato il computer?
1: Cinema display.
3: Altro che modding e legnati.
5: 28 pollici.
1: Il cinema display. Però compro di chi questo, no?
3: Che cazzo me ne frega? Bellissimo.
5: Che poi un 14 quello è un 15.
1: No, 14.
3: Questo è un monitor del cazzo.
5: Già un bel 19.
3: Ma questo è un 15.
1: Minchia.
3: Sì, ma deve essere un LCD.
5: No.
1: Widescreen.
5: 1900.
3: Ma non ci entro di dietro in profondità. Guarda quello.
5: Lo metti più avanti, sì.
3: No, più avanti non posso perché dovrei togliere questa cornice. Invece non la voglio levare.
5: Non puoi mettere più avanti questo oggetto e far sbucare fuori questo culo da dietro?
1: Mm. Ah, questo terminerebbe un un'università?
3: Sì.
1: E funziona.
3: Funziona,
1: bene.
3: Funziona.
5: Okay. Ora il problema è che sappiamo che funziona questo cavo tra due computer. Possiamo ipotizzare che questo qua sarà sì che funzionerà anche attaccato a questo oggetto?
1: Se era per quello.
5: Io direi che è proprio di niente.
1: Perché?
3: Perché non sappiamo.
1: Ah, il cavo?
5: Questo qua c'ha la RS
3: 2-3, 3 al 2, l'8 con il 20 va al 5 e il 6 con il 4 va all'8. E quindi dovrebbe essere. Il cavo questo qua dovrebbe andare bene. Non fare cose se non sai come farle, parlatelo, perché rischi di fare danno.
5: Come si apre?
3: Da lì.
5: In realtà l'unica cosa che siamo riusciti a smontare noi è questa. Però non c'è niente dietro, quindi è. Ci sono anche dei LED, incredibili, esistevano già i LED, fantastico. Guarda, non so cosa succederà,
1: penso. Ma c'è il potere vedere? Di sotto, vedi?
5: C'ha
3: i cazzi, sì.
5: Sì, c'ha le ruote. E se non posso portavano.
3: C'ha le cazzelle.
5: Perché adesso è tutto maiuscolo e tutto maiuscolo?
3: Good morning, sunshine. Non è repeat? Ah, c'è il tasto per fare repeat.
5: No. Aspettate.
3: E dove è scritto? Ah, letti. E ti fa bip quando superi il margine. Ah. Massiccio, eh?
6: Lo è.
3: Farmaci.
4: Per caso c'era un bicchiere di plastica, devo prendere
3: un altro. E l'ha usato Eki? Cioè una bottiglia aperta. Una bottiglietta tagliata che fa da bicchiere, Cristo porco. Va bene, quindi questo terminale funziona. Quello che non capisco a questo punto è perché la SAN non funziona. Secondo me lui va bene.
4: Candelabro, sì, le candele della chiesa.

0: vado a non dormire. La facciamo arrivare dall'altro lato, eh? Non me la sto facendo.
1: Ma praticamente quando si chiude si torna dietro,
2: poi fai da sotto
1: di quello qua lì,
2: così
1: e chiudiamo, facciamo salire sotto.
2: Il suo connettore dentro è così e si picca e si gira,
1: facciamo bippare con
0: fai bippare me dai.
3: Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono,
0: non ci sono, non ci sono,
3: non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non
2: ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non
0: la bocca mi grossissima che regge il... Oh, cinchia sotto. Cinchia sotto pure l'uovo si grazie.
1: No, Pilu, giù.
3: Pilu, vai a cuccia!
2: Pilu, ma sei deficiente? Sei un cane deficiente.
3: Qui, vieni qui, vai a cuccia, forza, vai a cuccia.
0: Avete
3: trovato la fila?
4: No, qua non c'è, posti raggiungibili.
5: Ma perché là non lo puoi attaccare?
2: Cos'è il minicom?
5: Ah, ma solo la spina ne hai bisogno.
6: Andiamo a chiudere il balcone.
4: No, io non ho giacchetto, no.
5: Necessito il giacchetto.
1: Ma la vita deve essere
3: fatta. Oh, uè! È finito?
6: E vi dico, rompe il cazzo.
3: Col bicchiere.
1: Anzi che si è buttato.
3: Parla col bicchiere.
2: Che cazzo stai
1: aspetta, luce?
4: Si chi fili del bicchiere, se non è nel
3: più... Ma che luce?
2: Una
3: lampadina accende. Sul cruscotto del furgone c'è una lampadina quadrata di quelle con le pile piatte. Un piccolo panetto anale.
2: Vieni più.
3: Qui. Vieni qua. Vieni qui. Qui a cuccia. Top. Vieni.
7: Ecco qua. Vai a cuccia, forza.
2: Si capisce un cazzo.
7: Catapultati nella cuccia. Nella cuccia istantanea.
2: Ma perché
7: i
5: sconvolto.
7: E lui vai a cuccia. Vieni qua. Vieni qui.
2: Oh porca.
7: Vieni qui. Ecco, bravo. Annullati.
5: Ah. Possiamo fare un cazzo così.

0: Poi ho detto vabbè, mi butto così, ma
1: fa un culo.
0: Non mi fa molto. No, ma ho fatto soprattutto la testa, non importa se funziona o no. Ho un buco nella testa che ha un rettangolo.
2: Allora.
0: Sì, vedi?
2: Ora.
0: Ma no, adesso è molto
3: male.
0: Sì,
3: poi
0: ma sai perché non hai concessione nel tuo corpo? Ma pensi che... No, lo faccio da vedi. È il tuo corpo che non sai dove. Tu pensi che sia solo mente?
3: No,
0: tu non mi sei più. Non è che faccio un verso a qualcosa che mi hai detto tu. Dico a te. Non è che voleva essere cattivo.
2: Questo è tagliato, però.
3: Che
2: buono. Se ne è
0: una
2: tagliata,
0: però piccola. Non so,
2: boh.
0: Mi si spento il computer. Tanto non mi devo andare.

0: Ma dai, inseriamo i fili dentro le prese elettriche direttamente.
1: Potrebbe essere.
0: Faccio passare la corrente attraverso il mio cuore. Se mi fanno, sono un ottimo conduttore.

0: Essere grossa. Te dovete vedere nelle cose di nella cosa del bagno. Come
1: fate a dirmi senza parlare? Perché noi la stiamo vicino ai bagni.

0: No, no, no.
1: Yeah.

0: nastro isolante sul cruscotto del furgone. Se la montagna non va, non ometto, ma ometto, uso la
1: divinità. Dov'è il cavo che c'è la pantera?
0: Ah, ma io non smonto, io smonto un cavo abbastanza pesato destra. Via.
1: Via dalle palle. Buona. Via dalle palle. Porco Dio. Qui la cuccia. Qui. La cuccia.
0: Idu, qui, vieni qui, vieni qui, forza, vai a cuccia. Ho trovato la spina tedesca del cazzo.
2: La spina c'è meglio in questo?
0: No, come odio queste spine del cazzo. Non mi faccio nessun problema a castrarle.
2: Okay. Porco di Dio.
0: Odiose. Completamente inutili.
3: Ma non c'hanno un certo tipo di dispersione queste cose qua?
0: Assolutamente, sono proprio delle merde inutili. Io penso che per accendere il processore...
3: Ci vuole una mezz'oretta.
0: No. Non ce la possiamo fare.
3: Questo caso
0: sì,
4: ma veramente a te l'avevo, non c'è un
0: dietro, c'è scritto quanto assorba,
3: quanto
0: assorbono
4: e quanto sarà visto
0: già... leggi, non me lo ricordo, ricordo solo che era tanto
2: 8 kg
4: 230
2: max ampere
0: 15 ampere max.
2: Cioè, tipo che...
0: Questo cavo è 15 ampere.
2: Quel caso
0: questo cavo è 15 ampere, quindi non esiste che quella macchina si tira 15 ampere.
2: Okay. E invece, però, quanto consuma il tuo bici?
4: Ah, non ce l'hai il computer?
1: No.
4: Cazzo, stai facendo?
0: Ma io ho sbagliato, clamorosamente sbagliato. Iniziato.
4: Che cosa?
1: È un macro SX.
4: Perché da questa parte?
0: Appunto, perché da questa parte?
4: Io che
0: niente, mi serve un altro cavo, questo qua non c'entra un cazzo.
3: Ma perché l'altra parte l'hai detto troppo vicino alla parte...
0: No, semplicemente ho sbagliato un cavo sbagliato.
3: Ma dov'è il resto di quel cavo?
0: Appunto, è lì.
3: Ah, ho capito, l'hai detto troppo vicino al... alla parte. Vabbè.
4: Cioè, se riuscivo a mettere un cavo...
0: Ce l'ho già in mano. Se no, dammi quello.
3: Io penso infatti che lo puoi, ce la puoi fare a spellarlo senza rovinarlo.
2: C'è la ceretta con un altro adesivo, sai?
1: No, ma la marcia il polisterolo, lì che l'ha messo sul polisterolo.
0: Polistirolo.
2: Ma quando cazzo
0: è? O la I.
2: Polisterolo.
0: Questo qua è troppo sottile, veramente. Eh?
3: È troppo sottile, troppo sottile le prese qua.
0: Ma
3: due cose.
0: Ma perché, scusa, a parte che non c'entra il rame proprio lì. Mm-hmm. Poi quella spina lì, prima è vecchissima e poi non tiene questa cosa.
3: No, certo,
0: però... Per non evitare.
3: Riscalderà magari, però è più facile da...
5: Un fine filo al vite.
0: No, ma va bene così.
6: Dai, anche tu, fai finta di essere lui, al best, dai.
1: È difficile,
6: eh? Certo. Ho la tua faccia che è uno slide.
7: Ti fai un'altra foto?
6: Ti faccio?
7: Sì.
1: Vedi che è stato.
6: Un
7: secondo.
1: Sbesso, gli occhi ballati. Vedi, dopo due giorni, ma ce l'ha fatta.
4: Vediamo, che cazzo.
6: Ma dai, palla gli occhi. Di più, dai, non sta meno, di meno. Dai, muovi, mi piace così, dai, puttana.
5: Sei bellissimo, la solita.
6: Sei bellissimo, sempre.
0: Quindi ora questi tre li uniamo insieme.
1: Sono davanti a... Ma io ti sì che ti leggo. Sì. Ma forse sono stato parlato a un canale.
4: Invece non vorrei che messo lo scena.
6: Che cazzo è?
1: Ma bello,
6: ho già visto, non sembra.
0: Perché non ha senso.
6: Ma perché hai un BSD che funziona molto meglio di qualsiasi Linux, tu possa sognare, ma che cazzo di Linux? Ma secondo te, Asbesto, queste due bobine non dovrebbero tenere un sistema operativo dentro loro?
0: Se ce lo metti, ce le metti, sì.
6: E altrimenti una di noi accenderemo e cosa vedremo secondo te?
0: Diagnostica del processore, a meno che non accendiamo l'hard disk.
6: C'è un hard disk?
0: Certo, la parte sotto è tutto un hard disk.
6: Questo è un hard disk?
0: Quello sopra.
6: Questo?
0: Sì, e non ti dico quanto pesa, né quanto è costato all'università.
6: Immagino qualche 100 milioni.
0: Perché 75 milioni è costato tutto il data general senza l'hard disk, e altri 75 è solo l'hard disk da, credo, 5 mega.
6: 5 mega?
0: Nel 78.
6: È un bolato. Cioè, hard disk da 5 mega, nel senso che probabilmente questi nastri non c'erano 5 mega dentro i nastri. Saranno stati forse un mega.
1: No, però i nastri dovrebbero essere...
6: Nel 78? Cioè, sai, la densità del 78 qual è? Un centimetro c'è un bit. Cioè, quella di nastro forato, probabilmente.
1: Ah, guarda, questi demo, Andro, è una distribuzione ECMO, ci trovo una serie di squadre.
0: È un mostro, la
1: Wopix.
4: Cioè, quanti mega sono, sono quattro, no? Cose. Cioè, perché c'è? Perché c'è? Perché c'è?
6: Qui il demo, dopo qua.
5: Ma, brucerà tutto.
0: Che dici?
5: Sì, andiamo. Io dico sì.
0: Io dico sì e mi dimetto.
4: Ah, fuori. Porco Dio. Io c'è anche un frocio palermitano di me.
1: Però se tanto Dio fa clare, clare, un cazzo solo. Io metto tutto lo schermo.
4: Ma il caffè, Picciotti, cioè, il caffè è una Coca-Cola. Non è possibile,
6: allora
4: non
6: si può scordare.
0: Non è possibile. Non è possibile.
1: Oh, aspetta.
0: C'è una fondata. Dietro come sono gli interruttori quelli in basso?
4: Si stacca i portali.
6: Come se non
4: si stacca tutto.
0: Io resetto anche qua.
5: C'era quel manuale. Starting.
0: Ho dormito nel disagio.
8: perché è un coniglio.

0: sono lance e mele.
1: Costa l'energia.

そうそう。

0: spazio volenteroso vuole lavare queste cose?
1: Portagli questi in vino.
0: Mi serve l'acqua per fare il caffè. Di dietro. Potete riempire di dietro.
2: Nel bagno non va bene?
0: Vi viene un po' male.
2: No, non posso bene.
0: Con quelle no. Allora, tirate l'angolo. C'è un rubinettone potente. Adolaz, di là. Segui lui. È più comodo forse.

0: chi è che crepa?
1: Crepa il crepo, le fave di tutto.
0: Dire un su. Cosa devi fare? Dimmelo.
2: Non tocco.

0: E quella?
1: No, quella è la riflessione.
0: Ah.
1: Ho detto uno, così.

0: Perché il tuo page up si chiama page down?
1: Non lo so, io ho due page down. Ti giuro che non lo so.
0: Ma ci credo. Però è simpatico.
1: Ma
0: forse perché sei gay.

0: perché sprofondo nelle profondità dell'inferno. Quindi vado sempre giù.
1: Ah, sì, chiaro.
2: No. Non credo che regga.

0: Io mi sono perso l'asta, sono un coglione. Guarda, ho perso troppe aste importanti. Batteria, RAM. E proprio nel momento in cui eri più occupato ieri c'era l'asta.
1: Un'altra?
0: Sì. È la stella RAM, 64 mega 3 euro, in Italia. Se il tipo si è aggiudicato per meno di 10, mi incazzo. Qua, mamma mia.
1: Io qual era?
0: Aspetta. Ah no, minchia, 20 euro è arrivato. No, va bene, allora buono, bella così. Fino alla fine era 3 euro, vediamo come è andato. Ti vedi?
1: Uh-huh.
0: 1 euro. 5 euro, 10 euro.
1: Perché?
0: Perché si è superato da solo.
1: No, no. Aveva offerto 20 euro in una botta e piano piano gli hanno fatto offerte che gli hanno alzato fino a 10 per 15. Cioè qualcuno ha offerto 10.
0: Ah, ho capito. Ah, ho capito, certo.
1: Credo,
0: certo.
1: Cioè.
0: Sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito.
1: Poi magari non c'entra cazzo, non lo so. No, no, puoi stare. Ma sì, va, mi scopro sotto.
0: Occhio. Molto occhio. No, con gli importativi che non sono miei ci sto molto attento.
1: No, è che questo purtroppo, aspetta, aspetta. È debole.
0: Vabbè, chiaro.
1: Chiavo. Non chiaro.
0: Chiavo. Chiavo come che le dà per sbava cauda. Tutto fottutamente scaduto e noi cancelleremo tutto. Che me la tengo a fare questa merda?
1: Che cosa?
0: Ho tutte le inserzioni scadute nel tieni d'occhio.
1: Ah, sì, d'occhio.
0: Invece prendo le mie ricerche preferite.
1: Ma ci stanno pure le ricerche preferite?
0: Ah sì, io ho tutte le ricerche preferite. Sono comodo.
1: Nella serie cerco sempre questa cosa che non la trovo mai?
0: Sì, o se no la cerco più volte, così mi rendo conto più o meno quando lo posso trovare.
1: Cerca Z50 screen.
0: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ricerca.
1: Ce l'ho, ce l'ho.

0: Siento con 17 euros. Ya está, pero es nuevo.
1: Il mio gli do un cazzo questo, già vuole 127 euro, aspetta di fine l'asta, no, non si può guardare.
0: No, no. Vabbè, vediamo cosa ho.
1: Sì, sì, c'è il codice.
0: Punta 2 mega?
1: Sì, come fa a essere 166 MHz? Ma 133?
0: Potrei comprare però uno spettrometro di massa.
1: Ah sì. Qual è però che non lo capisco io? Vuoi essere recorder?
0: No, no.
1: Ah, ecco.
0: Mi sembra opportuno. Certo. Secondo me ci sarebbe molto utile.
1: Concordo.
0: Io lo comprenderei a comprarlo subito.
1: Sì. Però è bello perché è grosso.
0: Tu metti un composto chimico e lui ti fa un'analisi spettrometrica e ti dice
1: una figata.
0: Le percentuali dei componenti chimici che stanno all'interno di questa cosa.
1: È una figata.
0: Beh, in un certo senso un'utilità ce la vorrebbe avere. Sai com'è le analisi?
1: Drogato. Simpatica sta batteria qua.
0: Percepisco caffè. E voilà.
1: Sì.
2: Sì.
0: Che cresci?
2: No, ti avevo perso, ti avevo ritrovato.
1: Ah, ok, vieni qua, sediti di accanto a me.
0: Che minchia cerchi?
1: È sempre le stesse cose, no?
0: Sempre le stesse cose. HP Compact.
1: Batteria per il palmare, mi si è fottuto. La batteria per il portatile che non ce l'ho mai avuto. Dai Conan, no, ma
0: devo aggiustare
1: tutto il tempo. Toshiba protegge 3490
0: CT. Devo raffreddare di più.
1: Boot battery, non mi fido.
0: Se la cella di ghiaccio non mi serve.
1: Quindi
0: la lascio aperta.
1: Ma che cazzo siete malati? Minchia, 37 euro non te li darò mai, fottiti. Che me lo sa che c'è uno...
0: Io Toshiba porto sbattere.
1: Minchia, ma non c'è neanche la RAM.
0: Compralo subito.
1: Porco Dio.
0: Dove lo posiziono?
1: Va bene, ok, questo non è un buon giorno. È domenica, quindi la gente non mette niente.
0: Un tubo dell'acqua abbastanza lungo.
1: Me ne fotto.
0: Ci vogliono 10 metri per arrivare di là, sì.
1: Poi con questo loro oggetto, non lo vanno.
0: 7 metri se ti metti all'altra parte, no? Deve sembrare al maggiore di 7 metri.
1: Carino però sta batteria.
0: Tu vuoi, ti ammazzo, cane maledetto.
2: Dormito?
0: Eh? Coniglio, coniglio schifoso. Conigliaccia schifosa.
2: Povero cane. Chi cazzo ti ci ha portato? Dico, potevi essere scatolette per gatti. Tutto sommato è andato bene.
3: Secondo me il cane ti fa la domanda a te.
2: La sua testa se la fa
0: ci ha portato qua.
2: Chi cazzo ti ci ha portato a te qua?
0: Lei
2: non riesce a capacitarsi, vero Pilu?
0: Maniata di cazzoni, sto pensando.
2: 1.414.066. Quanto spacchi ha venduto questo qua? 99,4%.
1: Non hai visto niente.
0: Gli avete preso
2: la top, però uno con 27.000 e qualcosa. C'era la stella rossa, sì. Cadente rossa.
1: No, non sono tutte salenti.
2: La stella salente, The Rising Star.
1: 21 euro. Solo che alla fine, sempre dall'America, stiamo.
0: Muori male. Vedi a quanto te lo vendono.
1: Io non ne voglio. America, no. No. America, male.
0: Perché? Perché c'è la zona.
1: Vale, belle cose grosse, vabbè, ma non che mi pigliare sta batteria di 10 euro che mi arriva dell'America, ma vaffanculo.
0: Ma tu te la fai spedire as gift.
1: Vale, as gift mi sono fatto spedire la qualunque. Ora me la faccio spedire as bomb, almeno così tipo sapottano. Ci dico Asat terroristic bomb, anzi Asantrace.
2: Perché ti hanno azzeccato lo stesso?
1: No? Sempre il dogana, ma c'è as gift, ci vuole scrivere magari più di... ti posso dire.
2: As bomb.
0: Sborrer
2: setra.
0: Cazzo sborrer.
1: Allora, ho provato. Voglio dire Swift. Spare parts. Rotto. Broken.
4: Spare parts, chi spacchio gli fai scrivere? Ma...
0: il problema è che bisognerebbe lamentarsi con la dogana. Farsi rimborsare. Però non si sa mai a chi cazzo bisogna
4: rivolgersi.
1: La verità è che
4: non si sa mai a chi.
1: La verità è che bisogna distruggere lo Stato.
4: Russo, in ogni dogana del mondo c'è sempre la mafia russa.
2: Bisognerebbe.
4: Qual è la verità?
2: Distruggere lo Stato. Ma non esiste uno Stato.
4: No, la verità è che bisognerebbe distruggere. E basta.
1: Anche tu sei saggio.
2: Siamo ancora
1: convinti. No, vabbè, esiste una merda.
2: No, non c'è.
4: Siamo dentro il film, mare.
1: Prima gli oggetti più economici.
0: Lo Stato siamo noi.
4: Mi sono visto
1: più vicino.
4: Dark City. Dark City, l'avete visto?
0: Figli del Dark City. Ah, che bella tavoletta pulita.
4: Praticamente
0: erano... gli sbrazzi di vomito.
1: Non devo io.
0: Il tuo è questo. Molto più romantico. Non so perché, ma è così.
1: Perché amargo.
0: Sì, sì, perché sono tutti amari.
4: Che sono tutti uguali.
0: Sono tutti uguali.
4: Perché gli andava.
0: No, gli ho voluto fare sta cosa.
1: Ma io ti ho 31 euro. Ma vaffanculo. No, un pazzo malato. Pensava che io gli avrei dato 31 euro.
0: Per che cosa?
1: Per una batteria di un palmare di merda.
4: Ma la batteria del palmare devi prendere o del tuo portatile?
1: 72.
0: Scusa, ma il palmare ancora ce l'hai, ma perché non tu lo vendi?
1: Perché se me lo voglio vendere me lo devo vendere comunque con la batteria. Me lo vendo in Italia e me lo vendo a bordello.
0: Spacchi Y di merda. E non lo usi mai.
4: Bravo.
1: Ma certo, non è la batteria così
4: no,
1: per
4: male. Non dovete mettere
2: in giro, guarda, cos'è?
4: Se no chiamiamo in pizza e gli facciamo togliere quelle scarpette di merda se vuole il caffè.
1: IPAC 39.
4: Non dice in pizza che c'è il caffè, se lo vuole si toglie le scarpette di merda e porta lo zucchero.
2: Ma c'è messo
1: lì. Biscotti. Tutto quello è stato. Oh.
2: Finito come sempre a tarallucci e caffè.
4: Taralli. Nella ralli.
0: And coffee. Tu che sei l'infimo, infilati lì.
4: Infimo.
0: Nelle dimensioni,
4: ovviamente. Anfibio.
1: Ma no, Recco. Stati Uniti, ma porco Dio.
0: Levi quelle scappate in mezzo e vieni qua a prendere il caffè e porti lo zucchero.
4: Bravo.
0: Scappazzi in mezzo.
4: Di spicy ciabatte in mare.
0: È una media. Cerca, trova.
1: Ah, Regno Unito. 1600 mAh. 17 euro. Va bene, chi sono? Pigliai, ciao. Ah no, ma sardo figli su dei minchia che mi vuole mandare da Thailandia.
4: E te, ma chi è arrivato il libretto?
2: È arrivato?
4: Yeah.
2: Ah, tu dormivi.
4: Già.
2: Eri venerdì e no, cioè no. In Italia.
4: È arrivato che è in Italia. È arrivato in Italia.
2: Ma in Italia tre giorni può stare.
4: Fuori!
2: Una
4: settimana.
2: Anche se
4: beh, l'Italia è invece quello
2: a campione d'Italia, a cortina.
1: Ma è arrivato in Italia che ha fatto il tracking delle poste italiane?
4: Comunque, a meno, mi sfido così. Comunque in Italia ci sta assai anche.
1: Dipende.
2: Dipende.
4: Il tempo che decidono se alle poste solo vogliono fottere o meno.
0: Ma le brioche che su me.
1: Esatto.
0: Sarebbe solo utili. Una magra colazione.
4: Vedi che cosa punta la webcam, vediamo il teaser.
1: Me ne fotto il culo.
0: Bella qua le cucchiaie di plastica, se fossero prodotti con alberi dell'Amazzonia sarebbe ancora meglio.
1: E i cazzi di cemento?
0: Tu stai combinando danno.
2: Già.
0: Quanto caffè?
4: Inferno terrestre.
2: Uno.
0: Così? Qui?
2: Sì.
1: Sì, sì, ma te li sto dando 27 euro.
0: Quanto?
4: Uno. Così, vabbè, ok. Io così.
0: Tu? Zero. Questi non lo so, vabbè, io... c'è, ok, strumento atto alla bisogna.
1: Allora.
0: Quanto zucchero?
5: Un po'.
0: X?
5: X diventa dolce.
4: Minchia, un po'. Tipo le ricette, sale quanto basta.
5: C'è tutto rigolo attivare le ricette in zona.
0: Voilà.
5: Io porto tutto altro.
0: Bene, fatto bene, molto bene.
5: Grazie. Questo stile te lo lascio qui.
2: Come? Salve, in pizza.
4: Hai dormito bene questa...
5: Ho dormito bene.
2: C'è anche la wireless là.
0: Io ho dormito con la SD. E sgambo.
1: Asso l'SD, però c'ho la jacket con la roba flash e ti metto la cosa. E c'è anche la jacket con la pista in sale.
2: Minchia.
4: Che poi lo succhia come una troia.
0: Compra, compra.
5: Tu vieni?
1: No, non se ne parla. Io lo amo.
0: Ma cosa?
1: Il mio permale.
4: Guardarlo.
1: Vale, se però non ho la batteria con lo specchio nuovo, se ne cagate la minchia tutti quanti.
0: Io amo guardarlo. Secondo me comunque è molto più figo lo Z50 e il Palmar.
1: A voglia, però
0: mi dico,
4: da guardare.
2: Quindi non ne trovi Z50.
1: Luogo in cui si trova l'oggetto, sì. Internet. Ce l'ho lo Z50.
2: Ah, te l'ho sempre preso alla fine?
1: Sì, mi è arrivato più che altro. Cioè ce l'ho sempre avuto, però ho spaccato il display.
2: Ma infatti non l'avevi spaccato quando l'ho
1: sì. E ora tipo, mi è arrivato l'altro.
0: Dobbiamo assolutamente cercare un display.
1: Sì, solo che ho capito una cosa, che il display per lo Z50 sui bene lo troveremo.
0: Mai più? Eppure li ho visti io.
1: Display per Z50.
4: Vabbè, Z50
1: no, io ho trovato Z50 spaccato per parti, quindi avendo la batteria e cose
4: per display
1: ci mandano le mail, ma ho display e lui mi fa e chi doveva spaccare. No, bravo, complimenti, ci possiamo dare la mano. Give me your hand.
2: give me five.
5: Ma posso portare quello grande?
1: No, quello grande è una merda. Lo vuoi quello grande? Te lo regalo nel culo, però solo se te lo ficchi nel culo.
5: No, non mi butti in macchina.
1: Ma su.
5: Ma quello perché non lo devi in macchina?
1: Che cazzo me ne hai fotte della macchina?
0: In macchina un. Ma quanto lo vendi su spacchi portatile grande? Anche quello secondo me dovresti cercare il display.
1: Vabbè.
2: Infatti.
1: Ma avete cagato il cazzo, me ne ero levato a 450 euro, gliel'avevo dato io al tipo.
0: E ma è quello, dici che se la.
1: No, questo gliel'avevo dato.
0: Ma non era il negro che te
1: l'avevo dato? No, il negro a 600 euro gliel'avevo dato.
4: Un bundo, là, come si chiamava?
1: 450 euro, hologramma, no, che cazzo fai, 450 euro sono troppo pochi, sei pazzo, lo troviamo in display,
0: Io ti squarto, eh,
1: A sto levavo 450 euro in demanda.
2: Vieni qua.
0: Qualcuno vuole mezza... mi sto ammucando perché io non ho mangiato manco una ieri.
4: Comunque ormai quello là, anche se trovi il display...
5: Grazie, tutta la crema a me.
0: E mangia.
5: Grazie.
4: Anche se trovi il display, sarà un'impresa da venderselo a 700.
1: Mamma, lo so. Infatti me lo devo levare a 450 euro.
2: Quindi ormai stanno andando a 900 euro i portati.
4: Ma più che altro non è che
0: li stiamo... un big gas utile.
4: A 900 euro
0: danno... a casa, come ti dicevo, a posto di Norad. Io ci sto seriamente pensando. Già una volta ti ricordi che ci stavo seriamente pensando?
1: Ma te due altri, che fa?
0: Sì, vabbè. A minchia.
5: Ci sei appoggiato di minuto.
2: Quello è un bastardo penale.
0: No, te lo prendo a 400 euro e poi quando lo trovo ti prendo lo schermo della Z50. Poi ci vendiamo allo Z50 in più e ci spariamo un botto di fumo. Io riprendo a fumare. Un accordo stranissimo, no?
4: Un fatto internazionale.
1: Facciamo
4: 30 persone che devono favori fra di loro.
1: Non si capisce questa batteria,
0: sì,
1: se
0: devo riprendere a fumare poi, quindi...
4: Poi tu di sotto banco c'è un'altra cosa con RAM, che se tu riprendi a fumare la scommessa.
2: Cosiddetto effetto domino.
0: Sarebbe da farci un film.
1: Gay, totalmente gay. Su tutta la linea. Come San John. Minchia, un gong merda.
4: Comunque sto facendo i portatili a 900 euro, sì. Tipo ora li stanno vendendo così. Bro. Solo che sono portatili di merda.
2: D'accordo, però a 900 euro.
4: Però la gente, ignorante, non se ne fotte un cazzo.
5: Perché si trovano questo? Perché costa bene?
1: Il mio ancora mostri i portatili, eh?
0: Beh, quello di 200 euro,
1: prendiamo 4 2008, 500 euro di
0: 500 euro.
1: Cazzo, non ne metto.
4: c'è la scheda video integrata. Ancora RAM a 256 ho visto io, 900 euro. No?
1: La scheda video ha di 9000
4: cioè, sì, sono belle caratteristiche, però il suo già 514 di RAM, cioè ha scheda video a parte con...
0: Cioè si può cambiare la scheda video?
1: No, no, no.
0: A parte la RAM, non integrata con non condivisa,
4: non condivisa ed è un'altra cosa.
0: Sì?
4: Almeno per le applicazioni un po' più
0: i giochi, va.
2: Perché mi
4: no.
0: Per le applicazioni devo pensare come i giochi, come Tomb Raider.
4: Ma io non l'ho mai usata per i giochi.
0: alla fine è quello lo scopo.
4: Ehi. Sì, vabbè, l'utente
6: quando cominci da Tomb Raider.
4: L'utente normale, un computer su carta magari peggio.
6: Guarda come gira Tomb Raider.
4: Per, per i giochi l'ho mai usato il cazzo.
6: Ma è espandibile? Guarda come gira Tomb Raider.
4: No, no, per esempio io per gestire più video contemporaneamente.
6: Guarda come gira Tomb Raider. Sì, ok, ma che ti interessa? Guarda come gira Tomb Raider.
4: Ma vaffanculo.
5: Però guarda, eh.
4: Guarda come gira Tomb Raider.
2: Gente se la compra solo per i giochi. No, anche per
4: sì,
2: i
4: sì.
2: Sbattendo i coglioni di aver giochi e disco.
4: Un pezzetto.
2: Scheda grafica e disco.
4: Che io ho una mia amica che ha un IBM, un IBM sì, 700 MHz. Lo usa solo per il solitario, mare, ragazzi. Beh, solo per il solitario. Ma una tipa che sta a casa con la mia zita, non so manco cosa è, mia amica, mia zita.
0: Ma non l'hai ucciso.
4: Zita chi?
1: Giada.
4: Giada? Mi rappresentate chi sta ancora con ti do dello sta bene per dire zitto me. È nota la bis. Ha detto va bene.
1: Non lo so, mi ha detto un cazzo.
0: Ci penserà. Ha detto ci penserò, ti faremo sapere.
2: Verrai ricontattato.
4: Comunque, prima di dare lo sta bene tu lo deve dare lei appieno.
1: Ah, lei lo deve dare?
4: Appieno.
1: Allora ci devi ricutare ficca, bale. No, già sta partendo male sta situazione.
2: Già male, scusami, che mi chiedi proprio il modo è.
4: Beh, ancora, ma dai, manca una settimana, va.
1: Ma solo che chi troppo a fare, ma poi non lo so, non la conosco.
4: Ma...
1: Però conoscendo te.
2: Ho visto tutta.
0: La terminologia è scientifica.
1: Sì, sì.
5: Io voglio un po' di sella contare a lui.
0: Io voglio sbrindellare questo cazzo di furgone e strappare via tutto questo cazzo di lana di vetro. Minchia, qua mi c'entrano i piedi se tolgo tutta questa merda.
5: Minchia, però posso dormire per qua lungo. Ti mantiene...
0: Calma. Io qua ci metto una strata di un centimetro di spugna. E me la mantiene il triplo la temperatura. No, sta merda di lana di vetro.
4: E gli escrementi di capra sempre caldi.
5: No,
4: no,
5: di vetro perché...
4: No, sì.
5: No. Altro, la
4: questa qui che tu...
5: Questa di vetro è un problema.
0: Questa probabilmente sì.
4: Questa è cancerogena.
0: Ok, sì, è cancerogena.
5: Perché?
0: Perché produce il cancro. È certificato. Cancro certified.
4: Cancro in casa.
6: Nella chiesa.
4: Però autoproduce.
6: Con il cancro sempre in casa.
0: Cioè, veramente, potrei levare tutta questa struttura di legno bestiale che ci hanno messo e risparmiare un botto di peso anche.
5: Perdere peso.
4: Una settimana però.
5: Adesso devi mettere a dieta per esprimere peso, porco Dio. Non puoi smantellare il furgone.
0: Ma il furgone che è pesante, non è.
5: Dice oggi ci mettiamo a dieta, allora incominciamo a levare questo.
4: Quella mensola partirà.
0: Questa mensola deve partire effettivamente nel camino. Direttamente.
5: La mensola provincia? Non so, forse il classico.
2: La minchia, taglia le mensole
1: là. Tre feedback da lasciare?
5: Ma perché?
0: No, vuole comprare un mobiletto di plastica di quelle che non pesano un cazzo e appiccicarlo qua.
4: Questo non si apre completamente? Sì.
0: Sì e no, nel senso che con la botta che ha preso poi si chiude malissimo.
1: Minchia, ma in dodio non mi ha risposto più.
0: Perché è storto. Non so cosa è storto, ma sì, qualcosa è storto.
5: Devo aprire quello comunque.
4: Vabbè, se devi caricare, boh, coppole di minchia.
0: Devo prendermi coraggio e battere questa parete, sì.
5: Battere questa parete. Guarda, io poi metterei qua un bell'arco
0: di pietra,
5: certo,
0: di granito.
2: E la cucina in coppa siciliana.
0: Dov'è il cane malefico? Ah, è qua, eh.
4: E poi gli farei una scala a chiocciola che sale sul tetto. Ma Nirvana quando ha preso possesso del letto?
2: Appena è salito Crash.
4: Ah, sì.
5: No, molto tempo dopo.
2: Meno di mezz'ora fa.
0: Addirittura? Quindi è un finocchione. sì, siamo sì, certificato.
2: Roman Finocchio certificato.
4: E Ram invece non si è visto.
6: No, Ram poi è venuto, se non sbaglio.
0: Quando?
4: Certo, ma oggi
6: è tornato ieri sera.
5: Per favore.
2: Sì, quindi non voglio
5: diventare l'abitudine di energia. Sì.
4: Quando io stavo dormendo su quattro sedie, mi sono preso quattro sedie e mi sono addormentato lì sopra.
5: Ho
4: messo una dopo l'altra.
7: Ma io su 10.10.13.2.81.
0: Però
5: mi è passato un biscottino.
0: No, faccio la ma quindi con questo io potrei, cioè io compro questo e potrei avere 350 piante.
6: 350?
4: E poi spacciarle così liberamente.
0: Circa 350 piante.
5: Di una foto tutte sì.
0: Per mangiare gratis.
5: No, non è mangiare gratis perché ci deve stare molto appresso a questa cosa.
0: Ci devi dare l'acqua, vai.
5: No,
0: siamo in Sicilia. Ma siamo in Sicilia, ci abbutti sempre.
6: Ma si vede male, come mai?
0: Terreno,
5: perché
0: sì,
5: è sfocato, perché l'avevo messo a fuoco per il pacchetto di sigarette e la stronzata.
7: Okay. Ma no, gli hai tolto.
0: Because you are a grande.
5: Porco Dio.
6: Questo avrei potuto vedere?
0: Niente. 40.000 bottiglie di finocchio.
7: Vabbè, c'era tipo...
2: Di finocchio
0: romanesco. Di finocchio. Subliminale proprio niente.
7: Nel culo subliminale. Subliminale.
4: C'è solo la scritta uccide. Del pacchetto
7: di semi penetrano nella lana vetro e cominciano a crescere finocchi in tutto il furgone.
2: Il furgone è pieno di finocchi.
6: Come ora d'altronde.
2: Come adesso. Però lì sarebbero in pianta stabile.
7: A questo volevo.
5: 250 finocchi. No, merda di cane, a te fanno male queste
7: no,
5: cose.
7: Ogni bustina.
2: Non gli piacciono? Mangiati.
6: Ma io non ho idea di che ore sono.
2: I pezzi gli fanno male.
5: Viene la carie.
2: Sì, la carie di me.
0: Ma c'è che traballo. Dio.
2: In base sei tu che trandulì, sembra al solito.
7: Mi sento un
0: potremmo anestetizzarlo.
6: Anestetizzato dalla NATO, mi sento sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e migrato.
7: Ah, Gresh, che ore sono loro dunque?
6: 10 e 7 minuti prima.
2: Le 10 e 7 minuti prima.
7: Io come dicevo prima, le 11 e 7 minuti vorrei prima partire da qua.
6: Ma te con te sono?
2: Sono le 11 e 7 minuti, non le 10.
6: Ah, vero che lui è GMT.
7: Questa fedina?
6: Ci ho sempre avuto. No. Non è fedina, è un anello che ho
7: sempre avuto. Lo so, ma ora ti sto chiedendo il significato. È un anello che fa da fedina, ma...
6: No, è un anello che è bello.
5: Oh, si sazietà, questo è un quad
7: better. È un anello di argento.
6: Ah, ok.
7: Che usano i fidanzatini.
6: No, sì, non sono fidanzati.
7: Di solito sì.
6: E io non sono fidanzato.
7: Lo so, ma ti sto dicendo, ma... Volevo sapere.
6: Ce l'ho sempre avuto, perché non lo devo avere. Siccome non l'ho mai riconosciuto come un segno di qualcosa, allora resta lì, comunque.
7: È un segno di un non qualcosa, allora.
2: Come il pene.
6: Non ti vedi?
7: Quello è un segno di?
6: Il pene. Anche se lui lo usa per metterselo in culo, non vuol dire.
7: Ah, anche un altro di mix.
2: Non vuol dire.
0: No, no, vuol dire.
5: Quanto siete fino a quanto?
6: Quanto quelli?
0: Che del corso.
2: C'è ancora che mangi, se basta.
5: No, c'è tutta la Nutella spicciucata nella bocca.
7: Ma no, non mi interessava. La specifica tecnica.
5: Dovrebbe essere un paio di prosciutto.
2: Ma è ancora giù?
5: Preciso.
2: Ieri sera era down.
7: Andiamo, non inventeranno i monitor trasparenti. Doppi facce.
6: Vedevo due risate.
7: Si vedevo anch'io. Ma ti prende?
6: Quindi.
7: Pezzo di merda.
6: Sono venuto preparato. Mi piglio la casa carica questo cellulare per caricarsi, c'è stato da venerdì fino a oggi, stamattina. Wow. Stamattina la batteria carica. Capace che mi fa tu batteria scarica.
0: E tu ti metti sotto la ruota del furgone e io faccio marcia indietro.
7: Ma poi facciamo direttamente il lancio del giavellotto.
6: Niente, potete sentire a casa.
7: Mamma, esisto.
6: Io no, no, mamma, le sette router.
7: Io sono uscito venerdì pomeriggio senza dire niente. Sono a lavorare stasera. Mamma, torni, boh. Fine della discussione.
6: Devo sentire.
7: Ancora non sanno niente. No, non mi sono potuto mettere in contatto più.
6: Ti puoi chiamare?
5: Un robottino che... Tieni, tieni. Lo chiami col telefono.
0: Ultima sette router. Cioè, chiamate al telefono.
7: La
0: cosa
7: più cozzone sarebbe fare uno switch.
6: No, la chiamo dopo. No.
2: Mettergli uno switch. Comandato anche da parallelo.
6: Quando vuoi, possiamo dire.
2: Un micro switch. Mm-hmm. Sulla linea. Fai un goppo, attacca, stacca, tatta.
7: Ma per fare che?
2: Per resettare il router. Ah.
7: Comandabile
1: si
7: da...
1: C'è un problema però.
2: Da remoto. Perché sei sulla parallela.
7: Ma il problema è uno.
2: Problema,
1: eh? Che si consegna a casa uno specchio d'esempio. Se non c'ho
7: da remoto, se si
5: sta, no, metti un demone che appena vede che non
0: appena vede che non esce per 10 minuti,
5: prendi un cellulare che ti dà batteria zero
7: 50 secondi,
0: 5 minuti
5: e lo configuri.
0: Ci vuole un cazzo, dai, entra dentro e manda un reset
7: se no con un'interfaccia GSM,
0: comanderai l'interfaccia, no, che Twitch,
7: se no con un'interfaccia GSM
0: è meglio spegnerlo e
1: poi va nell'otto, se
7: no con un'interfaccia GSM.
6: Dobbiamo fare
7: con l'SMS.
5: No, ma io questo già l'avevo fatto per il mio.
7: Io l'ho mandato
5: certe volte tipo si bloccava e io dovevo fare il reset. Però senza spegnerlo brutalmente e accenderlo.
6: Anch'io lo posso fare, anch'io lo posso fare il reset direttamente, però è meglio spegnerlo e accenderlo.
5: Ma col reset funziona?
6: A volte sì, a volte di me. Quando è incazzato no. Possiamo fare che fa così, prova 8 volte con reset, l'ottava volta manda il segnale alla
7: sennò col papà robot. Papà reset. Le parole chiave. Arrivato
5: a due. La nonna di Sclerga.
7: Pater.
5: E Giarco, dai. Chi chiama? 97 anni di persona. Chi chiama? Nonna, vai davanti a... Non mi ricordo più il nome del suo computer, che sa 1-1. Digita la password di root, che lei sa, eh? Cosa che io non so. E tipo, e fai questo...
6: È sua nonna, tu non sei sua nonna.
5: Ah, per chi ha 97 anni, non si ricorda come si chiama suo nipote, però le password, sì. Terrificante.
2: Minchia nonna...
5: Bellissima questa cosa. Bellissima.
0: Dovrebbe mettere una webcam nascosta e poi fare questa scenetta e riprenderla.
7: Bellissima. Lì farei un film solo con la webcam.
6: Lo
7: proporrei alle Universal.
0: Poi mentre stai girando la passo entrano due negri nudi. Delle cose.
7: E la vendono a colpi di passo.
0: Entrano, vedono la vecchiazza e scappano.
5: Luzze mia.
6: No, anzi. Anzi. Che vecchiazzi fa?
7: Oh, scappano con lei.
6: Con lei.
0: Lei che li rincorre.
7: In vita.
6: Li rincorre più
5: bella.
6: Ah, bella.
7: Con lei che li rincorre con un cazzo di fuori tanto lei. I negri.
6: Da che si scopre che è scimente.
0: Atro.
7: Da quando è nata. E quindi scopre che è suo nonno in realtà. Non sua nonna.
5: Che cosa triste. Un 244
0: no. Una tu
5: di
0: botta
5: cambi,
0: devi
5: spostare.
0: Che cazzo stai? Che stai
5: dicendo? Di questa cosa qua che ho letto.
0: Non ci vedo. Ah, se sono 12 220, vabbè, sul curso. È vero. Il giabuccello mi ha cagato nella macchina.
5: Vabbè.
0: Non solo
5: ti ha cagato la macchina?
0: Beh, giusto.
6: È giusto. Ma dove è il caffè? Non abbiamo sentito la necessità di
7: fumare di sigaretta. Solo per mettere di cagare in testa a tutti.
5: Ma per un motivo semplice.
0: Vi siete talmente devastati.
7: Giorni, gli uccelli cagano liberi in testa a chiunque. È come se io mentre cammino cago e di sotto c'è gente in testa. Ma chissà la soddisfazione che si prende.
5: C'ho qualche insetto
7: ammazzo camminando. Io non lo so. Regno, pao, pao. Si liberano.
0: Pensa se volassero le mucche.
5: Minchia.
0: La famosa canzone di Gabber diceva questa cosa. Se le mucche volassero. Era molto divertente. Ora lavorerò in posizione ergonomica.
5: È una questione economica, fissa tio questa cosa.
2: Come economica?
5: Eh?
2: Ergonomica.
0: Sterconomica.
5: Sterconomica.
7: Vogliamo cazzuto macchio? Ma lui non ha letto pure le 5 ore?
2: No, lui dopo che
5: l'ha saltato lui. Io non c'è più di 3 secondi.
2: Tu però non ti sei caricato più.
5: Mm-hmm. Magari un quarto e posto.
2: Ah, non so, il tavolino blu.
7: Non mi ricordo cosa ho visto caricato.
2: Sì, io ho tipo... Però ho messo in posizioni.
7: Ho caricato male.
2: Io sono già freddo. Beh, certo, tu a terra.
8: Ho fatto la cazzata di non portarmi lo studio.
2: Te l'ho detto, a terra c'era freddo.
8: C'era un cazzone, non c'è bisogno. Non è vero,
2: io me lo porto. Devo dire che alle mani
5: freddo non mi perché c'era uno. Però io per così, io mi sveglio per così, cioè non mi serve mai un cazzo.
8: No, io mi muovo però alla fine.
7: Ma avanti è stato molto fermo.
8: Sto dentro lo stoino.
7: E io mi sono sempre svegliato ogni ora.
2: Vabbè, quello più tranquillo e comodo sei dormito tu.
7: No, vabbè, fidati che non è
5: vero. No, ma quando no. Pacchio di cosa è durissimo.
7: Vuoi
2: sì. Io dove?
7: Quello lì dall'altro lato.
2: Io stesso. No, sono no. Tutte e due uguali.
5: No,
2: quando ti scommetti?
5: Allora, in quello suo c'è la tavola direttamente. In quello suo non c'è tanto di strato di roba morbida.
2: Non c'è la da là, c'è anche il materasso, ma in quello suo.
7: No, no. C'è dormito in tutti e due.
2: Però hai dormito più a lungo di noi.
7: Quello sì.
2: È solo nel letto. Anche se non c'è la tavola, ma in due in un letto. Devi dormire accovacciato.
5: Anche perché mi pare tu eri sotto il culo.
2: Cosa?
5: Tom. T'ho la verità, devo impazzire.
2: No, qua.
5: Niente, ghiaccio più nella destra.
7: Vabbè, comunque ho dormito bene, sì, sono abituato a dormire in condizioni molto peggiori anche a casa mia stessa, quindi. Figurati.
2: Beh, io magari. Ma
0: Jesus. Stavolta. Fucking Jesus. .com. Tofu Protection Script. È presente queste mail formattate male o mail di novità, di news con quote completi, firme troppo lunghe e un sacco di stronzate dentro?
6: Sì.
0: Ti fanno innervosire giorno dopo giorno? Ecco lo script per te.
2: Wow.
0: È un filtro.
2: Per quale spam? Per quale...
0: Un filtro di per spam filter. Che evidentemente fa danno.
7: Bravo, evidentemente fa danno.
0: Cioè te lo blocca il messaggio, non te lo fa manco vedere.
8: Ma fa una cosa ancora più bella, vabbè qua.
0: Sì, sì.
8: Tofu 66 lines stripped.
2: Ti distrugge le linee di merda.
8: Un momento che non hanno un cazzo di senso.
7: C'è tutto.
8: Dei reply to.
0: Interessante.
2: È la soluzione migliore. Distruggere 806
8: tutto. 806 line snippet.
0: Te ne taglia. Ti taglia il quote di merda.
8: Inutile.
0: 1445 line
2: snippet. E qua c'era tipo tutto il codice. Qua è Linux. Guarda se ci vai. Era alle mie liste del kernel. C'era la patch allegata. No? Però
7: infatti non è che è così comodo,
0: è che io non voglio manco scaricarmi.
7: Infatti cioè vaffanculo
0: D A F F A un gulo. Allora
2: spero di aver dormito quel giusto po' per non addormentarmi mentre qui.
8: No,
7: poi tranquillo. Cioè alla fine siamo io e tu. Thomas si nel bando lo potendo, quindi andare. Sì, vabbè, lui non già lo prende.
5: Allora guida tu.
2: Ma sai che mi diceva che scienziato
8: nella SPAC.
5: Non lo so.
2: Ma scienziato non
5: lo so. Ma scienziato
7: anche
5: di voi. Stai mettendo il tuo?
8: Sto continuando con questa merda di gentù.
0: Auguri.
8: Ma che cazzo.
7: In generale qua mi devo segnare. Clarence Hitter.
8: Clarence
0: Sino.com e T.net.
7: Ma che cosa c'era su Clarence?
8: Ah, che tu lei ti c'è ben da spazio. Ah, da quello che
7: mi ha
8: gliene sono rimaste
7: no. Clarence.
8: L'hai visto?
4: No, non è un
0: Clarence.
8: Clarence,
0: ah,
8: quello che
0: ho
4: no,
0: no,
4: no, no, no,
8: da quella là a chiusura gliene sono rimaste 9. E ancora questo tizio ha 9 spacche da smistare.
0: Prima mo di cazzo di lampada e metterla
4: a chiusura. Anche Tomac
8: solo. Ieri sera
7: perché non sta neanche
0: fuoco.
7: Prima di avere i soldi.
8: No, devo avere il
4: portatile. No, sai cosa è brutto? Che ora per arrivare il portatile deve spendere troppi soldi, lui forse neanche se ne rende conto.
0: Perché lì non ci cammino, ma
4: dodanti.
8: Sì.
4: Se le razzicco non vale, se le razzicco le razzicco.
8: Vabbè, c'è anche
4: il 20%.
0: Ma non è questo,
8: perché il 20%
0: sono che anche sono 130
4: euro. Su 600?
0: 600, cioè. Che cazzo sono? 66. Ah, che bello, petare.
7: No, quale
8: 135.
0: Ma qua ci sono stati di legno e legno.
7: No, ma 66 è quello che si vuole vendere.
8: E lui 666
9: da fare. 12 portatili.
8: Come no? 660 euro.
4: No, non lo so, no, mi sembra l'abbia preso di meno.
7: Non è 500 o 400.
4: No, le 400.
8: No, mi pare
7: 600.
4: 600
7: dovrebbe solo
9: 600. Vai, vai.
7: Comunque il suo alla fine se lo vende 600 è buono, eh. Di più o meno.
4: Ma RAM, RAM a 600 euro se lo prendevo se non sbaglio per vendere solo. Cioè.
7: Forse ha detto qualcosa di meno.
9: Sì. Un gran culo.
4: Ah, ma già hanno parlato?
8: Ma tutti i feedback positivi che cazzo vuol dire?
9: Secondo me se c'è
7: gli amici,
8: no, 29 che significa? Se tu c'hai 20 feedback, che vuol dire tutti i feedback positivi?
4: Ah, perché i feedback
7: possono essere positivi o negativi?
4: No, dalla stessa persona ti valgono uno solo. Per esempio, se io ti ho 5 feedback da te, a me me ne vale solo uno. Capito? Tutti gli altri feedback che vedo da te non mi valgono.
7: È una stronzata questa.
9: Tranne sono negativi.
7: Tranne che è fatto per gli amici, ma l'hanno uno solo.
4: Non è Clarence.
8: Clarence.
7: Ma saluto, se ne poi c'è uno in sito di Graphic Gate. Non so se l'avete mai visto.
8: No.
7: Però se lo leggi tipo Graphic Cagate, male.
8: Graphic
7: Cagate. È scritto così.
4: Minchia.
8: Ah, le una. Qua, questa qua. Questa. Vai, vai. Vai. Vai subito.
7: Arance.
8: Vai, 10
9: è venuto buttato fuori?
8: Tutte 10 qua. Se ne vanno più le 8 in cima testa.
4: Quanto dura? 6 giorni? Ne ha 10 disponibili.
8: Sì, ma ne venderà un paio comunque. Io l'altra volta ne ha venduto un paio anche, o due o tre.
4: Io poi prima di 6 giorni me la devo prendere a tutti i costi.
9: Quanto vuole?
7: Singhia le 10.
8: Sì,
4: no, noi me la prendo
8: 9 GB. È troppo bella. No,
4: vuole altri 39 per farmi la 256?
8: Ma che specchio te ne hai fatto? C'ha le DIM.
4: A DIM normali?
8: A DIM normali. Guarda, vai su Sansolvo. C'ha le DIM. Infatti su? Ora gli ho Sansolvo.san.com. C'ha le DIM. E il disco è
9: ci
8: non c'è una controller scarsa. Il bordello è solo questo. Però vedi che ci vale,
9: eh. Sempre, no. Sì, io mai non la faccio la fatica di andare a mettere a provare.
8: Quindi c'è anche la Sun Ultra 1, cazzo, questa qua era da prendere per 12 GBP e farsi spedire assieme tutte cose.
7: Ma perché non la body tipo un
4: po'? Sì, lo faccio un po' proprio così.
9: No, mi sa.
7: Ti senti fare sapere tutto,
9: sì. Voglio vedere.
8: Sto disponibile.
9: Sto
8: che ne hai venduto.
7: Io ho cercato di aprire il mio portatile Asus di merda. Non ci sono riuscito.
9: Non lo apro io.
7: Ormai non mi serve più. Devo pulire la tastiera.
9: Ah, la tastiera? C'è un pulsantino tipo che scorre qua davanti. Sicuro.
4: Quando è costato?
9: C'è anche da me.
8: 40
7: prendo il portatile.
4: Per due ti costerà un po' di
7: no,
4: più.
7: No, vabbè,
9: no, prendi il portatile chi?
4: Per allora due secondo costerà più.
9: Sul case.
8: No,
9: tipo,
8: fino a 30 kg sembra.
9: Questo spazio qua è tra la tastiera e il monitor.
8: Quello è 18 kg, è vero,
9: quanto pesa
8: questo.
7: Su sangue e le casse.
4: Allora, se me la devo prendere, non mi cambiano niente più giorni.
9: No, e allora ci sono
1: in totale bene 100 euro. Questo qua quanto sono? 20 euro, 120 euro.
7: Ma a me mi hanno detto 20 euro, le cose, 40.
2: Questa cosa ci sono delle viti.
8: Però fagli il...
2: O dei viti,
8: non ce ne ha. Se prendendole assieme...
9: Viti non ce ne ha assolutamente.
8: Sono cioè, delle, se il prezzo è sempre 30 pounds.
2: Comunque, i tasti si shippano. Io quelli devo pulire.
9: Come i tasti si shippano?
2: I tasti, nell'Asus, tu lo prendi. E c'è tutto quella cosa lì.
9: Ma perché? Che cazzo c'è fatto?
2: C'è finito il rum e coca di sopra. Però gli sono bloccati solo questi tasti qua, però. Che c'è il cancro, peggio su, peggio giù.
9: Il cancro. Poi c'è giù su.
2: Bravo.
9: Poi c'è giù. Ma pulire... Lo dovevi fare subito, perché è la Coca-Cola che se lo corrode, non il rum. Lo devi fare immediatamente, ormai avrà corroso i contatti.
2: No, quali contatti? Non è questione di... I contatti sono rimasti tranquilli. Sei impiegato a zucchero nei cosi. In questi... Non lo so, ma hai aperto un tasto. I tasti. C'è una specie di coso, di plastica che fa così. In questi cosi.
9: Ah, gli sono rimasti tipo schiacciati?
2: Resta schiacciato. Ma fa crack.
9: Lo devi alzare tu poi. Però lo usi. Il tappo.
2: No, non lo uso però. Mi rompo i coglioni.
9: Non dico, lo potresti usare e poi rialzare manualmente?
2: Oh, sì, quello sì, lo fa. Anche a scatto. Lo attumo e poi piano piano. Stop. E si rialza da solo.
9: Allora, butti un bicchiere di acqua. Allora.
2: Certo.
9: Acqua calda, acqua calda.
2: No, io devo immergerlo direttamente.
9: Certo.
2: Nell'acqua calda. Anzi, all'acqua sborra calda.
9: Teoricamente se ci vai con l'acqua distillata a porta delle spende, aspetti che si asciuga, problemi non ne dà.
2: Le cose teoriche non mi sono mai piaciute.
8: Teoricamente?
9: Se lo lavi con l'acqua distillata, problemi non ne dà. Porta deve spento
8: ovviamente. Lo devi far asciugare senza
9: accenderlo.
8: Senza asciugare naturalmente.
1: Allora se hanno oltre uno.
9: Ma puoi asciugare anche sul fondo.
1: Ma ne vale pure questo.
9: Non è questo il problema.
8: L'importante è che l'acqua non secchi sui contatti, perché
9: certo. No, non secca fondo. È comunque anche. Cioè. L'acqua distillata
8: devi
9: infatti
8: asciugarla
9: apposta.
8: Così che l'acqua se ne va, se ne deve scivolare.
1: Ma lui con chi è che se me la dà sta macchina?
8: Con che strada?
1: Con chi è al disco me la dà?
8: Questa qua senza il disco forse, vedi.
1: Ma te senza il disco, perché dici 167...
8: Disc upgrade, tu 2, 4, 9, 18...
1: Però senza il disco.
8: Senza il disco.
9: Perciò è suca.
1: Ah, senza però CD-ROM.
8: C'è il flop. Questo qua.
1: Ma il disco li posso mettere, ma il disco non mai.
8: Vai su Sansoldo, vedi che cazzo c'è. No, Sansoldo, punto Sansoldo.
2: Già fatto! Ma che tremba!
9: È più lungo, questa gran troia di una cagna.
0: Ok, potete uscire.
1: Vabbè. Sì, stiamo uscendo.
9: Sì, sensei.
8: Sotto qua. Sun System Handbook. Scendi. Workstation, desktop, workstation.
9: Carlo, Brutto porco.
8: E qua scendi, obsolete system. Questi qua, Spartan, Ultra 5, Ultra 1, Ultra 1 170.
1: A 11,
9: porco, ma
8: cercati,
9: ma a me non è che capisce che tu vorresti leccare la minchia per come è un porco.
8: Interno al periferico. Ah no, questo forse c'ha lo scasso, il disco scasso.
9: Oh,
1: Chi la tua non aveva la scasso?
8: No, la mia c'ha lì.
9: Scasi?
0: Sì,
9: scasi.
0: Sì, sì. Scasserò questo furgone.
9: Ora?
0: Furgone hacking, mi sa proprio di sì.
9: Custom. Accetta.
0: Solo che dovete sottrarvi a voi stessi.
2: Mi fate
1: spazio,
2: mi approvinguerei a
9: voi accanto.
8: Altrimenti la persona di conviene.
2: Crash Lois, sto turnicando il tavolo.
8: Comunque guarda la 5.
1: È quella tua.
8: Sì.
1: La 10 non si trova, vero?
8: La 10 si trova, ma era troppo più su.
9: Scendi. Quella che è caduta la fissione?
8: No, questo era 10.
1: La tua è la 5.
10: Ho messo io la 5. Ma sei lì da sempre.
11: Così?
10: Sì.
8: Desktop workstation. Ciao. Se la ciao scritto.
1: Faccio 5. E la Ultra 60?
8: Quindi la Ultra 60 costa un botto. 400 euro. Se vai su full component list, o hardware specification, se non faccio. C'ha il disco sarà.
10: Lo metto lì. Anche porco. Porco Dio!
8: Visto? Sei idea. Però da un canto è meglio, quindi puoi inzuccare quello che
10: voglio. No, no,
1: c'è per noi che
8: spacchia, noi che cambiare il disco scarso,
1: facciamo sempre, però facciamo applicazioni in varie tipo non troppo potenti.
8: Anche la RAM, guarda la RAM, sono le DIM normali. Sopra, guarda.
1: Memory.
8: Memory qua. Vedi? DIM.
1: Normali non lo so.
8: Lui dice DIM.
1: Possiamo vedere CC la con sono quelle la se hanno quella con parità.
10: È abitata con lo spugno.
8: Sicuramente.
1: Non si trova completamente. Allora vecchie qua. Quindi alla fine. Cioè alla fine me la prenderei con la.
10: Io tesoro, la buttare
1: la 56.
8: Con la spugna anziché prenderti la 1. Quanto è la differenza?
1: Ma tipo 13
11: i pompini ci sono, le bambini pompi. Ah, c'è un hotel.
8: Questa è la 1.
11: Mm? Ah. Ma lavora
8: in terra,
10: sì. Specialmente in estate. Un mare di turisti.
1: Ah, non gliel'ho inviato a Spatti, meno male.
11: Ecco il tuo Google.
1: Perché? Non gliel'ho inviato, non gliel'ho letto. Non l'ho fatto.
11: Sostanzialmente hai finito.
1: Già lo sto tenendo d'occhio, perfetto. Vabbè, allora questo qua, ora no. Se vedo però che tipo scalano assai, me la prendo a voi. Qua. Per l'espansione vuole. Yeah.
8: Dice che c'è 39.
1: Minchia. No, col cazzo. Sono venuto a prendere, benissimo.
8: No, qui è sufficiente. Minchia. No, altri 40 cose. Non ha senso. Certo, non ha senso.
1: No, ma subito. 10, ah 100 con la scheda, 100 pagine.
10: Ora sì, c'ho l'HM.
11: No, non ce l'ho.
1: Trovi il slot e due quali, di tale.
8: Sì. Io ci ho trovato il 7, non so nella tua che cazzo.
1: No, tu hai trovato il 7. Che merda.
8: Non merda.
11: Poi spacchi totalmente.
1: E tu l'hai levato il 7 diretto e l'hai messo il 9.
11: No, c'è 10.
10: Direttamente. Non cadevo, ma c'è.
1: No, FreeBSD, no.
8: FreeBSD o FreeBSD o che cazzo BSD o quello che tu. È sana, la cosa più bella è questa che è sana. Cioè non sembra manco usata. A parte un adesivo che c'era qua e che c'è tolto, che ora gli ho passato un po' d'acetone perché è rimasto un po' di colla. Ma sono minchiate, eh.
1: Vabbè.
8: È sana, c'è di RAM funzionante, floppy funzionante, c'è anche l'alloggiamento questo qua, che ci sono anche i drive PCMCIA, però non c'è il drive.
1: Ah.
8: Il ghost. Non so se ci può mettere in teoria.
1: Vattene via due cazzo.
8: Vabbè, hai detto che dobbiamo andare, vero?
1: Sì.
11: Ah,

0: pugno di cazzate.
1: Secondo me l'altro va, comincerebbe a levare tipo animali, dinosauri.
0: Shakespeare.
1: Ma poi che rimane, che cazzo è?

0: Lei sfondava
1: resina di pino.
0: Ma così si chiama ora?
1: Beh no, lo raccolta e lo avvolta nel foglio.

0: No, no, no.
1: Ah, no, non serve, no. Cioè, no, i biscotti con Nutella, però.

0: sono quello che è, appoggialo fuori.
1: Vernice.
0: Wow. Porco Dio!
1: Ok.
0: Cioè l'hanno incollato. Si è scollato, posso rincollarlo. Ecco. Io questo volevo vedere.
1: Questo è con i gagliocchi, eh?
0: Sì.

0: dovrebbe. C'è un attrezzo per levare i chiodi che non ho qui. Devo andare con un cacciavitino.
1: Dei misteri dell'universo. Come fa la pistola?
0: L'universo è una merda.
2: Questo era rimasto la
1: come fa questa pistola?
0: A leggere lo schermo?
1: A sapere dove stai puntando? La console.
0: Perché becca non mi ricordo cosa del pennello elettronico sullo schermo.
1: E lui riceve da qua?
0: Sì.
2: Ma stai rimasto da qua per tasca?
0: Ce n'è un bicchiere.

0: Presto.
1: Hai detto il caldo?
0: No. Dai, dai pure. Perché c'era pure il mirino? Tu?
2: No, quale mirino, non vale, minchia, adesso non c'è in questi giochi il mirino.
0: Mi porti la pinza, capola? Ah no, ma ce l'ho. Eh? No, ah sì, CD vuoti sono tutti sopra il televisore, quelli Arci. Sono tutti da masterizzare.

0: il LED.
1: Sì, lo stesso LED, LED fa da rivelatore. Sì, perché quello là è il...
0: Questo è un amplificatore. Sì, è un amplificatore.
1: E allora lui stesso è il...
0: Credo proprio di sì.
1: E perché non c'è altro?
0: Io non mi ricordo bene come funziona questo qua.
1: E allora, cerchiamo, basta provare. Secondo me sai cosa fa sto coso? Guarda il raggio di incidenza. Non so come cazzo faccio l'angolo di incidenza. Poi gli trasmette. Perché guarda che è strano come diodo.
2: Non è normale.
0: Dove cazzo è il calabrone incazzato? Ma era nero?
1: Era nero.
0: Ah no, nero è una xilocopa violacea.

0: Farti volare dalle tue gambe.
1: Sì, sì. Ho deciso e lo devo fare.
0: È una soddisfazione in faccia anche, vedo.
1: Eh?
0: Ti leggo una soddisfazione in faccia.
1: Ma...
0: mezzo.
1: La soddisfazione dei folli, guarda. Non lo so che cosa concluderò facendo questo. Però...
0: anche la lama è già partita.
1: La lampada forse è stata la prima cosa che è partita quando ci ho sbattuto stamattina. Ho detto pista San Martino.
0: E questa era predisposta da una tendina, secondo me.
1: Sì, una fottuta tendina.

0: cioè con tutte le viti che stanno venendo fuori, io qua risparmio tipo 40 kg di in meno nel furgone, ci sono qua, oh. Cioè è pazzesco, sono strati e strati di viti.
1: Io tutte quelle fino all'aceto.

Hmm.

0: dai, minchia, ora sei in piedi con tutto il coso. Ma lo lascio però, ti conviene.
1: Certo.
0: 30, 30.
1: Ah. Ah. Signori.
2: Volevo vedere questa scena. Dove non avresti più sbottuto la testa.
0: Ti conviene però là che ci cucini, mettigli sempre qualcosa.
1: Ma qua però poi tutto. Logicamente. Mi conviene levarmi da sotto.
0: Allora, di vetro non è bello, niente da respirare.
2: Non può mancare.
1: Anzi, questi sono pannelli lunghi.
2: Sì? Sono pannelli ancora buoni.
1: Sapete che potete fare? Potete fare un salto a cassonetta. Se volete.
2: Ma se lo funzionalizzate, le misure, le cose che ti prendo.
1: Qua non le metterò compensate.
2: Ah, completamente.
1: Le metto... Ah, bene, così vedo anche in che condizioni è. Questo tetto sfondato. Questo è assolutamente inutile, mi sa.
0: Toglierei là.
1: Pure tutta questa...
0: Purcane.
1: Tutta questa purcagna qua. Posso? È completamente inutile. Certo.
0: Sì. Sostanzialmente sì. Però qua gli devi mettere veramente qualcosa, perché sennò muori. Sia d'estate che d'inverno.
1: Qua ci metto la spugna adesso. Con lo spugna e il mucchetto. E diceva che dovrebbe essere.
0: Quando meno su un dappin no, ovvio. Sì, sì. Tranne che abbassi pure il pavimento.
2: Sì.
1: Ci ho pensato. Ma questo che ci fa?
2: Nel pavimento cosa c'è?
0: Come sopra?
2: No, come sopra non penso.
1: Quasi.
2: Questo era morbido.
0: No, no. Questa copa è inutile. Ma cos'è questa copa? Per la tendina? Gliel'hai messa
1: sopra. Sopra a te stesso. È indecente.
0: Attenzione, attenzione. Aiuto. Ah, ai.
1: Copro, Vicky.
0: Come fare un po'? Arrivo un po'
1: mezz'ora
0: a fare
1: il
0: per togliersi da un lato.
1: Il motore.
0: Stesso tirare un po' di parti meccaniche da un lato.

うん、

0: Allora, quella di questa non è un letto.
1: E lui vai a cuccia.
0: È solamente un foto di pettone.
1: Esatto. Vai a cuccia.
0: C'è la lente esterna, all'interno c'è una lente concava che concentra tutto in un filino molto sottile. E così è in base quindi alla direzione per cui colpisce la seconda lente. L'intensità della corrente che riceve il filino cambia. Ora, in realtà quindi non è un LED, ma lui riceve solamente in continuazione. E quando...

chi me lo fece fare. Sono proprio un testa di minchia.

Filù, vieni qui subito.

0: frattempo guarda Sbesso mentre si tocca.
1: Ah, sì. Ah, nano di vetro.

0: Sì, ho la mia vodka.
1: Direi che ho infernalizzato il furgone. Però ho guadagnato qualcosa, dai.
2: Guarda, ci stai dritto. Che bella soltezza questa.
1: Diciamo di sì.

0: Sì. Sì.
1: Ok. Io rimango qua, do una mano a Gabriele.
0: Non so come, ma voglio una mano.
1: Ti serve di
0: mano? No, perché più che altro vorrei buttare queste cose. Ci ho tolto. E poi vorrei una spalla su cui piangere quando mi pentirò di aver fatto questa cosa.
1: Io ho il tempo di finire qua, di smettere e poi piangere.
0: Ah, ok. Ho finito praticamente. Perché altro. No, qua non ci cammino, qua bene o male si sta seduti. Quindi inutile che lo tolgo. Io ho la fortuna di avere un seghetto fantastico. Vuoi fare un giro? Fai! Ok!